0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club.

in time, we lay down. You can't decide how to divide, you lay down.

set out to, set out to, set out to, set out to, set out to.

0: In the Club Vintage Selection. 105 In the Club, il weekend dance di Radio 105. We'll be back in a while.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite.

0: scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club. Music.

0: vintage con i mixati dei DJ che hanno caratterizzato il 105 in the club.
1: Ciao, sono Fede e questo è In the Club.
0: In the Club Vintage.

0: You are in the club. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La notte dance firmata Radio 105.

0: band di 105 in the club in versione integrale su 105.net.
1: Let's have a break, we'll come back soon.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.

0: forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Andrea Belli presenta 105 in the club.
2: This is in the club.
3: We're in the club.
4: Till we're in the club. 105 in the club.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox. Detox.

0: source, one place.
1: It's your channel for smooth, deep house.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. E rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Detox. Detox. Radio 105.
3: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox. Detox.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
4: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
5: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education_Italia.
6: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Detox. Detox. Radio 105.
2: Sit back. Relax. Detox. Detox. Detox. Detox.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
6: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resta, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Buongiorno Italia, buongiorno mondo, a Radio 105 sono le 6 in punto. 105 Super Weekend, Weekend, Super Weekend. Buongiorno, inizio una nuova puntata di 105 Super Weekend, oggi domenica 5 luglio 2026, come state? Come state? Cosa fate? Dove vi trovate? Sono Nicolò Torielli, questo 105 Super Weekend, il programma che vi terrà compagnia per le prossime 3 ore, fino alle 9. Salutiamo anche chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, ma soprattutto salutiamo colui che è in regia, che si alza la mattina alle 4, prende la sua macchina per venire qui in via Turati, Davidino!
1: Ah, buongiorno, ciao Nick!
0: Buongiorno a te Davidino,
1: buongiorno, buongiorno.
0: Come stai?
1: Bene, molto bene.
0: È un piacere vederti.
1: Anche per me.
0: Come ogni domenica.
1: Esatto.
0: Come un piacere vedere, no, ma sentire i nostri ascoltatori che al 342 41 15 105 possono mandarci il loro buongiorno. Possono mandarci il loro buongiorno e con tutta sincerità dirci qual è stata la prima parola che hanno usato oggi. 342 41 15 105 per darci il buongiorno oppure per dirci qual è stata la prima parola che avete detto quest'oggi. Iniziamo questo 105 Super Weekend.

0: Moving to the Sun, questo è 105 Super Weekend. How are you? Ma soprattutto, qual è la prima parola che avete detto oggi appena vi siete alzati? Questo è 105 Super Weekend, il numero è 342 41 15 105.
1: Buongiorno, buongiornissimo, Caterina da Viterbo. Prima parola di oggi, buongiorno mio marito, poi mi raccomando, stai attento al mio figlio che va a pesca. Ciao a tutti.
0: Eh sì, bisogna sempre avere cura dei propri figli anche quando si va a pesca, ma diciamocelo, a 360 gradi, soprattutto se hanno meno di 45 anni. 105 Super Weekend, c'è Davidino, c'è Nicolò Torielli, che sono io con 2C e l'accento sull'O, e poi ci siete voi. Voi che in questa prima ora siete la cosa più importante, siete il nostro tesoro, perché se siete svegli a quest'ora siete degli eroi. Siete degli eroi perché di domenica alle 6:04 svegli ci devono essere delle forti motivazioni e noi le vogliamo conoscere.
2: Buongiorno Niccolò, buongiorno Davidino, stamani la vedo dura, altro che parole, qui si grugnisce stamattina, sono arrivata a casa alle 2 e alle 3 sono andata a lavorare. È un casino. Ciao Francesca da Viareggio.
0: Il drittone, Francesca, il drittone che noi conosciamo bene, soprattutto con questo caldo che, parliamoci chiaro, io non so, tu Davide come stai dormendo in questo periodo?
3: Ma io bene, perché c'ho il condizionatore.
0: Ecco, io che non ce l'ho, non ce l'ho e la proprietaria di casa non me lo fa mettere.
3: Un ventilatore almeno?
0: Ma neanche. No, non hai capito. Bagno turco da Torielli. Ah. Se tu vieni a casa mia,
3: sauna Torielli.
0: Okay. Perdo di mezzo chilo, che è molto meglio della sauna dei mezzi pubblici. Perché i bagni turchi adesso ci sono degli odori sui mezzi che tu non hai minimamente idea. E io lo so che tu, se magari ti sei appena alzato con la faccia schifata, stai immaginandoti il sottoscritto in metropolitana. Ragazzi, io non lo so. Si vede che va forte il cumino. Ci sono degli olezzi, come mi insegnavano a scuola. 342 41 15 105. Contro i cattivi odori, ci siamo noi a darvi il buongiorno in questa domenica. Stiracchiate le braccia se ci state guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, perché oltre a fare un programma radio, faremo anche un programma di wellness. C'è Somber, Potential.

0: Buongiorno ragazzi, la prima parola che ho detto oggi è proprio buongiorno a voi che mi fate già compagnia a quest'ora della mattina. Buona giornata, Carlo.
1: Buongiorno a te Carlo e buongiorno a tutti gli ascoltatori e ai telespettatori sul canale 66 del Digitale Terrestre. Un sacco di messaggi al 342 41 15 105. Un piccolo consiglio: se state dentro i 15 secondi, noi vi mandiamo in onda tutti. Se superate quel minutaggio lì e quindi iniziano ad essere note vocali di 25-30 secondi, diventa complicato, perché i vostri secondi in più sono secondi in meno per gli altri.
2: Buongiorno, buongiorno. A quest'ora si va a dormire, smontante della notte. Ciao, Lucia da Palermo.
3: Buonanotte, principessa. Buonanotte, buon riposo. Buonanotte, rilassati con le parole del Nick. T'aspetto questo pomeriggio, principessa.
1: No, non pensate male, dalle 16 alle 18 c'è 105 Super Weekend Afternoon Edition. 342 41 15 105.
4: Niccolò, buongiorno. Se si vuole bere il vino, bisogna trattarle queste vigne. Michele dalle Vigne, Sant'Angelo in Colle.
1: Allora, amico delle vigne, noi questo vino lo vorremmo bere, puoi sempre spedirlo come tanti ascoltatori ci spediscono ciò che producono. Ciò che producono. Mentre ascoltano 105 Super Weekend, quindi io quel vino lì fatto con la mia voce in sottofondo, la regia di Davidino, non mi dispiacerebbe assaggiarlo. 342 41 15 105.
5: Ciao Niccolò, ciao Davidino. La mia motivazione per essere in piedi di domenica a quest'ora è la povertà che mi rincorre e cerca di prendermi. Io devo scappare a tutti i costi.
1: Scappa.
5: Ciao Edoardo Bagnino dalla Versilia.
1: Scappa, scappa, scappa più che puoi, scappa, scappa.
6: Buongiorno
1: e non fermarti,
6: Niccolò,
1: mai.
6: Buongiorno Davidino. Le motivazioni sono solo una: c'è da fare il gelato. La gelateria ha bisogno di tempo. Andrea da Siena.
1: Eh sì, e in questo periodo penso che il gelato vada parecchio, quindi bisogna prepararlo.
7: Io rientro dalla notte, sto entrando verso Fara di Sonzo, Davidino, vicino a casa tua. Ciao ragazzi, buona giornata, buona domenica a tutti. Nicolas da Gorizia.
1: Forza, rispondigli in friulano.
8: Mandi buina gnot.
1: Ok, allora noi adesso cercheremo. Davidino parla lingue, quindi voi ci scrivete, voi ci mandate.
8: Io traduco tutto.
1: E Davide traduce e vi risponderà nel vostro dialetto. Stare con

0: Magari non kiss you a quest'ora, perché sai, c'è quella bocchetta lì, quella bocchetta un po' impastata, appena svegli. Questo è 105 Super Weekend, ci pensiamo noi a svegliarvi insieme ai vostri vocali, perché non c'è cosa più bella che svegliarsi con voi.
1: Grande Nico, buongiorno Alex da Pesaro, oggi con la ruspa lo schiarrabile in spiaggia. Ci pulisce dalle alghe, buona domenica a tutti, buon lavoro e viva la...
0: Sempre Alex, come viva i nostri ascoltatori che ci mandano le note audio che non superano i 15 secondi al 342 41 15 105.
2: Buongiorno a tutti, io sono sveglia perché fra poco parto con la mia migliore amica per Malaga,
0: birbantella,
2: e vai!
0: Birbantella, cosa vai a fare a Malaga con la tua amica?
3: Ciao Nick! Io ho detto, porca mignotta, fa già caldo. Ciao, un abbraccione, Simone da Busta City.
0: Qual è stata la prima parola che avete detto appena vi siete alzati? 342 41 15 105.
4: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
5: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
12: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
13: Deghi arredare il tuo giardino?
12: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
13: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
12: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
14: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
12: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
13: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
12: Deghi provare,
13: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
15: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
16: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
17: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
9: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Another Talk to You. Buongiorno, questo è il 105 Super Weekend. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino e oggi vi abbiamo chiesto qual è stata la prima parola che avete detto oggi. Al 342 41 15 105 è arrivato un messaggio, sì, che mi viene da concordare a pieno, che dice: la prima parola di stamattina, come tutte le mattine, un grazie a lui che mi ha regalato un giorno in più di vita, Adriano dalla Svizzera. E c'hai ragione, ringraziamolo guardando in cielo, Adriano, perché sì, sì, anche se non siete credenti, comunque è bello pensare che una forza superiore a noi ci guidi verso qualcosa di straordinario e che vi guidi a mandare una nota audio al 342 41 15 105.
1: La parola di questa mattina: che palle, si va a lavorare. Un saluto a chi come me lavora anche di domenica. Ciao Andrea D'Andrea.
0: Buon lavoro Andrea. Tra l'altro, da uno studio è emerso che gli italiani sono i più mattinieri al mondo e dai messaggi che ci state mandando mi verrebbe da dire proprio di sì.
2: La parola che ho detto è stata quella che sto rivolgendo a voi dopo più di mezz'ora che sono alzata, e comunque è stata grrr. Buongiorno Lorena da Genova.
0: Allora Lorena da Genova, grrr, proprio così o tipo il catarro? Cioè no, allora succede, no? La mattina il corpo ha tutti quegli scombussolamenti potenti e quindi hai detto grrr o
3: buongiorno 105. Io la prima parola che ho detto oggi è: ma sei scemo, al mio cagnolino. Dormiva fuori, sono uscito in cortile e per sbaglio gli ho messo un piede sulla zampetta.
0: Ma no, scusa, allora non è scemo il cagnolino. Mi vorrei dire, cioè, se tu gli hai messo il piede sulla zampa,
4: sei scemo tu.
0: Sei scemo, cioè, non il cagnolino. Cioè, non è che ce la prendiamo. Come quelli che, ad esempio, sono lì con il loro cane, fanno una puzzetta e danno la colpa al cane. E no, sei tu che hai fatto la puzzetta. Questa. La cosa più bella a me questa canzone dei cani, dei cani che è al pari di un video che c'è sul web di una scimmia che cavalca il maialino, il baby monkey che cavalca. No, te lo farò vedere, è un mondo a parte. Ma ritorniamo qui nel nostro studio in diretta con 105 Super Weekend. Prego.
5: Ciao Nicolò, da 2 ore sono in giro col camion per i supermercati intelligenti. Ciao Claudio, il camionista da Bergamo.
0: Grazie Claudio per continuare ad approvvigionarci e a far sì che... Metti che... è finita l'acqua! Vai al supermercato e trovi l'acqua. Grazie a tutti quegli autotrasportatori che continuano a consegnare le merci.
6: Ciao, buongiorno a tutti. Oscar da Padova. Sono in piedi dalle 5 perché sto andando in bici. Ciao e buona giornata.
0: Oscar, io ti abbraccio fortemente perché non so dove tu possa trovare la forza per farti una bella pedalata. Perché per carità è bellissimo il movimento, è bellissimo pedalare. Ma con queste temperature... sei un eroe, Oscar, medaglietta.
7: Buongiorno a tutti. Sto andando a casa che ho accompagnato mio nipote all'aeroporto a Fiumicino. Sono Luciano da Terni.
0: Ah, i nonni. Ogni volta che sento la parola "sto facendo questo con mio nipote", ah, che dire, i nonni.

0: Sal Da Vinci, poesia, questo è 105 Super Weekend e una poesia sono i vostri messaggi. I vostri messaggi che ci arrivano alle 6.35. Ormai noi siamo una famiglia di 105 Super Weekend, perché essere svegli la domenica a quest'ora è eroi. Ed eroi è da supereroi. Quindi è giusto sentirvi ed è giusto darvi voce.
1: Buongiorno 105, la mia prima parola della giornata è stata come Giovanni di Temptation Island. O fangulo, o fangulo, o fangulo per tutte le sveglie che mi sono suonate. Purtroppo ieri mezzanotte al lavoro e poi stamattina alle 5 e mezza al lavoro.
0: Comprensione, ti comprendiamo, non ti preoccupare.
2: Buongiorno Nicolò, buongiorno 105. La prima parola di stamattina è la risposta al mio gatto al suo mao. Io ho detto mao un cazzo. Non si dice in radio. Ciao Simo Fiorani.
0: Miciona, miciona Simo. 342 41 15 105.
3: Ciao 105, la prima parola, anzi no, la prima frase che ho detto speriamo di trovare tanti funghetti, sto andando in montagna a farmi una camminata alla ricerca di funghi. Ciao Simo da Biella.
0: Occhio ai funghi Simo, occhio perché alcuni sono velenosi e altri sono psichedelici.
4: La prima parola è stata mamma mia, oggi tutta la giornata si lavora fino a stasera alle 8. Vaffanculo. Ciao Giuseppe da Palermo.
0: Allora non vi preoccupate, non vi preoccupate, possiamo capire che magari alzarsi presto per dover andare a lavorare di domenica non è che porti tutta questa gioia e allegria, ci pensiamo noi piano piano.
5: Buongiorno, la prima parola 8, stai fermo. Il cane al massimo delle sue energie alle 6, anzi no, alle 5, mentre io volevo ancora dormire perché adesso sto andando a lavorare. Ciao Nicolò, un abbraccio.
0: Tantissimi svegli. Tantissimi svegli a quest'ora, tantissimi svegli a quest'ora perché devono giustamente portare fuori i loro cani, ma attenzione perché da una ricerca sembra che i cani leggano nel pensiero. Quindi occhio a pensare cose brutte sui vostri cani.
6: Buongiorno Nicolò, buongiorno 105. La prima parola di questa mattina all'anemichite, a quelli che dobbiamo per chi andare a lavorare anche di domenica, Franco da Napoli.
0: Perché chi non lavora non fa l'amore, quindi è giusto lavorare per poi poter consumare.
7: Prima cosa appena sveglio? Sveglia, non ne posso più.
0: Le imprecazioni diciamo che sono la prima parola più gettonata la domenica, ma penso anche durante la settimana. 105 Super Weekend.

0: Harry Styles, Dance No More 105 Super Weekend. Qual è la prima parola che avete detto stamattina? 342 41 15 105.
1: Come potete sentire, buongiorno. Sono una pet sitter. Finito ieri sera alle 8:30 di lavorare, stamattina 5:15 già sveglia. E questa è la prima. Lei più sveglia di me. Buona giornata, Barbara da Bologna. Faccio il lavoro più bello del mondo, ma ho sonno.
0: Ma è fantastico, Barbara. Allora, se avete un cane che abbaia o volete abbaiare voi, potete mandarci un messaggio al 342 41 15 105, perché anche loro ci stanno ascoltando, se voi ci state ascoltando. Noi torniamo tra pochissimo.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro. In rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.

0: Calvin Harris, Kasabian, Release the Pressure a 105 Super Weekend. Insieme a voi che ci state facendo compagnia, tenendo compagnia, e noi teniamo compagnia, cioè è un circolo vizioso, ma un circolo vizioso di quelli belli, perché al 342 4115 105 voi ci mandate i vostri vocali.
1: La mia prima parola oggi è stato: il mare è agitato.
0: Eh sì, perché in queste giornate d'estate non si va al mare, poi magari l'amico è un pescatore, quindi ci va anche d'inverno, però giustamente per chi lavora col mare o per chi è al mare, uno sguardo glielo dai e magari ti confronti con tua moglie o ti confronti con te stesso.
2: La mia prima parola di stamattina è: chi me lo fa fare a svegliarmi così presto? Speriamo almeno di trovare tanti tartufi. Marco da Torino.
0: Ma la mia domanda è: Marco, ma questo è periodo di tartufi? Questo è periodo di tartufi? Perché io sono ignorante, amo il tartufo, ma sono parecchio ignorante. È periodo di tartufi?
3: Ciao Nicolò, la prima parola che ho detto stamattina è: devo prendere il caffè subito. Una buona domenica, Francesca.
0: A te. Una buona domenica a te, Francesca, e a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori che ci guardano sul canale 66.
4: La prima frase di stamattina è: chissà quanti stronzi verranno a comprare un etto di pane. Una dipendente...
0: Tieni duro. Magari un etto di pane per una persona sola può andar bene. Dai, non giudicare. Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: Trony. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Trony, non ci sono paragoni.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti. Con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
9: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
11: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
12: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
13: Fai leva sui miei desideri, eh?
12: Veramente faccio leva sull'IVA.
13: Leva sull'IVA?
12: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
13: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
12: Ce li leva?
13: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
12: Leva l'IVA.
13: E i pensieri.
12: Solo a luglio, solo da
14: Iperceramica.
15: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
16: Ecco qua.
15: Scarpe. Beh, carine queste.
16: Carine quelle, eh?
15: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
16: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
15: Non me lo dica. Anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
16: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
17: 105
18: Che storia!
19: Radio 105.
18: Che storia!

Dito nella piaga, businessman, buongiorno a tutti, questo è 105 Super Weekend, oggi domenica 5 luglio 2026, sono Nicola Torielli, in regia c'è Davidino, poi ci siete voi che ci state ascoltando la radio o tramite l'app o sul sito 105.net o perché no, davanti alla televisione sul canale 66 del Digitale Terrestre. Chi è un abitué della nostra trasmissione, quindi un mattiniero, sa che noi la domenica abbiamo un rito. E il nostro rito è salutare il sole, sole che è già sorto, ma ci piace dargli il nostro personalissimo saluto. Quindi Davidino, possiamo procedere con la base? Inspirate, espirate, inspirate, espirate, via le parolacce, cacciate le bestemmie che avete già detto, dimenticatevele, mettetevele in tasca, perché oggi sarà una splendida domenica! Che giornata, il sole splende forte. Buongiorno Italia! Dove vi trovate? Programmi per questa domenica? 342 41 15 105.

montagna. O perché no, in una caldissima città. Sarà una splendida domenica, non temete, anche se avete preso il mignolo contro lo spigolo, non vi preoccupateci, siamo qua noi a tenervi compagnia fino alle 9.

0: Another Part of Me, Snoop Dogg, Dr. Dre, Sting, questo 105 Super Weekend nella seconda ora di questo programma che dura tre ore, che ti accompagna dalle 6 del mattino fino alle 9. Ci siete voi che al 342 41 15 105 ci raccontate queste prime ore della vostra domenica con i vostri progetti, con quello che farete, dove vi state dirigendo o quello che state affrontando.
1: Buongiorno Italia, buongiorno Sardegna, in viaggio verso Olbia per un corso di formazione, già in pista, il sole altissimo, 23 gradi. Un saluto da Matteo Danuro.
0: Buon corso di formazione, che poi questi corsi di formazione la domenica è un po' come continuare di fatto a lavorare, e lì mi piacerebbe sapere: ma questo corso di formazione te lo stai pagando tu o è pagato dall'azienda? E soprattutto, il corso di formazione di domenica, perché se te lo paga l'azienda, simpatica l'azienda che ti mette il corso di formazione di domenica e non magari durante la settimana. Ma non vogliamo polemizzare, perché magari, caro Matteo, ti sei alzato già incazzato per andare al corso di formazione, ma il tuo tono di voce ci ha rilassato e ci ha fatto capire che sei stato positivissimo. A proposito di relax, c'è chi, come Graziella dalla provincia di Torino, ci ha scritto: questa sembra la musica di un assassino. Non abbiamo una roba sì.
2: Base yoga.
0: No, quella di prima sembrava stesse per accadere un omicidio. Graziella dalla provincia di Torino ci fa: sto camminando lungo la spiaggia a Badesi in Sardegna, ci sono solo io. Quindi buona domenica, Graziella, che ti stai prendendo il tempo per te. E noi questa domenica la vogliamo dedicare non solo a tutte quelle persone che devono andare ad affrontare una giornata incazzosa, ma anche chi si vuole prendere del tempo per sé, che ci aiuta a ricaricare il nostro carburante interiore per poi affrontare la settimana, perché la domenica è un po' quel giorno lì. Se non si hanno figli da portare in giro e quindi lo stress non finisce, continua, ci si prende il tempo per sé, per un attimo mettere in ordine nella propria libreria mentale come è andata la settimana e come sarà la settimana che deve venire.
3: Buongiorno, sto salendo con la bici una strada in montagna Alto Adige. Cavolo che è pesante. Buongiorno a tutti.
0: Ma fermati allora, fermati, torni indietro, vai giù in discesa, scusami. No, mi farebbe... No, noi siamo per la semplificazione. Scusa, se è pesante, gira, vai giù in discesa e diventa una gita di piacere. Poi c'è chi sta andando verso la Toscana, come Manuel. E tu mi dici: ma perché stai leggendo il messaggio di Manuel? Cosa c'è di speciale di Manuel che va a Grosseto? È che Manuel è di Mantova e io tendo ad essere un po' campanilista, e quando mi scrivono dalla mia terra d'origine mi piace un po' così leggere i loro messaggi insieme ai vostri al 342 41 15 105, perché in questa seconda ora loca, nonostante il caldo, vi teniamo noi belli freschi con Karol G e Manu Chao. Vai, ando pure il mondo.

0: Caro Gimanu, ciao, vagliando pure il mondo, questo è 105 Super Weekend, un sacco di messaggi, davvero non so come ringraziarvi. È un piacere svegliarsi insieme a voi, ma c'è anche chi sta andando a letto, perché c'è chi smette il turno di notte, poi tempo che prende la macchina, con calma si dirige verso casa. E quindi cosa fa? Ci ascolta e interagisce con noi.
1: Appena terminato un turno notturno infinito, coronato da piogge di rogne una presso all'altra, a un certo punto ho pure pensato che mancava solo l'asteroide che si appoggiasse sopra il deposito. Comunque ho finito, adesso vado a dormire. Buona giornata a tutti.
0: E ce l'hai fatta, ti meriti il riposo. Noi torniamo tra pochissimo con 105 Super Week.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I solari Trigger Niva Sun sono 10,49€, perfetti per la pelle di tutta la famiglia. Trovi anche Niva Sun Kids per i più piccoli a 9,49€ e lo stick SPF 50+ a 8,99€. E con due prodotti Niva Sun, di cui una protezione corpo, in omaggio alla custodia impermeabile per smartphone.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: No, sì! Brava!
5: Sì, domani dovete darci la rivincita.
6: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
6: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
7: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
8: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Nen. La senti?
11: Nen.
10: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
11: Nen.
10: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
14: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
15: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a 9,99€ e sedia da campeggio per bambini a 6,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
17: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
18: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
19: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
20: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan. Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
21: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
22: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.
23: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: MGK with Khalifa, Girl Next Door, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend, buona domenica, 5 luglio 2026, sono Nicolò Torielli, in regia c'è Davidino, una persona non abbiamo ancora salutato che è comunque parte del nostro programma, Francesca Pinna. Francesca Pinna, la nostra partoriale redazionale, che ci fornisce tutti gli argomenti che trattiamo nel corso di queste tre ore. Come quello che a 33 anni, signori, smettiamo di ascoltare musica nuova. Ebbene sì, sembra che dopo una certa età si riduce progressivamente la voglia di esplorare nuovi artisti e generi, perché il cervello crea un legame particolarmente forte tra musica, emozioni e memoria durante l'adolescenza e la prima giovinezza, tra i 12 e i 22 anni. Infatti molti adulti continuano a preferire artisti scoperti anni prima rispetto alle nuove uscite. In più ci sono gli algoritmi delle varie piattaforme che guardano quello che tu ascolti e ti propongono una cosa molto simile, e quindi diventa un circolo vizioso. Però per uscire da tutto questo, chi ci pensa? Ci pensa la radio, ci pensiamo noi ragazzi, ci pensiamo noi con brani come 105 Selection e tutte le novità che vi trasmettiamo. Quindi tra le novità che vi facciamo ascoltare una Marcord, volevo chiedervi innanzitutto in che anno si è congelata la vostra playlist del cuore, oppure cantatemi il ritornello della vostra canzone, quella proprio che vi fa impazzire, quella che ascoltate un'infinità di volte. Noi abbiamo un numero di telefono che è 342 41 15 105. Non valgono le canzoni nuove, ritornelli proprio di canzoni che magari non ascoltate da una vita ma che avete sempre sempre in testa. Ad esempio, le bionde trecce, gli occhi azzurri, e poi... Perché hai alzato gli occhi al cielo? Perché non hai riconosciuto la canzone, Davidino?
2: No,
1: o
2: certo
1: perché non...
2: Sì, ah, sono bellissime canzoni dei nostri anni.
1: Ma chi è che cantava questa canzone?
2: Battisti.
1: Bravo, bravo, mi piace. Ci hai pensato alla canzone del sole. La canzone del sole è un evergreen. Quindi qual è quella canzone che vi fa sempre impazzire? 342 41 15 105. Perché sembra che dopo i 33 anni non si ascolti più musica nuova, tranne se accendi la radio, perché se accendi la radio ci siamo noi che ti facciamo ascoltare questo brano. Questo brano che è del 2026, di un artista che si è esibito anche al Summer Festival. Sto parlando di lui, Irama, con la sua Cabana.

0: Temper City Self-Aware a 105 Super Weekend. Stiamo parlando del taste freezing, ovvero quel fenomeno dove a 33 anni smettiamo di ascoltare nuova musica. A meno che non ascoltiate la radio, e lì ci pensiamo noi a farvi ascoltare tutte le novità. E abbiamo deciso di fare un gioco con tutti voi. Vi abbiamo chiesto qual è quella canzone che vi si è fissata in mente, che non riuscite proprio a togliervi dalla testa, un po' perché è legata a determinati ricordi, un po' perché è diventata la vostra canzone. E vi abbiamo chiesto di cantarci un attimo il ritornello.
1: Non te la canto perché non sono all'altezza, ma è Another Part of Me di Michael Jackson. Un bacione, filo da Trento.
0: Sì, Michael. Michael è sempre pazzesco, ma non solo Michael Jackson, perché tantissimi messaggi fanno riferimento a canzoni di Vasco Rossi. C'è chi ci canta Alba Chiara e c'è chi Siamo Solo Noi. 342 41 15 105.
2: Sei come la mia moto, sei proprio come lei. Andiamo a farci un giro, così te io ci starei.
0: Il Giova è sempre Giova. Eh sì, è anche una delle mie power song. La puzza di benzina mi fa girare la testa, quando sto su di lei è proprio la mia festa, se non ricordo male. Ci sono delle canzoni che si fissano in testa, che si fissano in testa e che noi ci ricordiamo anche se non le ascoltiamo per anni. 342 41 15 105.
2: È un rock bambino, soltanto un po' latino, è una musica che è speranza.
0: Bambino, e Ivano Fossati è un altro. Avete capito, cari ascoltatori? Stiamo parlando del taste freezing, che dopo i 33 anni smettiamo di ascoltare musica nuova. Smettiamo, perché poi è complice anche l'algoritmo, che ci fa ascoltare sempre le stesse cose, sempre quel genere lì. Smettiamo, a meno che non ascoltiate la radio come state facendo in questo caso, che lì vi proponiamo un sacco di bombette. Cambia il discorso. A proposito, Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Stay.

0: Electronics dal 3 al 12 luglio. C'è il sottocosto. Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Electronics, un mondo più avanti.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico? Che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile. Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
8: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
9: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
10: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata. Non mancate!
8: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
7: Scopri come partecipare su 105.net. Radio 105. Proud to be different.

0: Killer Wah, questo è 105 Super Weekend, signori, buona domenica, stavamo pensando insieme a Davidino che il tempo passa come scorrono i secondi
1: quando ci si diverte
0: e poi mi assopisco, no, assolutamente no,
2: stiamo lavorando per voi
0: perché nel mentre che andava questa canzone stavamo rischiando di andare lunghi. Ci è venuta in mente una cosa molto interessante che potremmo utilizzare già da domenica prossima.
2: No spoiler.
0: Tra l'altro stavamo parlando del taste freezing e per chiudere questa seconda ora è emerso che a 33 anni smettiamo di ascoltare nuova musica. Al 342 41 15 105 vi abbiamo chiesto, diteci qual è la vostra canzone che si è bloccata nella mente, cantateci il ritornello se volete. Sta vincendo nettamente Vasco e poi ogni tanto c'è chi salta fuori come Olga che ci scrive: la mia canzone è Fireball di Pitbull. Fireball è tanta roba. Direi di accomodarci verso la terza ora, perché adesso c'è lui, perché attenzione, è vero il test freezing, ma la radio cosa ci sta a fare? La radio ci sta a promuovere e a farti ascoltare canzoni nuove in modo che possano diventare in futuro le tue power song. Questo è il suo ultimo disco, è Fabio Rovazzi insieme ad Arise e Nino D'Angelo con

0: Fabio Rovazzi a Risanino d'Angelo, Costiera Amalfitana, zona d'Italia che mi manca e che spero di riuscire a visitare prima o poi. Fabio Rovazzi, tra l'altro, protagonista del 105 Summer Festival ed è stato anche il nostro ospite speciale durante il compleanno dei 50 anni di Radio 105 dalla festa che abbiamo fatto a Ferrara. Adesso ci prendiamo una piccola pausa per andare a conoscere la situazione del traffico sulle strade italiane.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Ci sono code a tratti sulla 1 Milano-Napoli, tra Modena Nord e il bivio per la 14 Bologna-Taranto. Anche su quest'ultima si registrano code a tratti tra il bivio per la 1 e la diramazione Ravenna. Sulla 30 Caserta-Salerno permangono le code per un incidente verificatosi tra il nodo per la 16 Napoli-Canosa e Palma-Campania in direzione Salerno. Infine sulla statale 18 Tirrena inferiore, corsia chiusa a causa di una frana tra Maratea e Ponte sul Castrocucco, statale 585. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
8: deghi andare su deghi.it.
9: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
10: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
7: E poi deghi cucinare per 16.
9: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
8: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare. Deghi fidarti.
7: Perché se non deghi, non ci credi.
11: Yuhu! C'è nessuno?
12: Yeah! Uno c'è!
11: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
12: Piacere! Calciolone!
13: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
15: Ci sta.
14: Su una grande nave.
15: Ci sta.
14: A un prezzo piccolo.
15: Ci sta anche quello.
16: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
17: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
18: Una nuova birra Forst 00.
19: Assaggiala!
18: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
19: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
20: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
21: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
22: Nuvola e musica nei comuni.
0: perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su syscom.eu.
22: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
23: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
24: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
23: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
25: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
26: Che storia!
27: Radio 105.
28: Che storia!

0: Voce generata in AI.
1: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Buongiorno a Radio 105, sono le 7.59.
4: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buongiorno da Esther Oletto. Il discorso di Donald Trump al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti dopo lo stop per il maltempo. Il presidente è tornato all'attacco dei comunisti, non li vogliamo, e ha rivendicato i risultati della sua amministrazione. L'America è una nazione di vincenti. In vista del vertice NATO ad Ankara martedì e mercoledì prossimi, giro di telefonate tra Donald Trump e Zelensky e poi tra il presidente americano e Putin. Il capo della Casa Bianca si è offerto come mediatore tra i due leader per trovare una soluzione alla guerra. Nella notte intanto raid russi su Zaporizhia, blackout in Crimea causati da attacchi ucraini. A Teheran, secondo giorno della cerimonia di commiato per l'ex leader iraniano Ali Khamenei e di quattro membri della sua famiglia uccisi in un attacco israelo-americano il 28 febbraio. Migliaia di persone partecipano alle preghiere pubbliche, molti slogan di vendetta contro Washington e Tel Aviv. È accusato di tentato omicidio il 22enne di origini gambiane che ieri mattina ha colpito con 20 coltellate un 55enne davanti a un bar a Milano in zona San Siro, apparentemente senza motivo. L'uomo versa in gravi condizioni. Oggi possibili disagi per chi viaggia in aereo per uno sciopero nazionale del comparto che potrebbe ripercuotersi sull'operatività degli aeroporti, in particolare a Milano Malpensa e a Milano Linate. Mondiali di calcio, la Francia accede ai quarti grazie alla sua stella Mbappé che ha trasformato un rigore a scapito del Paraguay, 1-0 il risultato finale. I transalpini incontreranno il Marocco che ha battuto il Canada 3-0. Tennis, Wimbledon, avanzano Coboli, Jasmine Paolini e la coppia Bolelli-Vavassori, fuori Sonego e Berrettini. Nel pomeriggio Sinner opposto a Mochizuki, Formula 1 al Gran Premio d'Inghilterra Paul di Antonelli davanti alle Ferrari di Leclerc ed Hamilton. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
10: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Bruno Mars, Oh My Soul, buongiorno a tutti, inizia la terza ora di 105 Super Weekend in questa domenica 5 luglio 2026. Sono Nicola Torielli, in regia c'è Davidino e dopo due settimane di stop è giunto il momento di riprendere a giocare, è giunto il momento di regalare i kit di Radio 105 al più veloce che indovinerà Bestia a Tempesta.
1: Ci sono due coccodrilli ed un orangotango.
2: Bestia a Tempesta. C'è un animale in pericolo, tocca a te salvarlo.
0: Per chi ci segue, alla terza ora si gioca. Nella terza ora si gioca e al più veloce che riuscirà a indovinare l'animale da salvare sotto la pioggia e ci darà la risposta al 342 41 15 105 arriverà a casa un kit con i gadget della nostra radio. Il gioco è molto semplice, tra poco partirà un acquazzone, sentirete il verso di un animale e voi dovrete individuare di quale animale si tratta. Non abbiamo giocato nelle ultime due settimane, abbiamo deciso di tornare. Di tornare in maniera semplice? Assolutamente no. Davidino ha scelto un animale molto complicato. Penso che quasi nessuno di voi lo individuerà al primo colpo, ma noi siamo già pronti a darvi degli indizi affinché almeno una persona possa rispondere. Eravamo partiti con il cane, con il gatto lì, poi dopo sono iniziati ad arrivare il formichiere,
3: il tapiro,
0: e da lì il gioco è diventato un po' più difficile. Vediamo chi sarà il più veloce a indovinare l'animale di oggi.

Qual è l'animale da salvare? Vi do un indizio subito. Inizia con la L. 342 41 15 105.

0: devo chiedere scusa ai nostri ascoltatori perché ho fermato. Nessuno indovinerà mai a sto giro l'animale difficilissimo. Invece, ecco che è arrivata subito la smentita. Infatti, tra tutti i messaggi che sono arrivati al 342 41 15 105, ben tre persone hanno indovinato. Ma il più veloce è stato... Pronto, Antonio?
1: Pronto, ciao, buongiorno.
0: Ciao Antonio, buongiorno. Quanti anni hai e da dove chiami?
1: Ho 42 anni e chiamo dalla provincia di Salerno.
0: Allora, qual è l'animale, Antonio, da salvare?
1: Il lemure.
0: Bravo! Antonio, risposta esatta e la prima domanda che mi sorge spontanea da farti è: ma come hai fatto a indovinare?
1: No, l'ho buttata a caso, il primo che mi è venuto in mente con la L ho scritto.
0: Bravo, bravo Antonio, il colpo di Q premia sempre, sì. Il colpo di Q premia sempre, ti arriverà a casa il kit con i gadget di Radio 105, ci vorrà il suo tempo. Non temere, hai figli Antonio, sei single, sposato?
1: C'ho due figli, convivo, maschietto e femminucce, gemelli.
0: Ah, gemelli, quanti anni hanno?
1: Fanno 10 anni a dicembre.
0: Allora, visto che diciamo l'età critica è passata, i primi anni, è stato un casino nei primi 4 anni gestire due bambini contemporaneamente?
1: Ah, lo è tuttora, lo è tuttora.
0: Allora, facciamo così Antonio, visto che hai due gemelli, ti mandiamo due kit!
1: Ti ringrazio.
0: Due kit. Com'è che si chiamano? Se vuoi salutarli puoi farlo pure.
1: Sì, si chiama il maschietto Jean Antoine e la femminuccia Nada Teresa.
0: Jean Antoine e?
1: Nada Teresa.
0: Jean Antoine, Nada Teresa, il papà ha vinto due kit di Radio 105 per voi. Antonio, grazie di cuore, grazie per averci ascoltato, grazie per aver giocato con noi, buona domenica.
1: Grazie, anche a voi, buon lavoro.
0: Ciao, ciao.

0: piacere, Calzolone.
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro, qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
2: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
3: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
2: Oh, Contacta, adoro!
3: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
4: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
5: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Vieni da MD per una qualità top.
9: Senza spendere una fortuna, Antonella.
10: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49€. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59€. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
9: Ti aspettiamo!
8: MD, Buona Spesa Italia.
11: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
14: Fai leva sui miei desideri, eh?
13: Veramente faccio leva sull'IVA.
14: Leva sull'IVA?
13: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
14: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
13: Ce li leva?
14: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
13: Leva l'IVA.
14: E i pensieri.
13: Solo a luglio, solo da... Iperceramica.

0: BK Tucca Macarena, anche lei si è esibita al 105 Summer Festival, lei è la regina dell'estate, lei spunta fuori in estate, tutta bella, carina, ghindata giusta e ci tira fuori la hit. Questo è 105 Super Weekend, siamo nella terza ora, l'ultima, quella che vi accompagna fino a poi passare il microfono agli amici di Tutto Bene a 105 che sono già arrivati e stanno già finendo gli ultimi preparativi, però nell'ora, nel qui e ora, adesso...
1: Però Melinda, scusa, che sta ancora dormendo.
0: Ma arriverà, arriverà, arriverà. Lei è la bella addormentata nel bosco. E arriverà, adesso un principe la bacerà, la sveglierà e arriverà qui. Intanto c'è ancora 40 minuti buoni buoni, quindi nel vivere qui ora 342 41 15 105 per interagire con voi.
2: Ciao Nicolò, ci fai compagnia tutte le domeniche, specialmente in questa che sono con la mia famiglia, direzione San Vito Lo Capo. Ciao Miguel da Pisa.
0: Allora, da Pisa fino a San Vito è una bella strada, quindi sicuramente questo pomeriggio, quando alle 16 inizierò 105 Super Weekend Afternoon Edition, potrai sempre interagire con noi. Tra l'altro, giornata particolarmente calda, non la più calda, ma particolarmente calda, e sorge il dubbio solito esistenziale: mangiare o non mangiare? Perché capiterà a tutti in estate di mangiare molto di meno. Il motivo è dovuto al fatto che è un meccanismo di difesa del nostro organismo. Infatti cerchiamo di difenderci per quale motivo? Perché quando si è caldo l'organismo mette in atto diversi processi per proteggersi. Il principale termoregolatore è il sudore e capita molte volte di confondere la fame con la sete. Infatti quando fa caldo sentiamo il bisogno di reintegrare nell'organismo i liquidi e i sali minerali persi col sudore, ma se ingeriamo velocemente una grande quantità di liquidi possiamo sentirci gonfi e non avere più fame. La domanda che voglio porvi è: voi quando fa così caldo che cosa mangiate? 342 41 15 105. Perché a me capita di saltare proprio i pasti, ma fa male, non bisogna. Voi che cosa mangiate quando fa caldo?

0: Benson Boone, Man in Me. Con il caldo si mangia molto meno, perché è un meccanismo di difesa del nostro organismo, come vi abbiamo detto. E da lì è partita la domanda: voi in estate con 40 gradi che cosa mangiate? Saltate i pasti? C'è un cibo che proprio non riuscite a guardare? 342 41 15 105.
1: Caldo o freddo non cambia niente, polenta, taragna, costine e birra gelata. Ciao Gaetano da Cambiago.
0: Allora Gaetano, buon per te che ci riesci. Io ci sono dei giorni tipo gli ultimi dove veramente ho saltato

0: c'è lì la pizza, non prendi una fetta di pizza, c'è lì il buffet, non mangi le patatine e si ingrassa. Infatti in estate, per quanto tendiamo a mangiare meno, si ingrassa.
1: Ciao Nicolò, secondo me questo momento si può superare mangiando delle cose fresche, non fredde ma fresche, dalla frutta, ma anche dei formaggi caprini, quelli fatti in insalata, con del pomodoro ad esempio, cose di questo tipo. Niente cose fritte, niente cose riscaldate. Buona continuazione, Davide The Prof da Pavia.
0: E grazie, grazie. Poi c'è le robe fresche. Le robe fresche. Grazie Al, grazie. Poi invece abbiamo chi, come Annalisa, ci dice: io vivo d'anguria, io con il caldo vivo d'anguria. Il sottoscritto anche di meloni, che viene da una zona molto florida per i meloni. E voi 342 41 15 105.

0: comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow!
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!

Summer's Back, Alok e Jessie Glynn, questo 105 Super Weekend. L'estate è tornata. L'estate è tornata e quindi si smette di mangiare. Vi abbiamo chiesto voi cosa mangiate con questo caldo. E per chiudere l'argomento, dieta liquida, birra fiume, albe da Saronno. Però rifacendoci al pezzo The Summer's Back, si va in vacanza in estate. E il sottoscritto, tramite i consigli del mago Obrigado, ha la meta ideale per ogni segno zodiacale. Ebbene sì, Davidino, il mago Obrigado ha scritto che i segni di fuoco, per i segni di fuoco, l'ariete, intraprendente, amante dell'avventura, consiglia l'Australia. Consiglia l'Australia una meta perfetta per soddisfare la sua costante voglia di scoprire qualcosa di nuovo. Obrigado, mago Obrigado. L'energetico leone non può che sentirsi a casa nella soleggiata Spagna, con Barcellona tra le destinazioni più adatte. Il Sagittario potrà dare libero sfogo al suo spirito avventuroso tra i paesaggi selvaggi dell'Islanda. Segni di terra, Davidino. Per il raffinato Toro, le stelle consigliano il sud della Francia, una destinazione all'insegna dell'eleganza, della bellezza e del relax. Mentre i nati sotto il segno della Vergine, meticolosi amanti dell'organizzazione, troveranno invece il proprio paradiso in Giappone. Sono giapponese. Segni d'aria. I dinamici gemelli, sempre alla ricerca di nuovi stimoli, troveranno pane per i loro denti nella frenetica New York. Per la bilancia, costantemente alla ricerca di equilibrio, la destinazione ideale è Parigi, con i suoi viali eleganti e l'atmosfera romantica. Per l'acquario, creativo e curioso ma allo stesso tempo ordinato, la meta ideale è la Svezia, perfetta per chi cerca stimoli, modernità e paesaggi dal fascino nordico. Per i segni d'acqua invece, Cancro, il segno più romantico e sognatore dello zodiaco. La meta ideale è invece la costiera amalfitana, forte della canzone di Fabio Roazzi, perfetta per una fuga di coppia tra passeggiate panoramiche e tramonti sul mare. Il misterioso Scorpione invece resterà affascinato dal Marocco. I pesci invece, le stelle consigliano le isole greche, lembi di terra abbracciati dal mare, dove questo segno può sentirsi completamente a proprio agio. Grazie mago Obrigado, grazie mago Obrigado, o soprattutto grazie a Francesca Pinna che ci ha fornito questa notizia sul dove poter affrontare le proprie vacanze in base ai segni zodiacali. Voi vi ci rivedete in tutto questo? 342 41 15 105. C'è Giselle, Dimanche

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo la 10 Genova-Savona viene segnalato un veicolo fermo che sta creando code tra Celle Ligure e Albisola viaggiando verso Ventimiglia. Sulla 15 Parma-La Spezia si registrano code a tratti tra Berceto e Pontremoli per la presenza di cantieri. Anche sulla 14 Adriatica ci sono code a tratti, ma dovute al traffico, tra Bologna-San Lazzaro e la diramazione per Ravenna. Infine, lungo la statale 35 dei Giovi, corsia chiusa tra Borgo Fornari Pieve e Casello Roncoscrivia a 7 Milano-Genova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
7: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
11: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne. Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra. E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24. Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
17: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale. Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
18: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
19: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
23: Il segreto delle estati più belle? Gavi-

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
2: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
1: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
2: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
1: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
2: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
1: Solo
2: con Radio 105. 105.
3: 105.
4: 105.
2: Che storia.
5: Radio 105.
6: Che storia.

0: The Weeknd Secrets, siamo giunti al termine anche oggi di questa puntata di 105 Super Weekend. Vi abbiamo tenuto compagnia dalle 6 fino alle 9 puntatona. Del mattino, puntatona. Grazie di cuore a Francesca Pinna in redazione, grazie di cuore a Davidino.
1: Grazie, Tenic.
0: Grazie di cuore a Davidino, grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato in radio, sull'app o sul sito 105.net. Grazie di cuore a chi ci ha guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre. Io sono Nicolò Torielli, vi do appuntamento o a domenica prossima sempre dalle 6 alle 9 o questo pomeriggio dalle 16 alle 18 sempre con 105 Super Weekend Afternoon Edition. Cambia Davidino, subentra Antonio Summa, cambiano anche gli argomenti e si giocherà al Nick Pong. Io vi auguro una buona domenica. Linea Linda Fanni e Miccolanni e Domecca con Tutto Bene al 105. Ciao ciao.
2: Siamo pronti, puntualissimi.
3: Prontissimi!
4: Cosa dico prontissimi? Sono le 9.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Ester Oletto. Siamo più ricchi e forti che mai. Negli Stati Uniti i comunisti non hanno alcuna possibilità, non li vogliamo. È tornato a ripeterlo Donald Trump nel suo intervento al National Mall di Washington per le celebrazioni del 250esimo anniversario dell'indipendenza del paese, discorso che era stato ritardato per l'allerta meteo. I funerali della guida suprema Ali Khamenei cominciati a Teheran e che dureranno 6 giorni. Migliaia le persone che stanno rendendo omaggio alla salma esposta nella grande moschea, con quelle dei 4 familiari uccisi nel raid israelo-americano di fine febbraio. I Pasdaran hanno invocato la vendetta divina contro Washington e Tel Aviv. La visita lampo di Leone XIV a Lampedusa. Il pontefice ha pregato al cimitero dei migranti definiti vittime di decisioni prese o mancate. Prevosta quindi ha ammonito: l'Europa è chiamata ad una responsabilità epocale, deve varare un piano di soccorsi. È in pericolo di vita il 55enne accoltellato alle spalle davanti ad un bar a Milano da uno sconosciuto ieri mattina. L'aggressore, un 22enne di origini gambiane, lo ha colpito con 20 fendenti. È stato bloccato dall'anziano padre del ferito e da alcuni clienti del locale in zona San Siro. Ultimo si prende Tor Vergata, si prende Roma con il concerto dei record, quello da 250.000 fan arrivati da tutta Italia, che lo incorona il re dei live, scippando lo scettro a Vasco e i suoi 225.000 del Modena Park del 2017. Il giorno che aspettavo, come il titolo che il cantautore ha dato al nuovo album. Mondiali di calcio, la Francia batte il Paraguay 1-0 grazie ad un rigore trasformato da Mbappé al 70esimo e accede ai quarti, dove affronterà il Marocco che ha travolto il Canada 3-0. Stasera alle 22 Brasile-Norvegia e nella notte Messico-Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
9: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
10: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
9: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Edoardo Mecca e Dario Micolani.
11: Qui su 105.

0: Movimento 5.
1: Ma
2: non c'ero,
1: ti sei offesa?
2: Non c'ero nella presigla, quindi niente.
3: Non ti ho riconosciuto dal cappellino.
2: Dai,
3: per
2: dai.
1: Perché
2: ma
1: invece c'è.
2: Fai?
1: Perché c'è. E one and two, e one, two, three, four.
2: Ma oh, buongiorno e buona dai. Domenica.
1: Sei già pronta per Senigallia?
2: Sì, guarda, sono già in tenuta estiva. Più che altro è che di là ho la giacca a vento per stare in studio, dato che ieri i miei colleghi mi hanno presa in giro.
1: Ieri
2: mi hanno presa in giro. E quindi, siccome avrò freddo, mi sono portata la giacca. Ma siccome fa caldo, sono venuta col cappellino da pescatore per pescare.
1: Ti dico subito una cosa.
2: Pesci,
1: ti dico subito. Ti dico subito una cosa, non ce ne frega niente.
2: Vabbè, non
1: buongiorno Edoardo Mecca. Buongiorno, il grande ritorno di Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani, Linda Pani.
2: Buongiorno.
1: E dall'altra parte, lì davanti a noi, Davidino.
2: Buongiorno principesse, buongiorno.
1: Concedete a me, Edoardo Mecca, un saluto a tutte le persone che qualche ora fa erano a Rivoli per bel evento di beneficenza con tantissimi ospiti, dove insomma c'eravamo anche noi con anche i gadget di Radio 105 che abbiamo portato per una buonissima causa.
4: Esatto.
2: Bravi,
4: Ferrafilm
2: ragazzi.
4: E serata dedicata agli insuperabili, che mi piacerebbe anche avere
1: ospiti,
4: qui ospiti, perché è veramente un progetto incredibile.
2: Bravi ragazzi. Ore dormite?
4: 2:30.
2: Ore dormite?
1: 3.
2: Ore dormite?
3: Ma io ho dormito un po', ne ho dormiti un 8-9.
2: Ah, bene.
3: Sì, mi sono svegliato alle 4.
1: Ma scusa,
3: comunque,
1: a che ora sei andato? Dopo pranzo?
3: Alle 8:30.
2: Sono andato prestissimo.
1: Però hai sentito?
2: Sì.
1: Hai sentito? Adoremito. Allora.
3: Sei un colio.
1: Andiamo, apriamo ufficialmente questa puntata.
2: Ma
1: sì, perché privarcene, dai.
2: Certo, il buongiornissimo caffè non si può farne a meno.
1: Esatto. Allora, la frase di quest'oggi è la seguente. La musica, come la vita, si può fare solo in un modo, insieme.
2: Bella, bella.
1: Mi piace.
4: Chi l'ha scritta?
1: Il grande Beppe Vessicchio.
4: Beppe Vessicchio.
3: Questa qua l'ha scritta Ezio Bosso.
1: Ezio Bosso.
2: Questa mi accodo a Beppe Vessicchio.
4: Bravo Davidino!
1: Ah,
4: il grande Ezio Bosso!
2: Davvero?
4: Il grande Ezio Bosso! Bravo, sei stato bravo, l'ha scritta proprio e detta proprio lui. Allora, la musica, come la vita, si può fare solo in un modo, insieme.

0: I'm moving to the sun.
1: Bella, cara bella, Linda bella, Pagni. Bella, bella questa.
0: So mi piace che questa molto. Ti gasa.
1: Sì, mi gasa, mi gasa. Salutiamo l'ufficio musica.
2: L'hai detta anche un po' in calabrese.
3: I'm moving to the sun.
0: I'm moving to the sun. Perché di quella me sei.
2: Allora.
0: E facciamola al Mamek.
2: Oggi non è un giorno qualsiasi. Oggi è domenica 5 luglio. Allora.
1: Hola.
2: È l'ora dell'Alma Mecca, il 5 luglio.
1: Aspetta. Aspetta, aspetta, prima che cominci invito al 342 41 15 105 le persone che vogliono fare gli auguri a qualcuno di scrivercelo adesso o mai più.
2: Esatto.
1: E così durante i compleanni dell'Alma Mecca noi faremo gli auguri.
0: E a proposito di saluti, Davide dalla Calabria, tutto bene a 105, Linda ti amo.
1: Grazie, grazie mille, grazie. Prego.
2: Benissimo, benissimo.
0: Nonostante... Allora,
3: intanto... Grazie, grazie mille.
0: Linda ti amo.
2: Intanto salutiamo la scatenatissimissimissima al centralino.
1: Ciao zia!
2: Allora, il 5 luglio...
3: Grazie Milano, scatenatissimi!
2: È il 187esimo giorno del calendario gregoriano. E il 187esimo giorno del calendario gregoriano è importantissimo. Perché
1: certo.
2: I gregoriani festeggiano, festeggiano il 187. Allora, poi... Manca sempre meno!
1: Quanto?
2: Davidino, hai prenotato?
4: Sì.
2: Per
4: sì,
2: Capodanno
4: sì.
2: Perché...
1: Quanti giorni mancano? Quanti?
2: 178.
1: Mamma mia, sempre meno raga, sempre meno. Organizzatevi.
0: Faccio un po' di radio verità. Ieri tornavo dall'aeroporto dopo la trasferta a Bayern Munich. Vi ho ascoltato esattamente in questo momento e ho pensato tra me e me, quanto gli piace sta gag del cazzo.
2: Esatto, perché ho detto esattamente la stessa cosa.
1: Sì, esatto, sì, ogni volta.
2: I santi del giorno? Sono pochissimi oggi.
1: Perché dovremmo sapere i santi del giorno?
2: Perché
1: banalmente quando sbatterete oggi il mignolino sul comodino almeno sapete quali santi tirare giù.
2: Prego. Esatto, o comunque a cui rivolgervi. Allora,
1: per pregare.
2: Sant'Antonio Maria Zaccaria.
1: Eh?
2: Sant'Antonio Maria Zaccaria, San Domezio il medico.
1: Ah, il medico però.
2: Esatto. E Sant'Agatone. Sant'Agatone, che era un agato. Benissimo, il proverbio di quest'oggi.
1: Sai come fa Sant'Agatone?
2: Come fa?
1: Miau!
2: Ragazzi. No, questa era veramente
0: tra Davidino che mi sembra davvero in chiesa che ragazzi, muove anche le mani.
2: Io parlerò dando le spalle a Linda adesso dopo questa battuta. Allora, il proverbio di questa giornata: in luglio è ricca la terra, ma povero il mare. Perché?
1: Perché? Povero,
2: perché?
1: Povero.
2: Perché? Perché i nonni dovrebbero avere
0: ma c'è sempre un fondo di verità, siamo noi che non siamo capaci di elevarci a capire
1: che siamo tutte braccia rubate all'agricoltura alla fine.
2: Tra l'altro dal momento non riusciamo a capire, spiegateci anche il senso di questo proverbio: in luglio è ricca la terra ma povero il mare.
0: Scusate, sapete che mi piace sempre poi deviare con dei commenti. Ieri sera un mio amico, dopo che ti ha parlato, ti ho conosciuto dopo un po', fa: ma davvero a 39 anni
2: il tuo amico pensasse meno alle angurie. Allora,
1: però posso dire, se li porta benissimo, c'ha la pelle di un bambino.
2: Certo, non fare niente. Allora, cosa accadeva il 5 luglio del 1946?
1: Cosa?
2: Una rivoluzione. Nasce il bikini. Esatto. Poi l'età minima nel 71 per votare negli Stati Uniti viene portata da 21 a 18 anni.
1: Okay.
2: Nel 1994 Jeff Bezos fonda a Seattle Amazon.
1: Ah.
2: E poi nel 1982, l'anno dei mondiali vinti dall'Italia, proprio in questa giornata elimina il Brasil.
1: Penso che oggi nel 96 sia stata clonata per la prima volta una pecora.
2: Benissimo. Allora, i compleanni.
0: Con che serietà poi? Non sapevo se.
1: Va bene.
2: Allora, compleanni 5 luglio. Tanti auguri ad Alberto Gilardino, campione del mondo. Eva Green, attrice. Giancarlo Magalli.
1: Auguri.
2: E un altro ex calciatore, Gianfranco Zola, molto amato. Nel 2021 moriva la grande, incredibile Raffaella Carrà.
0: Giorno importante.
1: Giorno importante. Oggi.
2: L'oroscopo l'ha già fatto Nick Torrieli, che salutiamo.
0: Tra l'altro, esatto.
2: Quindi non andiamo a ripetere assolutamente le cose già dette.
1: No, non ti arrabbiare, però.
0: Fino alle 12
2: ma
0: siamo
2: non mi arrabbio,
0: con voi.
2: Ma non mi arrabbio assolutamente.
0: D'altronde, lo diciamo spesso, è pur sempre un grande contenitore. C'è dentro un po' di tutto.
1: È la giustificazione per qualsiasi cosa.

0: Finalmente Tsunami Olani, che bello!
1: Caterina.
0: Un saluto
1: Caterina.
0: Da Aterina da Firenze.
1: Un saluto a Aterina.
2: Guarda, ieri era tristissima,
1: sì,
2: perché non c'eri, eh?
3: Cosa diceva? Cosa
1: diceva? Che non c'era, che voleva fare un figlio con te.
2: Eh sì, è vero. È stata molto esplicita, molto diretta, molto diretta. Oltre a Aterina volevo salutare anche Paola da Cuneo. Buongiorno, buongiorno anche a te.
3: Buongiorno, né?
2: Buongiorno, né? Allora,
3: che si fa in questa domenica mattina?
2: Allora, tanti magari all'ascolto in questo momento stanno pulendo casa.
1: Sì.
2: E a proposito, sì,
3: sì.
2: Di solito
1: io
2: sì.
1: Io spero che alcuni dormano.
2: Alcuni dormano, alcuni siano in viaggio, che stiano andando a fare una gita, magari qualcuno sta lavorando.
3: Spero che sia più entusiasmante questa domenica per voi, amici ascoltatori.
1: Ma però, alcuni vabbè, magari stanno facendo
3: la sicurezza l'amore. Con cui ci dice Linda questo è comunque una notizia.
2: No, confermate se state facendo delle faccende di casa, fatecelo sapere, per favore. Comunque no, perché ringrazio Navale in redazione. C'è una notizia al riguardo e dice sostanzialmente che lavare i piatti è la faccenda domestica più sexy fra le coppie. Dopo vi racconto meglio quello che dice la notizia.
3: Ma perché tu, capito, c'è il tuo partner lì, tu vai dietro,
1: allora entrai le mani nello svelto.
2: Svelto, svelto. Al 342 41 15 105.
3: È uno spot.
1: No, anche questo è vero. Un detersivo.
2: Va bene. Volevo chiedervi qual è secondo voi la faccenda domestica più sexy e se è vero che vedere il partner che fa le faccende domestiche magari accende il desiderio.
3: Ma faccenda domestica rientra anche tipo cucinare?
2: Sì.
1: Ah, okay. Vabbè, dai, allora sì.
2: Cucinare,
1: no,
2: lavare
1: solo
2: i piatti,
1: cucinare non vale.
2: Vabbè,
1: cucinare non
2: cucinare
1: vale.
2: Cucinare è scontato,
4: allora,
2: è scontato.
4: Dico io, Linda Pane, che fa il risotto.
2: Ecco. Va

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Allora, com'è andata? Racconta.
5: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera.
6: E lui come si presenta? Con le infradito.
4: No. E tu che cosa hai fatto?
6: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
4: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
6: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
7: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
8: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.

0: 1893 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
2: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
3: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: Ma è questo, giusto? Il disco 105 Selection?
2: È proprio lui, è proprio lui. MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Buongiorno Linda Pani, tutto bene a 105, 9 e 28. Siamo live anche sul 66.
3: È il disco 105 Selection, evidenziato di
2: giallo, color radio 105.
1: Forse è per quello, bombetta. È per sì. quello. Secondo me non hai detto giallo, poi sei impappinato.
2: Capito, esatto. Volevo dire semplicemente quello. Allora, io lo sapevo che avrei scatenato l'inferno. Stanno facendo le pulizie, veramente in tanti. Allora,
1: io intanto volevo salutare Roby, il nostro amico Roby Giordana, che
3: ciao Roby!
1: Ci ascolta. Mentre è in giro in macchina con sua moglie, che conferma che mentre lui fa i piatti lo chiama svelto, come dicevamo
3: prima. Comunque non è proprio
1: non è un bel segno,
3: non è il massimo, Roby, non vorrei dirtelo.
2: Ma la verità è sexy mentre lui lava i piatti così, questo mentre vogliamo sapere.
3: Con i guanti, con i guanti
4: alla Barese, mentre lui
2: mentre lava i piatti lui è sexy. Beh, Maria Antonietta dice sì, cara, è dalle 5 che sono attiva, ha fatto giardino e ora a casa. Anche Antonella conferma, sta pulendo la cucina, stira 8000 maglie del lavoro della figlia. Steffi dalla Sardegna pure sta facendo le pulizie.
1: Posso
2: come
1: andare
2: Silvana
1: contro questo studio?
3: Non è per niente sexy.
1: Non è per niente sexy vedere il proprio
3: zero
1: partner lì che smatta. Cazzo,
3: No.
1: Ma ve lo immagino, cioè le nostre nonne, ragazzi, quando pulivano, facevano le faccende domestiche. Cioè, non dico che bestemmiavano, ma quasi.
3: Poi spesso l'aspirapolvere, sempre quando c'è la Juve. Cioè, lì ti dai di matto.
2: Non è sexy per niente.
1: Porca miseria, tutto lo sporco.
2: Il sondaggio dice che il 52% delle persone ammette di provare una forte attrazione visiva quando vede il compagno o la compagna impegnati a pulire la casa.
1: 52 una su due. Oh.
2: Però una sensazione che colpisce comunque in maniera leggermente maggiore le donne. Quindi sono le donne a trovare più sexy gli uomini che fanno le pulizie.
1: Beh, tipo l'uomo che cucina. Vabbè, cosa dici?
2: Secondo me togliamo la cucina, perché la cucina secondo me è sexy. L'uomo che cucina, la donna che cucina, comunque in cucina si è sexy.
1: Adesso,
2: perché attraverso il cibo, cioè tu trasformi il cibo, se ci metti anche l'amore, il cibo prende un sapore migliore e quindi di conseguenza si attiva qualcosa.
1: Adesso dimmi un uomo che sta pulendo lo specchio dov'è sexy.
3: Esatto, dov'è sexy.
1: Se non ti cade tutto.
2: No.
1: È sexy.
2: No, è sexy.
3: O che rifà il letto.
1: O che rifà il letto.
2: No, il letto non si rifà. Il letto è sexy se lo desfi.
3: Tu per esempio quando cucini...
1: Vabbè. Cosa? Ma sei bollente questa mattina.
3: No, tu per esempio quando cucini poi trasudi aglio
2: È vero, raga, scusate, vi chiedo scusa. Ieri non avevo niente. Ho fatto una pasta aglio, olio e peperoncino. Se io faccio così, vi avvicinate all'autoradio, sentite la puzza di aglio.
3: Era il piatto preferito anche da due grandi attori che la facevano, la pasta Stanlio, olio e peperoncino. Allora,
1: l'ha detto davvero.
2: C'è?
5: Buongiorno a tutti.
1: Allora, buongiorno.
5: Voglio recapitare questo messaggio a Dario Micolani,
3: eccolo,
5: quello scroccone.
3: Di nuovo.
1: Va bene.
5: Dario, mi hai chiesto,
1: sì,
5: sono appena tornato dall'orto e ti ho raccolto le melanzane e le carote.
3: Pure le melanzane e le carote.
5: Però mi devi lasciare stare tutta la settimana che mi chiedi di mandarti roba.
1: No, non esagero.
3: E poi canta.
1: Ho chiesto solo l'olio perché, insomma, l'olio pugliese.
3: No, hai chiesto anche le melanzane e le carote.
2: Scusate, però adesso immaginatevi Albano che raccoglie melanzane e carote.
1: I prodotti della terra.
2: Beh,
3: sexy.
2: Certo che è sexy, scusa.

0: L'eroe della domenica, e
1: Chi
0: questo
1: è?
0: potrebbe essere sempre un po' un tormentone. L'eroe del giorno, secondo me, è lui, il nostro amico che arriva con questo messaggio.
2: Ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Qui da Reggio Emilia. Stamattina sono partiti alle 6, la mia family, la mia compagna e mio figlio, per andare al mare una settimana. Io ho messo a posto la cantina, il garage, ho pulito la griglia e a mezzogiorno faccio una grigliata con i miei genitori e l'altro mio figlio, quello più grande che non è andato via. Oggi da Dio.
0: Tu sei il numero uno. Beh, intanto perché sei felicissimo che parte della famiglia è andata. Sei un po'.
1: Mamma mia, che meraviglia!
0: Sei
1: quando
0: mezzo
1: se
0: in
1: ne
0: ferie.
1: Vanno,
0: esatto.
1: Se ne vanno in ferie e tu stai bene da solo. Ah.
0: Poi hai messo a posto la cantina e il garage e sono solo le 9:36.
1: Bravo.
0: Hai già fatto questo.
3: Sì, ma infatti,
0: una
3: bravissimo.
0: Delle robe più noiose, secondo me, da fare.
1: È vero.
0: Che odio di più io, probabilmente. E ti fai una grigliata con la tua famiglia. Bravo.
1: Sai,
0: bravo.
1: Sai cos'è noioso? Quando tu pulisci il box o la cantina, e devi raccogliere tutta quella roba che poi porterai alla piattaforma ecologica.
0: Cioè, la, come si eleva alla piattaforma ecologica. Ma che me vuoi dire? Ah, riscarica.
1: Sì. ma noi ovviamente alto borghesi la portiamo alla piattaforma
4: ecologica. Scusa amore, oggi devo uscire che devo andare alla piattaforma ecologica.
3: Vabbè, è sexy comunque, se domenica se ne esce con piattaforma ecologica.
1: Secondo me alcune soprattutto donne sì, diciamo hanno il friccichio quando vedono magari il compagno.
4: Gli viene il prurettino.
1: Esatto, viene il prurettino quando vedono il compagno fare le faccende domestiche. Per esempio, io lavo i piatti, tu li asciughi. Perché secondo me si rendono conto, se lui fa qualche faccenda domestica, che non sono solo birra e calcio.
3: Beh,
1: o
3: sì.
1: Birra e motori.
3: Beh, in teoria probabilmente lo studio fa leva proprio su questo. Cioè, nel senso, il fatto che l'uomo magari prenda l'iniziativa e faccia,
1: esatto,
3: qualcosa e aiuti,
1: sì,
3: va ad agevolare quello che è il desiderio.
1: Invece al contrario non gliene può fregare di meno agli uomini.
0: Sto pensando,
1: immagino,
0: che io, a parte fare la spesa e cucinare a casa, non
3: fai niente.
0: Nient'altro. Forse è per questo che allora non si accende quel friccicare.
3: Ma stai buono, allora, che stai già lavorando all'ottavo figlio. Dai,
1: vogliamo collegarci a casa di Micolani intanto?
3: Se Davidino, ci colleghiamo con la casa di Micolani, abbiamo messo una cimice che è collegata direttamente col banco regia.
1: Ecco. Sentite casa Micolani.
3: E poi dice che non accende il desiderio.
0: Devo ammettere che questa roba mi fa molto ridere. Ma perché è veramente così?
1: Allora, a casa io faccio la lavatrice.
3: Sexy. A 90?
1: La risata.
3: A 90.
1: Stendo.
3: Sì.
1: Ma come? Per favore. La lavatrice, stendo.
3: Sì.
1: Cucino.
3: Sì.
1: Lavo i piatti.
0: Posso dire, Greta, ma tu che cazzo fai?
1: Allora, Greta lava i piatti,
0: ah, okay,
1: stende, beh, rassetta. Lei rassetta molto più di me.
3: Ok, e stirare tipo
1: stirare
3: è molto divisivo. Cioè,
1: io
3: è
1: odio
3: arrivato un
1: stirare.
3: Messaggio già, per esempio, da non mi ricordo chi, che diceva appunto, eccola qua, Marzia di Modena, che dice: non amo molto stirare, anche
0: sì,
3: mia mamma odia.
0: Sai
3: anch'io.
0: Cosa ti direbbe Walter Fargetta? Pensi che interessi a qualcuno?
3: A me si interessava, a me interessava, chi c'è?
5: Allora, ieri era il mio compleanno, ho preso famiglia, cane, sono andato al mare, boh, ho detto basta.
0: Stai soffrendo, lavoro. Amico, ti sento
5: oggi
0: già.
5: Invece è domenica e mi tocca lavorare, vabbè, pazienza.
1: Vabbè.
5: Ciao ragazzi, ciao Linda, ti amo.
0: Amico, non mollare, Poi intanto sembrava lì che stava per svenire, non ce l'aveva, poi intanto Linda ti amo, l'ha buttata.
1: Ha dato il colpo di coda finale.
3: È tutto.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.

0: Magari state ascoltando Radio 105 mentre fate dei lavoretti a casa e senza neanche darci un attimo attenzione accendete il fuocherello del vostro partner.
1: È arrivato un messaggio di Michael da Sestri Levante che dice: mia moglie si scalda molto quando sono in tenuta da lavoro, metto su quadri, sistemo cose rotte, eccetera eccetera. Un saluto.
0: Questa, beh, e dovete usare questa base mentre mentre sistemate casa.
1: Mentre sistemi
2: si
1: il
2: sente,
1: quadro.
2: Dai. Si sente sotto sopra.
1: Batti il chiodo.
2: Mette tutto a suo quadro.
0: Linda, cosa fai?
1: Batti il chiodo. Batti il chiodo. Poi sai, sistemi le cose. Metti a 90.
2: Ti metti, ti metti a 90. Batto il chiodo. Ti metti
0: il
2: a 90.
0: Chiodo ha fatto il suono anche.
2: Ma plachi, plachi l'ormone.
0: Poi però guardi come si è messo il cappellino stamattina e ti scende tutto.
2: Ma sì, ma...
1: No, ma ragazzi, allora io volevo fare una cosa divertente con questo cappellino. Il problema è che è impossibile tenere le cuffie, quindi sta veramente veramente male.
0: Allora fa caldo per fare qualsiasi cosa, ci scrivono, tranne che ascoltare voi. Meno male che ci siete. Grazie Andreina.
1: Grazie,
2: una volta, una ragazza mi lasciò perché mi disse: guarda, dobbiamo mettere quel quadro, intanto metti il chiodo. Ho messo il giubbotto di pelle. Mi ha immediatamente lasciato.
1: No,
0: e in un attimo sei diventato Mattia Angri.
2: Esattamente.
1: No, però il fatto
2: sono
1: è
2: appena
1: che
2: tornato da una serata.
1: Posso dire, ha fatto bene perché non apprezza la tua ironia, dato che tu sei il Salvador Dalì dell'intrattenimento.
2: Esatto.
0: Sì, brava, brava. Continua a fomentarlo. Gli sta cagando.
1: Certo che continuerò a fomentarlo, ovvio.
2: E tu sei la Frida Kahlo dell'intrattenimento.
1: Eccoci qua. Siamo due artisti, capito? Due artisti, Dario.
0: Sono frasi forti, ragazzi. Pensateci bene. Le state dicendo da troppo tempo.
1: Sì, è vero.
0: Vabbè,
1: è vero.
0: Chi è arrivato qua magari proprio in questo momento si è svegliato da poco o magari ha fatto zapping come succede di solito anche in macchina, perché no? Rimanete con noi fino a mezzogiorno, anche perché succederanno un sacco di cose. Io giocherò per la prima volta tra poco, poi nella seconda ora,
2: al gelatiere,
0: con un gelataio, giusto?
1: Al gelatiere. Sì. Al gelatiere. C'è una differenza. Il gelataio è quello che fai, cioè è quello che vende i gelati, quindi che fa le coppette, iconi.
0: Le coppette così.
1: Le coppette così. Mentre il gelatiere è quello che fa il gelato proprio.
0: E noi abbiamo quindi l'onore di avere un gelatiere.
2: E noi abbiamo la fortuna di avere un grande imprenditore, non solo gelataio, da Poggi Bonsi, Gianni Fior di Latte.
1: Il gelatiere può essere anche gelataio. Il gelataio non è detto che sia gelatiere. Correggetemi se sbaglio, ovviamente che sono detto una minchiata, fatemelo sapere, scusa.
0: Non so se ce lo meritiamo, non so se ve lo meritate voi ascoltatori, però d'altronde è un grande contenuto.
2: A me il nome Gianni Fior di Latte fa ridere.
1: Scusate raga, se avete giocato ieri, l'avete sentito, fate sapere a Dario che era carino il gioco, se vi è piaciuto. Tanto poi lo vedrai, giocherai e vedrai che ti piacerà.
0: Ma tra poco andiamo anche indietro nel tempo con la musica?
1: Esatto.
2: Assolutamente sì, col PBM, Tarocco, succederà di tutto. Poi ci sarà il Vebave Nazionale, Yader Fabri.
1: Esatto, e nella terza ora ci sarà Tutto Gusto 105. Quindi insomma il grande contenitore.
0: Il menù è servito, sì.
1: Io ho fame. Vabbè.
2: Io vorrei poi anche andare a dormire.
0: News sul traffico, voi che siete in macchina in giro per l'Italia, vai!
3: Tutto bene a 105. 105 Traffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 7 Serravalle Genova si registrano code per un incidente verificatosi tra il bivio per la 12 Genova-Livorno e il bivio per la 10 Genova-Ventimiglia. Un altro incidente viene segnalato lungo la 11 Firenze-Pisa Nord tra Chiesina Uzzanese e Montecatini Terme in direzione Firenze. E invece il traffico a generare code sulla 9 verso la Svizzera tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sempre per traffico si resta in coda allo svincolo di Cattolica della 14 Adriatica. Infine sulla 2 autostrada del Mediterraneo viene segnalato un incidente allo svincolo Eboli in direzione A2 raccordo di Reggio Calabria. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
5: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
8: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
10: Devi aprire la pagina deghi.it.
11: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
8: Poi devi solo cliccare.
11: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
8: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
12: E devi essere soddisfatto perché devi è sempre pronta ad ascoltarti.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
14: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
15: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
16: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lava pavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
17: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.

0: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
1: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
2: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
3: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
4: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
4: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di €2.000 in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
4: Vi aspettiamo!
5: Gli Squizzati di 105.
6: 105
7: 105
8: 105
6: Che storia!
9: Radio 105,
10: che storia!

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
1: Ma che? È già passata un'ora. Bulti, ma che ore sono? Sono le 10.
2: Ciao!
3: Radio 105. Proud to be different.

0: entriamo così con questo ritmo nella seconda ora di Tutto Bene a 105. Buona domenica 5 luglio 2026. Caro Edoardo Mecca, per fare anche un po' un indietro nel tempo calcistico.
1: Sì.
0: Ma era esattamente il 4 o il 5 luglio che si vinceva la semifinale nel 2006?
1: Allora, guarda, vado a vedere, tra poco ti risponderò. Intanto Christian da Bari,
2: Christian da Bari, lo salutiamo.
1: Mi ha dato questa, mi ha chiesto questa cosa a bruciapelo. Io non ho questa memoria di ferro.
0: Eh?
1: Non ho questa memoria di ferro sul 2006.
0: 4 luglio 2006, Germania-Italia 0-2.
1: Quindi era
0: Grosso
1: ieri.
0: Del Piero, sì,
2: ieri.
0: Era ieri.
1: Era ieri. Gran partita, molto emozionante, soprattutto devo dirvi la verità, a gol di Alex Del Piero. Allora, Christian da Bari. Buongiorno Dario, Linda ed Edo, volevo ringraziarvi come sempre per la vostra compagnia mattutina. Spero possiate fare un saluto, anzi un salto. Salto a Bari.
3: Ma Cristian, se ci inviti, noi siamo lì da te.
2: Che ogni tanto nominiamo l'accento che... barese, ogni
4: però
2: tanto.
4: Se Bari perdi.
1: Anche questo è vero. Oppure
0: non mi sento di dire hai fatto bene a venire.
2: Hai fatto bene a venire.
1: Io sai cosa mi sento? Io sai cosa mi sento di dire? Sigla.
5: Non ce la faccio.
1: Patatini, il PBM tarocco. Si corre indietro nel tempo, ma anche
2: sotto,
1: giù,
2: sopra,
1: su, sotto. Di qua e di là.
0: Cos'è l'acqua gym diventata?
2: Beh, un po' sì, ci sono un po' delle canzoni, di canzoni che effettivamente ti ispirano un po'.
0: Dai movimenti sembrava pronto per far l'animatore in spiaggia.
1: Sì, ma perché magari le nostre canzoni di quest'oggi strizzano anche un po' l'occhio a quello che è il summer vibe.
0: Allora, facciamo così, oggi ci schieriamo. Non sapeva che cazzo dire.
2: Sì, no, vabbè, esatto. Noi diciamo di sì.
0: Ci schieriamo tra di noi, dovete semplicemente scegliere a chi dare fiducia. Gioca anche Davidino oggi. Piccola presentazione per portare acqua al tuo mulino. Vai.
1: Allora, io devo dire una grande hit italiana. Grande hit che ha fatto ballare generazioni. Quindi fidatevi del buon Mecca, non sempre della solita Linda, per favore.
0: Prego Linda, vai.
2: Io, allora, la mia è una canzone che prende tutte le generazioni. È impossibile star fermi. Sono state fatte varie rivisitazioni perché la base di partenza è proprio impossibile star fermi. Tu la senti e ti metti così a,
1: così a ballare.
2: Così.
1: Vai Gianfranco Pani.
2: Vai Linda Pani.
0: Io vi dico che scelgo proprio il 2006. Anticipo un po' l'anno. Sceglierò il 2006 con una hit non dedicata ai mondiali, ma di un grande DJ che appena ascolti le sue canzoni è subito estate, dico solo così.
1: Ah, non scegli una canzone dei Pinguini Tattici?
2: Strano, no. strano.
0: Prego, Davidino.
4: Allora, la mia è del 2007, una canzone da spiaggia, fa ballare, bella fresca.
2: Vabbè, allora dico anch'io l'anno, la mia è del 98 e ragazzi, tanta roba.
0: Sentiamo l'età dei dinosauri di Eden invece.
1: Dico solo che è bella, molto molto
0: sarà degli
1: bella.
0: Anni 70, sicuro.
2: 342, 41, 15, 105.
1: Siamo negli anni 80.
2: Votate, insomma, dicendo il nome di chi vi ha convinto di più o date fiducia ai gusti musicali, insomma, nostri.
0: Adesso stiamo nel 2026 con Harry Styles, Dance No More.

0: no, no, non ce la faccio.
1: Troppi,
2: ce la faccio.
3: Patatini, il PBM Tarocco.
2: Il PBM Tarocco, dove si gira, gira.
3: Di qua, di là.
4: Cosa stai facendo che ti si stacca le cuffie?
2: Agli anni.
4: Sberle che ti darei
3: oggi,
4: attorno.
3: Aspetta che sei incastrato.
2: Mi si è staccato il microfono.
4: È tutto allora. Live 10:13. Buongiorno, ben arrivati. State per ascoltare, come direbbe qualcuno, una bella bombetta.
2: Allora, secondo voi avete dato fiducia a me, Dario Micolani o Davidino? Ma figuriamoci.
5: Io volevo ringraziare Alessia, è stata l'unica a dire
2: sempre, sempre solo Linda, sempre solo Linda. Poi però non lamentatevi. Allora in realtà è una grande hit del 98.
3: Anche le vostre erano delle belle canzoni. Cioè chiunque sarebbe stato comunque un gran successo.
4: Sì, con parole tue.
3: Sì, no, sono un po' incartata perché sto già.
4: Chiunque. Insomma,
3: però sì, insomma. Sono contenta che abbia vinto io.
2: E anch'io sono contento perché lei è una mia cara amica.
4: Vicina di casa.
2: Eh sì, praticamente sì. Agnese. In arte, Neja.
3: E andiamo!
6: Questo è il PBM Tarocco. I don't know why we're so restless.
3: I know you know. E allora sul volume.
7: Abbracciamoci forte, è domenica mattina, su 105.
3: E giù i finestrini.
2: Mani in alto, sei in arresto.

0: E già che ci siete, se vi va, ricordi inerenti alla fine degli anni 90, quindi 98, 99, 2000, attorno a quegli anni lì.
1: Si stava bene dentro la pancia della mamma, nel 98.
0: Vero. Tu sì.
2: Sul volume, sul volume.

0: proprio da pescatore Linda Pani, ovviamente sì. Logato Radio 105. Settimana prossima la troverete in quel di Senigallia, signori.
1: Settimana dopo pure.

0: Se vi fate trovare alle 8.45 sul lungomare di Senigallia, dove ci sarà ovviamente 105X Masters, vedrete anche Linda Pani che fa la pipì in mare.
1: È vero, durante la pubblicità.
0: Oh, io lo dico, eh.
2: Complimenti.
0: Visto che qua è...
1: tratto da una storia vera. È vero.
3: Quindi magari un paninetto, così.
1: Esatto. Mamma mia, quanto mangerò.
0: A parte gli

0: Domenica, non l'avevamo ancora detto, sì.
1: Sì, categoria lavoratori che a questo momento stanno lavorando a tempo.
0: E gli diamo un po' di leggerezza.
1: No. Bello. Bravi tutti.
0: E brava Neja, Restless.
2: Il PBL Metarocco di

0: 105. Avete già deciso dove andare in vacanza? Quest'estate Intercity di Trenitalia ti porta verso tante destinazioni da scoprire: mare, montagna, città d'arte. Un consiglio? Se amate le emozioni, raggiungeteci a Senigallia dall'11 al 19 luglio per 105 X-Masters. Musica, sport e tanta energia positiva da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
1: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini, e se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio, scopri di più su mini.it.
2: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
3: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
2: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
5: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
6: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
7: Say hello to summer sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da
12: Iperceramica.
13: No!
14: Sì!
13: Brava!
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
19: Nuvola la trovi su siscom.eu.
20: Nen. La senti?
21: Nen.
20: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
21: NEN.
20: Con NEN 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su NEN.it. NEN, gruppo A2A.
22: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
0: ossessioni. Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
1: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: Il disco di Rama Cabana, dove c'è protagonista anche una mia carissima amica che balla insieme a lui, che si chiama Stella. Stella Maia, vieni Stella, ciao Stella. Volevo farle un saluto, scusate. Prego, possiamo andare avanti.
1: Dovevi leggere un messaggio.
0: Sì, volevo leggere un messaggio perché è correlato al gioco che stiamo per fare, che è quello di Roberto, che ha detto che ho spiegato bene la differenza tra gelataio e gelatiere. Gelataio serve il gelato, il gelatiere anche lo fa, lo crea. Abbiamo l'onore
1: e
0: di
1: avere... E il pagliaccio invece cosa fa?
0: Pagliaccio niente, non ci riguarda perché adesso...
1: No,
0: caro Dario, devi sapere che è entrato in studio il nostro ospite perché
2: buongiorno
0: è arrivato il momento...
2: Buongiorno a tutti, buongiorno.
0: Di giocare...
3: Il gelatiere, il gioco dell'estate di Tutto Bene a 105. Il gelatiere.
0: Allora, caro Dario,
4: il gelatiere,
0: tu ieri non c'eri, magari anche qualcuno che è all'ascolto adesso ieri non ha sentito il gioco e magari lo sente per la prima volta, quindi ve lo presento a tutti. Lui è Gianni Fiordilatte.
2: Gianni Fiordilatte, gelataio da Generazioni Poggibonsi, piacere conoscerla, Dario Micolani.
1: Con quegli occhiali non sembra tanto un gelataio.
2: Ma allora, guardi, rispondo a lei come ho risposto ieri l'altro alla sua collega. Ho detto basta questi stereotipi dell'accessorio sui gelatai. Noi siamo
1: dalla
2: venditori.
1: Voce sembra il fratello della Puccioni.
2: Noi siamo... La conosci?
1: Beh, certo.
0: È una grande cliente.
2: È una Puccioni. Grande cliente di Gianni Fiordilatte, la salutiamo. Allora,
1: come si gioca?
2: Io sono imprenditore gelataio. Allora, come si gioca? Proprio ieri l'altro, sono venuti nella mia gelateria quattro clienti.
0: Quattro ragazzini, quattro
1: quindi
0: bambini.
1: Quindi ascoltate bene anche voi.
2: E ognuno di loro ha preso tre gusti che gli garbavano di quelli che volevano il gelato, no? Allora, adesso la nostra Linda ci elencherà i gusti che hanno preso i nostri quattro ragazzi.
0: Quattro ragazzini.
2: Esatto, quattro ragazzini. Noi... diremo poi a un certo punto il nome di uno di questi e dovranno il pubblico ricordarsi quali gusti l'hanno preso.
0: È un gioco di memoria.
1: Un gioco di memoria.
2: Io che non mi ricordo cosa ho mangiato ieri l'altro.
1: Bevetevi un caffè alle 10.32 che vi serve, prego.
3: Riceverai il kit ufficiale di Radio 105 e un gelato offerto da Linda Pani.
0: Ecco,
2: esatto, esatto. Con la coppetta di Gianni Fiordilatte.
0: Oggi anche un gusto particolare. Ieri c'era il nebbia della Valpadana, oggi?
2: Allora, oggi ho voluto fare un gusto estivo che piacerà sicuramente a tanti bambini, che si mangia nelle spiagge gelato tonno e crema.
0: Bello, bello,
2: buonissimo.
0: Buono.
1: Che schifo.
2: Quindi... buonissimo, perché tu gli lasci anche un po' l'olietto del tonno.
0: Il filo d'olio.
1: Viene anche l'arte, bisogna capire.
2: Il giusto calibrare zuccheri, proteine, grassi, come dice gli Other Pals.
1: Ci scrivono. Dario, era meglio non conoscerlo, fidati. Robin scrive.
0: E invece divertentissimo, gioco di memoria. 342 41 15 105, dovete essere i più veloci a ricordarvi i gusti, perché vi chiederemo appunto uno di questi ragazzi quali gusti ha scelto.
2: Perdonami Linda, voglio salutare l'amico Robby che è un gelataio anche lui, Robby da crema. Allora, prego.
0: Allora, Virginia ha preso cremino amaretto e caffè. Paolo ha preso Malaga, zabaione e stracciatella.
2: Buono.
0: Nicola ha preso gianduia, cheesecake e zuppa inglese. Melissa ha preso puffo, lime e frutti di bosco.
2: Oh mamma mia, ma che gusti sono puffo, lime e frutti di bosco?
0: Abbinamenti, mamma mia.
1: Ma lo ripetete una volta o due?
2: No, ripetiamolo, magari in maniera anche più veloce.
1: Vi ha aiutato un autore per questo gioco? No, per sapere.
0: No, è partorito dalla mia mente.
2: Sì, Chicco che salutiamo. Che salutiamo.
0: Allora, Virginia, cremino, amaretto, caffè, Paolo, Malaga, zabaione, stracciatella, Nicola, gianduia, cheesecake. Che zuppa inglese, Melissa ha preso puffo, lime e frutti di bosco.
1: A me fa ridere il fatto che adesso pensare ai nostri ascoltatori che provano a memorizzare, capito?
2: Questo è diventato, Dario Micolani, il gioco dell'estate. Pensa che ieri fuori dalla mia gelateria c'era una coda e mi chiedeva: possiamo giocare?
0: Però veloce prima che se li dimentichino.
2: 342 41 15 105.
0: Che gusti ha preso?
2: Che gusti ha preso Virginia?
0: Aia!
1: E qui non lo ripetete, giustamente.
0: No.
1: Difficile, eh?
0: È difficile. Vediamo se qualcuno indovina. Entrerà anche in diretta
1: con
0: noi. Ma
1: chi è che continua a leccare il gelato? No?
2: Virginia!

0: Il gelatiere, il gioco dell'estate di Tutto Bene a 105.
1: Il gelatiere.
2: Allora, tanto scusatemi un attimo, prendo un attimino mezzo radiofonico per ringraziare tutti i tantissimi agio anche oggi.
3: Cosa c'era nel suo gelato?
2: C'era il mascarpone.
4: Tra l'altro qualcuno ha scritto: ma figurati, mi ricordo mascarpone e caffè, ma non so chi li ha presi. Il mascarpone non c'era nella lista.
2: Allora, devo dire che tante memorie ballerine.
4: Sì. Qualcuno che confondeva leggermente i nomi. Avete giocato veramente in tanti, avete fatto degli abbinamenti molto divertenti.
3: È uno di quei giochi dove io penso di essere davvero scarso.
4: Sì,
3: mamma mia.
2: Tu sei scarso, ma non è scarsa. La più veloce di quest'oggi è l'estata Valentina.
3: Ciao Vale.
4: Ciao Vale.
5: Ciao.
4: Buongiorno.
3: Complimenti,
4: buongiorno.
3: Intanto adesso verifichiamo se davvero sei stata la più veloce, soprattutto con la risposta corretta.
2: Ciao Valentina, conosci la gelateria Gianni Fiordilatte?
5: Ciao, l'ho sentita ieri alla radio.
2: Ah, come, allora ti aspettiamo con Givonsi.
4: Grande.
5: Va bene.
4: Come stai intanto? Tutto a posto?
5: Benissimo, grazie.
4: Bene.
5: Sono qui con la mia famiglia.
3: Ma sei amante del gelato o no?
5: Certo.
3: Sei una di quelle che lo mangia poi tutta, cioè per sempre, anche d'inverno o non
5: anche
3: so.
5: Anche d'inverno.
4: Brava, bravissima. Questa è la mia gente.
2: Così si è fatturato.
4: Esatto. Allora Valentina, la domanda era: quali gusti ha preso Virginia?
5: Allora, Virginia ha preso cremino, amaretto e caffè.
2: Bravissima! Complimenti!
3: A me fa ridere la serietà.
4: Bravissima.
3: Allora, Virginia ha preso crema.
4: È giusto. Va preso così.
2: Complimenti, Valentina. Allora, qual è il tuo gusto di gelato preferito?
5: Allora, solitamente sarebbe il pezzo di pistacchi, il pezzo di arachidi.
3: Bravo, buono.
2: Vai sul ricercatino.
4: Raffinata, sofisticata.
2: Io faccio un gusto, pezzi di arachidi e grissini. Una roba veramente particolare.
5: Buonissimo.
4: Bene.
3: Io diffido molto, invece prendo le distanze da tutti quelli che prendono i gusti alla frutta.
4: Sì, io pure sono team gusti crema, sì, assolutamente, grazie. Tutta la vita.
3: Anzi, quando viene qualcuno a casa mi porta i gusti alla frutta, mi fa incazzare.
2: A meno che tu non hai mai provato fragole e tabacco.
4: Buono, ma
5: no, fragole e tabacco no, ma mi ispira moltissimo.
2: Nella mia gelateria lo trovi.
3: Certo,
2: devi diamo
3: corda.
5: Bene, allora se passeremo da Poggi Bonsi verremo a provare.
4: Che bello. Bravissimo. Vedi come a seconda questa è la nostra gente.
3: Bello è quello. Ti auguriamo una buona estate. Che cosa farai di bello? Riesci a fare qualche giorno di vacanza?
5: Sì, adesso in questo momento siamo a Livigno a goderci un po' di fresco.
3: Wow.
5: E poi andremo in Romagna nell'estate quest'anno.
3: Complimenti.
4: Bene, bravi.
2: Magari a trovare Marino Biologo Marino.
4: Magari, non si sa mai.
5: Marino Biologo Marino.
4: Grande Valentina, intanto complimenti, ti arriveranno i gadget di Radio 105 e ti auguriamo
5: grazie.
4: Una buona domenica e una buona estate.
5: Grazie
2: ciao.
5: Mille.
4: Ciao
5: grazie
4: Vale.
5: A voi.
2: Ciao
5: domenica.
2: Valentina.
5: Ciao.
4: Grande.
1: Gelatiere.

0: Viando per il mondo, Carol G, Manu ciao, ciao su Radio 105.
1: Ciao, fagli ciao con la Manu.
2: Ecco Manu, qua. Ciao. Manu ciao. Ti salutiamo come sempre, giustamente, anche questa canzone dell'estate, Carol G.
3: Carol G.
0: Si legge così, dici?
2: Sì.
1: C'è David da Firenze che dice: ma come fanno a fare il gelato al gusto puffo? Mettono i puffi in un frullatore?
2: Ah, no, allora la prossima volta chiediamo come si fa il gelato al gusto puffo.
0: Ragazzi,
2: a Gianni Fior di Latte.
0: Gusto puffo, non ho mai capito che cazzo c'è dentro.
1: Cioè,
2: sarà colorante.
1: Esatto, zucchero e colorante.
2: Colorante, sì. Cioè, terribile. Forza, mai piaciuto, devo dire la verità.
0: Non è gusto anice, no? Io non l'ho mai.
1: No, non è anice. Non credo, perlomeno.
0: Secondo me sì, tipo il ghiacciolo blu è all'anice.
1: Secondo me sì, il ghiacciolo blu sì, ma il gelato puffo secondo me non è all'anice, è semplicemente forse
2: è colorante,
1: colorante.
2: Sì.
1: Non lo so, se qualcuno lo sa per favore ce lo
0: dica. Ce la dai all'ascolto.
2: Beh, devo dire,
0: aiutateci.
2: Gran bel intervento, no?
0: Quindi era giusto contestualizzare, era giusto, abbiamo fatto un gioco sul gelato.
1: Certo. Abbiamo lanciato comunque uno spunto di riflessione.
4: Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: sereni. Siete certi che il vostro ragazzo o ragazza non abbia poi così tanti segreti? A me Carmela, Carmela, Carmela, Carmela, Carmela mi fa
1: gusto Carmela, non esiste ancora.
2: Della mamma, della mamma, della mamma, della mamma, mi ricorda un po' quel loop lì, sì.
3: Quanto fa dibattere il gusto puffo, ragazzi?
4: Sì, è incredibile.
3: Tutti pensano di sapere come fa.
1: Abbiamo gli ingredienti della ricetta classica. Latte intero, panna fresca, zucchero o destrosio, estratto bacca di vaniglia, colorante alimentare blu.
3: Ecco. Per i bambini, secondo me. No?
2: Sì, perché poi ci mettono sopra i confettini, le caramelline, i marshmallow così. Poi,
5: perché
2: poi
5: devi parlare sempre così?
1: No, e più che altro poi arriva Gargamella e glielo mangia.
2: Esatto. Chi c'è?
6: Uè, Cipollini, ciao!
2: Ciao!
6: Fatti in fretta, perché oggi voglio uscire, perché devo andare a vedere qualche bella fighetta in spiaggia.
3: Come sarà?
6: Datemi le notizie sul traffico!
3: Sì, ma non pianga!
2: Placchi immediatamente l'ormone. Oh.
1: Ma il cipollino è così.
3: Cipollino. A tra poco con Yader Fabri, state lì!
7: Tutto bene a 105 Traffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 4 Milano-Brescia crea code tra raccordo Viale Certose e Nodo di Pero verso Torino. Sulla statale 10 Padana Inferiore, corsia chiusa per un altro incidente all'incrocio Alessandria, statale 31 del Monferrato. Incidente coda anche sulla 9 tra Como Monte Olimpino e Como Centro in direzione Lainate. Sono diventati 4 km di coda per l'incidente verificatosi sulla 11 tra Alto Pascio e Montecatini Terme in direzione Firenze. Sull'autosole coda invece per traffico sul bivio A22 Brennero-Modena provenendo da Bologna verso il Brennero. Sulla stessa autostrada code a tratti tra Modena Sud e Modena Nord, tra Calenzano e il bivio A1 Variante. Infine lungo la 14 coda sempre per traffico allo svincolo di Riccione. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
7: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X Masters.
9: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
7: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
9: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
7: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
9: 105 X Masters, dall'11 al 19 luglio.
7: Solo
9: con Radio 105.
7: In collaborazione con
10: Forst 00 Citrus and Herbs. Con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
18: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
18: Perché se non Deghi, non ci credi!
19: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Vella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Vella interessati, info in DM su VellaEducation_Italia.
9: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
9: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
9: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
9: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
9: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
14: Senza rinunciare alla qualità?
5: Antonella.
12: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasia assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
5: Ti aspettiamo.
20: MD, buona spesa Italia.
21: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
22: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, eh? Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
23: Tipicità ed eccellenze online? Ma vai da Conad!
24: Via, via.
23: Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
25: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
26: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
27: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
28: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
27: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
29: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
4: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
3: Non mancate!
2: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
5: 105.
6: Che storia!
7: Radio 105.
8: Che storia!

0: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
1: Mandi San Martino de Udin. Sono le 11 e tra poco arriva Yader Fabri.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: Gusto a 105. A tavola con Jader Fabbri.
1: Jader è qui con noi. Allora, scusami Jader, lasciatemi salutare Gino, il signore delle acque di Mutignano, che ci segue sempre.
2: Anche ieri l'hai salutato, Gino.
1: Ieri non ci seguiva. Allora, grande Jader che è tornato.
3: Ma come sei carico, Edo?
2: Ti sei svegliato all'improvviso, ha preso un caffè, pim pom pam. Vedi come il caffè, lo zucchero.
1: Mi è bastato sentire un beh vabbè.
3: Un beh vabbè, ti ha detto beh vabbè, ma che taglio di capelli fresco, e ti sei gasato.
2: Sì.
1: Allora Jader, tu sei reduce dal concerto, e dobbiamo fare gli applausi, dal concerto di Ultimo, che è stato veramente un record assoluto, 250.000 persone.
3: E infatti sei in collegamento oggi, come va? Com'è andata?
4: Esatto, beh, è stato uno spettacolo unico, ma tanto i numeri lo dicevano anche a priori, è stato veramente uno spettacolo incredibile. Poi tecnicamente anche 3 ore di performance non sono scontate, si è mosso tantissimo anche sul palco, quindi devo dire sempre più convinto che anche i cantanti ad oggi siano dei veri e propri atleti.
1: È vero.
3: Ma con questo caldo lo prepari tu, diciamo, lo segui tu, giusto per... Qualche consiglio scappa.
4: Dai, diciamo che qua una mano gliela diamo.
3: Una mano,
4: ecco.
3: Certo, okay. Certo.
1: Diciamo che ieri prima del concerto gli hai portato una groviera.
3: No. Invece, allora, lui ovviamente un atleta, un performer incredibile che ha scritto la storia ieri.
1: È vero,
3: davvero.
4: Sì, sì.
3: Ma come era utile prepararsi anche a stare tante ore sotto il sole e tante ore in mezzo a tutta quella gente ieri? Cioè,
1: sì,
3: come ti sei preparato tu banalmente?
4: Beh, allora, dici per le persone che erano là a vedere?
3: Eh beh, sì, io ho visto già una marea di persone dalle 2 di pomeriggio.
4: Sì, devo dire che una cosa veramente incredibile di questo evento, che poi è stato studiato anche ovviamente dall'Università di Tor Vergata, che
2: sì,
4: praticamente lo spazio ospitava, ma la cosa incredibile è stata che davvero era organizzato molto bene. Molto
2: sì.
4: Bene, anche i mezzi di trasporto, gli spostamenti, è andato veramente tutto in maniera molto fluida, per quello che è stata la mia esperienza personale. Poi in realtà anche c'era la possibilità di idratarsi, davano bottiglie d'acqua ovunque, anche gratuitamente, eccetera. Quindi
2: sì,
4: un po' un evento particolarissimo, più che un concerto. È stato veramente un evento incredibile e uno spettacolo a tutti gli effetti, e anche Nick, devo dire, sul palco ha fatto uno spettacolo oltre a fare un concerto.
1: Devo dire, un grandissimo evento, ma secondo te il primo e l'ultimo che faranno lì a Tor Vergata?
2: Ha fatto la battuta.
4: Ma non lo so, ma può essere. Sicuro, con l'ultimo può essere.
2: Comunque molto emozionante secondo me deve essere stato, perché poi anche a livello pulsazione sentire tutta quella gente lì, penso che a livello emotivo sia stato molto impattante, non oso immaginare per lui, però penso anche per tutte le persone che erano lì.
5: Cioè. Ma attenzione, perché abbiamo un'esclusiva e Jader Fabbri ci dirà che cosa ha mangiato Ultimo prima di salire sul palco.
4: Ah!
2: Sarebbe interessante,
4: allora,
2: dai. Una pizza.
4: No, allora devo dire che lui non svela un segreto, perché i segreti non si svelano, ma devo dire che lui comunque è abituato a sorseggiare vino.
1: Ah, sì?
4: Ogni tanto quando canta.
3: Grande.
4: Quindi, insomma, è atipico, ecco, l'idratazione viene anche su quello.
1: Sì, perché poi disinibisce anche un po', no?
2: Certo.
3: Raga, ognuno ha le sue tecniche,
1: certo.
3: Per poter essere a proprio agio.
4: Beh, lui sul palco. Lui sul palco veramente incredibile, cambia totalmente, ma anche lui come persona, quindi ma lo ammette anche lui.
3: Gran performer, bello.
2: Grande.
3: Bello, insomma, salutiamo anche Max Brigante, perché so che insomma organizzare
1: grazie mille.
4: Max era sotto pressione da molti giorni.
2: Ci credo.
6: Salutiamo anche Simo.
7: Che ha suonato.
6: Era sul palco.
4: Simo ha suonato. Ragazzi,
3: bello, bello.
2: Grande,
4: grande Simo.
2: Che emozione, che bello.
3: Insomma, era giusto spendere 2 parole per un evento del genere. Che cosa succede per quelli che si sono collegati magari da poco, sono nuovi in questo orario, tra le 11 e le 12 ogni domenica?
2: Diamo delle strategie insieme al nostro, cioè al meglio, da Jader, delle strategie per equilibrio e longevità per quanto riguarda alimentazione, sport e stile di vita. Quindi se avete qualche domanda, 342 41 15 105, abbiamo un po' in archivio domande di settimana scorsa e anche quelle che sono arrivate sui social.

0: Ma cos'è la scoteca?
1: La scoteca, ma senti la cassa.
0: E allora sulle mani però hanno a pepe.
1: White girl wasted. Qui
2: sai cosa significa? Sapete cosa significa white girl wasted?
0: Vai, dicelo tu.
1: Dicelo tu.
2: Ubriaca fradicia. È un'espressione anni 2000 americana, dei college americani, quando dopo le feste praticamente le white girl, poi white girl, erano devastate.
0: Perché sei talmente
2: dall'alcol.
0: Fan di questa canzone che sei andato a vederti tutte le curiosità.
1: Posso
0: tutto il
1: dire.
0: Significato.
1: Hai fatto bene a venire.
2: Grazie.
1: Hai fatto
2: grazie
1: bene a venire.
3: Ciao, sono Patrizia di Milano, ho 65 anni, ho la pressione bassa.
1: Ah.
3: Come posso affrontare questi giorni caldissimi in quanto sono sempre stanca, malgrado insomma comunque riesco a dormire anche circa 7-8 ore? Grazie, buona giornata, te lo chiede Yad.
1: Da persona con la pressione bassa mi collego a Patrizia e voglio, sono interessata anch'io alla risposta, Yader.
4: Allora, il grande caldo crea una vasodilatazione è ovvio che diminuisce la pressione del nostro corpo e quindi questo a volte accade, anche appunto negli eventi come ieri dove c'era molto caldo e molte persone è una roba molto frequente. L'idratazione la fa da padrona, prima cosa, seconda cosa si può avere un senso anche integrare con alcuni integratori, in primis degli idrosalini, oppure prendere anche dei multivitaminici fatti molto bene dove ho tutte le vitamine del caso ma anche dei buoni dosaggi di minerali, quindi dei microelementi molto importanti. Dall'altra parte una piccola, un piccolo escamotage potrebbe anche tenere con sé a volte delle scatoline di liquirizia pura, perché la liquirizia pura tende ad avere un effetto fisioterapico, ad alzare un po' la pressione.
1: O anche i granelli di sale grosso da mettere sotto la lingua.
4: Quello è sempre legato ai minerali, quindi cioè io sto prendendo del sodio e quindi il sodio è un elettrolita che c'entra molto con la sudorazione in questo caso.
1: A proposito di sodio, io l'altro giorno stavo andando in stazione perché dovevo prendere il treno, ci ho avuto un momento di svarione in cui sentivo la pressione scendermi ancora di più del normale. Ho detto, oddio, devo mangiare qualcosa. Sono andata al McDonald's, ho preso le patatine con il cheddar e il bacon perché ho detto così butto un po' di sale.
2: C'era tutto tranne che il sodio, credo.
1: Patatine con
4: allora,
1: sale.
4: Allora, sicuramente
1: mi sono sentita meglio.
4: Lì nel sodio ce n'era molto. Poi in realtà non è che serviva proprio tutto questo per riuscire a rialzare la pressione. Però lì dà le sue strategie, lo sappiamo.
3: Allora, visto che la domenica comunque è un giorno di jolly, ci chiedono, Doc, fino a quanti grammi di carbo, di carboidrati, è considerato jolly?
2: Sì, ma comunque, scusami Yader, scrivete anche un po' come...
1: Mangiate.
2: Doc, quanti grammi di carbo?
3: Questa arriva dai social, quindi è per stare nei caratteri, possiamo giustificare.
2: Ma quanti grammi di carboidrati o carbonara?
1: No, perché...
4: No, che sono la stessa cosa.
2: Esatto.
4: No, allora... Solitamente noi, come il mio discepolo Edo sa, non siamo a favore del pesare le cose.
2: Vero.
4: Ok. Però detto questo, una porzione. È ovvio che una porzione di solito, ad esempio, se vogliamo parlare di carbonara, è una pasta, è un piatto di pasta, un piatto di patate, un gelato da tre gusti. Questi sono tutti jolly che io definisco jolly, ma che sono carboidrati ad alto carico glicemico. Quindi non andrei a guardare i grammi. Considerando che se invece sono a casa e, voglio ottenere sotto controllo i grammi di quello che possono essere i jolly, teniamo in considerazione che per dei cereali a crudo solitamente una porzione da 70 grammi è considerata una porzione da adulto e solitamente in relazione al cereale volumizza per 1,5 fino a 3.
1: Ok.
2: Comunque, gran consiglio, non pesate la roba, infatti io ho smesso di pesarmi.
1: Ma ieri mi sono fatta la
3: sei
1: pasta aglio, olio, peperoncino, buttato la pasta ovviamente senza pesare niente, buttato tutto.
2: Sorry, scusa, lo sento.
3: Si sente, si sente.

0: Tofano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
14: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
18: Una nuova birra Forst 00.
19: Assaggiala.
20: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
19: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
21: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
22: Ciao da Laura Cremaschi
23: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
22: Le creme Nivea 500 ml e la variante Repair & Care 400 ml sono a 4,99 euro. Le rassodanti Nivea Q10 a 6,99 euro e i nuovi barattoli da 400 ml a 4,99 euro. E acquistando due creme corpo Nivea in omaggio, un deodorante Rolon Nivea Derma Control Restore.
23: Acqua e sapone.
22: Oltre la convenienza.
0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Isolisce elettrica, il piacere del clima ideale.
7: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.com.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: MJK and Wiz Khalifa, Girl Next Door, su Radio 105, Disco 105 Selection.
2: Il disco selezionato questa settimana è evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
3: E color bombetta.
1: Non vi stufate mai di dire sempre le stesse cose.
3: È un rito, è un rito come la terza ora della domenica con il nostro Yader Fabri in collegamento.
1: Olè!
2: Olè! Allora, Yader.
1: Caro Yader, ti anticipo che la domanda che ti sta per fare Linda ti farà un po' sorridere. Ecco.
3: Strano.
2: Strano. Allora,
4: Sono concentrato.
2: In realtà è correlata a una domanda che è arrivata sui tuoi social. Ricordiamo che potete trovare Yader Fabri con la I normale. Allora, l'aggiunta di vitamina C nel consumo di salumi, carne, riduce il rischio cancerogeno? E io vorrei fare un'altra domanda per capire se possiamo confermare o sfatare un mito, premesso che esagerare in ogni ambito fa male, quindi mangiare troppo della stessa cosa fa male, però dei salumi se ne sentono di tutti i colori, quindi vanno demonizzati un pochino, bisogna prestare particolare attenzione, oppure c'è una sorta di via libera, ovviamente premesso che non si debba esagerare.
4: Allora, hai premesso correttamente che non si deve esagerare, quindi premesso questo, direi che il tema bisogna prima riflettere il perché alcuni tipi di salumi sono finiti nelle classifiche di rischio appunto dello IARC, dove praticamente ci viene detto che non bisogna abusarne per via del fatto che possono essere alcuni cancerogeni. Intanto, per cominciare, spesso questo tipo di salumi o insaccati, più facile e più riconoscibile dire, spesso sono i wurstel, quindi prodotti molto lavorati. Seconda cosa, una delle cose che può generare la problematica è legata a quello che può essere un processo che accade all'interno del nostro corpo quando noi ingeriamo determinati alimenti, quindi la formazione di nitrosammine generata da nitrati o nitriti che sono contenuti in alcune carni per mantenere il colore, ma quel tipo di diciamo molecola o additivo non è una cosa naturale, diciamo, nella bestia, ma è una cosa che viene emessa per legge e si può fare, quindi il problema è un problema legislativo. La cosa che io dico è: non è un problema se vengono utilizzati qualche volta a settimana, una o due volte a settimana come pasto principale, e in più oggi esistono alcune aziende lungimiranti che stanno iniziando a lavorare molto bene anche ripulendo molto le etichette nutrizionali anche di questi composti. L'altra cosa che invece rispondo anche a chi ha mandato la domanda sulla vitamina C, che però è coerente e correlata alla domanda intelligente che ha fatto Linda, che è quello che praticamente in realtà il professor Amadori dell'IRST di Meldola, che è un centro oncologico molto importante dell'Emilia Romagna, e insieme a Veronesi sono stati i primi due pionieri di quello che è la lotta tumorale in Italia, scrisse una ricerca scientifica molto importante in vivo dove dimostrava che l'assunzione di una semplice spremuta d'arancia cambiasse questo aspetto di trasformare nitriti nitrati in nitrosammine. Quindi anche nel caso una persona, e questo potrebbe starci la vitamina C, ma anche una semplice assunzione di vitamina C può anche evitare questo tipo di problema, ma in realtà devo dire che dipende sempre dalla frequenza, dalla quantità e dalla provenienza della carne.
2: Quindi una bella colazione con avocado toast, uovo e salumi e una bella spremuta, top.
3: Beh, non è male.
4: Assolutamente sì, assolutamente sì. Meglio anche due arance rispetto alla spremuta, ma anche la spremuta in quel caso può passare per via del fatto che comunque il toast è già una fonte proteica, è bilanciato, e assolutamente okay. Sì. Okay.
3: Voglio solo per chiarezza, per tutti quelli che magari non lo sapessero, i nitrati e i nitriti non c'entrano coi cavalli in questo caso.
2: Grazie, eccola. Hai fatto bene a specificarlo, grazie.
1: Beh, erano passati tre minuti senza dire freddure.
2: Ma no, è giusto.
3: La chiusura proprio perfetta.
1: Vogliamo i vostri piatti della domenica. 3, 4, 2, 41, 15, 105, c'è cioè Dolce Nera. Dimmi che tu...

0: Che voce, ragazzi, Dolce Nera. L'altra sera era anche sul palco del 105 Summer Festival a Baia Domizia. Epopea, la ritroviamo qua alle 11.33 di domenica con il nostro Yader Fabri fino a mezzogiorno. Fioccano le domande, i dubbi, le curiosità, come sempre.
1: Allora, io ne avevo una perché a me piace molto la cucina etnica, oltre a quella italiana. E volevo chiedere, i germogli di bambù tipici della cucina cinese, come
0: la faccia
1: sono?
0: Di Yader.
1: No, infatti, no, come
0: tipo,
1: sono?
0: Si aspettava di tutto, ma non i germogli di bambù.
1: No, perché dal momento che sono un piatto che a me piace molto, e devo dire, sono protagonisti della cucina, per esempio, cinese,
0: ah, sì?
1: Il cinese. Come li cataloghi?
2: Allora, io non li ho mai mangiati ed è la prima volta che li sento anche.
0: Vedi?
2: Quindi non ho la risposta questa volta.
0: Vedi, questa è tutta
2: colpo
0: radio
2: di
0: verità
2: scena.
1: Doveva succedere che Yader Fabri non rispondesse.
0: E quando l'allievo supera il maestro.
2: Però, attenzione, però prometto che nel prossimo stacchetto vado a vedere la tabella nutrizionale e me li studio.
0: Olè,
1: va bene, qui, allora io l'ho buttata lì.
3: C'è sempre un'evoluzione.
2: No, ma questa poi, tra l'altro, è la dimostrazione che voi non mi passate mai una domanda
0: ma
2: prima.
0: È così. E qua devo dire che è stata responsabilità mia. Edo voleva fartelo in fuori onda e io ho detto no, ma facciamoglielo in diretta perché è il bello del live.
3: Io stavolta non c'entro niente.
2: Sì, no, ma va bene, ma cioè, mica, io non so mica tutto.
0: Yader, posso dirti
2: ho ancora
0: che,
2: da imparare tanto.
0: Che se non conosci il germogli di bambù, cioè va bene comunque.
2: Ma scusate. Tipici germogli di bambù sono tipici in Romagna.
1: Chi ha mangiato cinese non ha mai mangiato pollo, funghi e germogli di bambù.
0: Amici ascoltatori, ma voi che rapporto avete con i germogli di bambù?
3: Invece, chi c'è? Senti qua, Yader.
4: Ciao a tutti. Scopo della domanda era proprio quello di capire se magari una presaola con una spruzzata, una spremuta di limone sopra poteva avere degli effetti maggiori, ma migliori. Naturalmente l'uso che ne faccio è una, due volte al massimo a settimana.
0: Olè.
4: Ma magari sapere che metterci un po' di limone sopra può migliorare le cose aiuta. Ciao da Alex Cap.
0: Un po' di parmigiano sopra e presaole grane.
1: Scusa,
3: rucola,
1: Yader,
3: rucola.
1: Posso dirti questa cosa, Yader? Il limone rovina gli alimenti.
3: Non è
1: sul
3: vero.
1: Pesce, sulla
3: non
1: presale,
3: vero,
1: ma mangiare
0: troppo sì, dai.
3: Troppo sì,
2: è
3: però
2: è stato traumatizzato da piccolo col limone, secondo me. Sua mamma lo metteva dappertutto.
3: Occhio che Cannavacciuolo adesso mi ha tirato in appacca.
0: Abbiamo un altro vocale.
5: Ciao ragazzi, noi per star leggeri oggi, visto che non ci sono neanche 40 gradi a Milano, siamo per andare a mangiare da mia cognata fajitas. Belle leggere,
3: senza,
5: con poco condimento, E così un salutone.
0: Fajitas
5: Angelina e Nazareno da Milano.
0: Ciao ragazzi.
3: Fajitas messicane.
0: Stiamo parlando di comunque carboidrati.

0: Ah, ecco,
1: scusate,
0: vedi.
1: Scusate, ma sapete perché la gente non conosce i
2: i germogli?
3: Perché?
1: Sai perché?
3: Perché?
1: Bambù.
2: L'ha detto. Bambù ha detto, veramente?
0: Ha preso la edomecchite, sì, pure lui.
4: Sì. Esatto, sì, qui la situazione si dopo vola. Il bambù sta degenerando.
2: Mi verrebbe da dire, spegni il microfono, ma è lui che se lo accende.
3: Esatto, infatti.
0: Forse è il caso di prendersi una pausa?
2: Eccola, il gruppo che firma questo pezzo che va tantissimo anche sui social. Magnetic, già in sottofondo, va così in tutto gusto 105.

0: comprato una perla nera.
1: E perché?
0: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
1: E perché?
0: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
2: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
6: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema.

0: Dal 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Ok.
1: Yo! Tucca Macarena, guarda come sei dedicato. Tucca, tucca, tucca.
2: Fine, poi finisci da me. Per una volta siamo
0: Yader,
2: andati anche a tempo.
0: Yader ci sta guardando giustamente allibito.
2: Sì, lui sta dicendo meno male che sono in collegamento.
1: Meno male che non sono lì presente.
2: Allora, ti sei informato sui germogli di bambù, Yader?
3: Sì. Cosa allora, hai scoperto? Ho cercato un po' di informazioni abbastanza attendibili nel mondo del web, non di TikTok come fa Lin. Detto ciò, praticamente sono ad alto contenuto di acqua. Beh, devo dire, hanno molte molte fibre e quindi vengono utilizzati più per dare una regolarità intestinale, eccetera, al netto del fatto che Edo, che ne mangia spesso, ci dirà se sono buoni o meno.
0: Molto buoni.
2: Molto buoni addirittura.
3: Però, si possono assolutamente inserire quando si vuole, non c'è nessun tipo di problema.
2: Attenti solo ad avere il bagno vicino, insomma.
0: Consiglio anche di andare da dei produttori cinesi di germogli di bambù, non quelli che trovate al supermercato, perché c'è differenza anche nel gusto.
2: Quanto sei fan della cucina orientale? Tra...
1: Sì, sì, sta gasatissimo da ieri che me ne parla.
0: Sono fan della cucina etnica, ovviamente oltre a quella italiana.
1: Ok, ma lui è aperto a tutto, perché lui riconosce sempre l'italianità nel cibo, eccetera, eccetera. Quindi sentirlo così propenso in quella etnica, io di Edo mi fido in questo.
0: Poi ormai è tutta una fusion, anche la cucina è cambiata.
2: Sì. Sono arrivate anche delle foto, tra l'altro, che
1: dei germogli di bambù.
2: Germogli di bambù che ormai hanno aperto un caso oggi, in questo 5 luglio 2026, che ricorderemo. C'è Giovan Battista, dalla provincia di Bergamo, che oggi mangia fusi di pollo, credo con melanzane, buoni, zucchine e patate al forno.
0: Buoni.
3: Beh. Che cosa bilanciato dire? Bene, c'è il giollettino della patata, ma ci sta assolutamente.
1: Jessica Daglie invece: mentre vi ascolto sto preparando il mio intingolo con le mie erbe aromatiche del giardino per una grigliata e poi insalata del mio giardino, baci, tutto bene. E sicuramente ci ha messo anche un po' di aglie nell'intingolo.
0: Complimenti. Bella, bella.
2: Allora Yader, noi settimana prossima non ci sentiremo, semplicemente perché la nostra Linda è in quel di Senigallia per 105X Masters, che tra l'altro è un bellissimo evento che riguarda insomma anche un po' sport, attività fisica in generale, movimento.
1: Esatto.
2: Ci sono tante attività molto belle in questo
1: Quindi
2: villaggio.
1: Non avremo modo di parlare con te, però sicuramente
2: ci saranno
1: tra i
2: tanti
1: vari
2: altri ospiti,
1: esatto, dove si parlerà comunque di longevità, di benessere, di sport. Quindi alla fine questo programma fa del bene. Quindi
3: che fa della continuità.
1: Esatto, fa della continuità, quindi ci risentiamo
2: credo a fine mese, esatto.
3: Sì, ci sentiamo il 26, ci rivediamo il 26.
1: Ottimo, dai, bene, ottimo. Bene, bene. Intanto grazie per essere stato con noi, ovviamente come sempre.
3: Bene.
2: Come
3: grazie
2: al solito.
3: A voi, buona domenica.
2: Ci sentiamo e ci teniamo aggiornati e insomma, oggi possiamo dire che anche grazie a noi, cioè Edoardo,
0: hai imparato
2: qualcosa.
0: Hai imparato qualcosa.
3: Assolutamente.
0: Al contrario.
3: Sì, assolutamente sì.
1: Ma poi come
3: li
1: una pagina
3: provare.
1: Wikipedia.
3: Adesso andremo a fare questo pranzo insieme tutti a bambù.
1: Esatto, tutti a bambù. Ma
2: guarda,
1: poi vedrai che come pagina Wikipedia la prossima volta ti arriva con tutte le info che
0: ma
1: serve.
0: Ma certo,
1: figurati.
0: Ovvio.
2: Guarda, un po' di Radio Verità ancora continuiamo. Domenica 26 luglio, se vieni in quel di Milano, probabilmente ci siamo tutti e andiamo a pranzo.
0: Esatto.
3: Beh, si può organizzare, eh?
1: Così festeggiamo il mio precompleanno.
2: Va bene. Grazie Yader.
0: Ciao Yader.
1: Grazie. Ciao.
3: Ciao. Ciao. Ciao.
4: Tutto gusto a 105.
5: Tutto gusto a 105 con Yader Fabbri.
4: Tutto bene. Tutto bene a 105.
6: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105X Masters.
7: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive,
6: workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili
7: e le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
6: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
7: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
6: Solo
7: con Radio 105.
6: In collaborazione con
8: Forst 00 Citrus and Herbs. Con aroma di agrumi e sentore di erbe, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Freschezza per natura.
9: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
10: Deghi arredare il tuo giardino?
11: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
10: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
11: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
12: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
11: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
10: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
11: Deghi provare.
10: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
13: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
14: La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
17: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
18: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
19: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
20: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
21: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
20: Oh, Contacta! Adoro!
21: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
22: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
23: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
24: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
25: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
6: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
7: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
6: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
7: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
6: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
7: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
6: Solo
7: con Radio 105.
8: 105.
9: 105.
8: 105. Che storia.
10: Radio 105.
9: Che storia.

0: Che voce, che artista, che disco!
1: Mamma mia, meno male che mi sono accorta che hai acceso il microfono, perché sì, sennò ragazzi vi spaccavo completamente gli impianti.
0: Va bene tutto, ma su Beyoncé Love on Top no.
2: Allora, lei si scrive Beyoncé, ma si legge Beyoncé.
1: Vabbè, grazie per avercelo detto.
0: Dopo i germogli di bambù, grazie per averci detto anche questo.
1: Grazie Edoardo Mecca, ma proprio in generale, grazie Edoardo Mecca per questo weekend insieme.
2: Sì, grazie Linda Pani, ovviamente ringraziamo Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani.
0: Scusa, ma noto un grande entusiasmo di Linda, invece un Mecca un po' risentito, come mai?
2: No, un po' perché un po' mi dispiace che dobbiamo chiudere
0: perché
2: questo programma.
0: Perché sai che va a Senigallia e ti saluta.
1: Esatto, per due weekend, perché poi
2: due weekend, esatto, qui c'è gente che va a Senigallia, poi uno invece rimane a Milano. Benissimo, allora salutiamo ovviamente Dario Micolausi in arte, ma solo in arte, Dario Micolani.
0: Grazie a voi amici, grazie a tutti gli ascoltatori, grazie al nostro
1: Davidino. Ciao, alla zia scatenatissima, al centralino, la Vale,
0: a tutto il team. Ovviamente vediamo già Maria Sole pronta, noi vi auguriamo una grande domenica, ci risentiamo presto.
1: Ciao. Ciao. Grazie.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
1: A Radio 105 sono le 12.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buongiorno da Esther Oletto. Trump celebra l'eccezionalità americana. Guardando al futuro non c'è sfida che gli Stati Uniti non possano superare e che porterà il paese a nuovi livelli. Il mondo ha visto grandi imperi andare e venire, ma dopo 250 anni ci siamo ancora più grandi e più forti, ha sottolineato il presidente nel discorso pronunciato al National Mall di Washington, concludendo: è l'alba dell'età dell'oro. Almeno 8 persone, tra cui 4 bambini, sono rimaste ferite in una sparatoria a Coney Island, Brooklyn, mentre erano in corso i festeggiamenti dell'indipendenza americana. Tutti stavano assistendo allo spettacolo pirotecnico. Sono ricoverati in ospedale, grave una ragazza di 21 anni, non ancora chiaro il movente. In Iran proseguono le esequie di Ali Khamenei, l'ex guida suprema, uccisa il 28 febbraio negli attacchi condotti da Stati Uniti e Israele. Secondo i media locali, ieri erano presenti 3 figli, mentre Mojtaba non compare nei filmati diffusi dalla cerimonia. La preghiera è stata guidata dall'Ayatollah Jafar Zobani, uno dei principali riferimenti religiosi sciiti. L'OPEC avrebbe raggiunto un'intesa per aumentare la produzione di greggio di 180.000 barili al giorno a partire da agosto. Lo riferisce l'agenzia di stampa Reuters. Il gasolio a self-service in autostrada torna anche se di poco sopra la soglia dei 2 euro al litro dopo lo stop al taglio delle accise scattato dal 3 luglio. Stasera partono i lavori nel nodo di Firenze della rete ferroviaria. Sino alla notte del 10 luglio treni ridotti del 50%, limitazioni e ritardi sino a 2 ore e mezza. Mondiali di calcio, Francia e Marocco si sfideranno ai quarti dopo aver eliminato rispettivamente il Paraguay e il Canada. Stasera alle 22 Brasile e Norvegia e nella notte italiana Messico e Inghilterra. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Rock, amici di Radio 105. Io sono Maria Sulepollio e voi siete sintonizzati su 105 Loves Music, il programma con la musica, ma la musica più bella di sempre. Buona domenica a tutti i miei super ascoltatori, che bello ritrovarci qui, che bello ritrovarci in questa domenica d'estate. E allora mi sembra d'obbligo chiedervi da dove ci state ascoltando, perché durante l'anno molto spesso ci ascoltano anche lavoratori, no? Che sono intenti a raggiungere il proprio posto, insomma a concludere la settimana. D'estate mi chiedo, siete in direzione lavoro, direzione mare, ma soprattutto che cosa si fa la domenica con questo caldo? Cioè, siete riusciti a trovare il vostro equilibrio tra insomma tutte le persone che si muovono il weekend, la voglia di andare al mare, oppure siete più tipi d'aria condizionata e bottiglietta di tè vicino al divano? Questa era un po' la conversazione che stavamo intrattenendo prima di andare in onda, quindi la parola la lascio a voi. 342 41 15 105. Che cosa si fa con questo caldo? Beh, se siete del sud sicuramente al mare, ma per esempio a Roma la domenica col caldo che si fa? Ispirateci. Come possiamo ispirare noi voi con questa canzone? Si intitola Moving to the Sun ed è una nuova uscita di Ugel, che è un DJ producer veramente versatile ed emerso dalla scena europea negli ultimi decenni. È cresciuto a Marsiglia e le sue influenze sono veramente Latin House, Tech House, Pop. Ha veramente un'efficacia molto rara, quella di essere residence all'Ushuaia, il Pasha di Ibiza, con un debutto al Coachella 2026. Mica male, ascoltiamole insieme.

canzone per i Daft Punk e un ritmo Latin House, Tech House, Pop, e con un'efficacia molto rara Yugel ha costruito una carriera di tutto rispetto. DJ in residence all'Ushuaia, al Pasha di Ibiza, mai che ci ha invitato una volta, cioè può essere pure decennale della tua carriera, ma guarda, un invito ce lo potevi fare. Ha debuttato al Coachella 2026, dove il suo palco Make the Girls Dance ha visto apparizioni molto speciali come Snoop Dogg, Ty Dolla Sign, e più di 1,5 miliardi di stream alle spalle. Ancora nessun album in studio all'attivo fino ad ora, quindi potrete soltanto ascoltarlo nei suoi DJ set live oppure qui a Loves Music, perché qui abbiamo la musica più cool e bella di sempre. E prima di passare al prossimo disco che abbiamo scelto accuratamente per voi durante questa domenica, io volevo leggere un po' dei vostri messaggi, perché ho aperto Loves Music chiedendovi: scusate, ma con questo caldo, in una domenica di luglio, domenica 5 luglio, che cosa si fa oltre che ascoltare Loves Music e perdere qualche neurone strada facendo? Ci dicono: ciao MSP, io ho appena finito di fare giardinaggio e ora mi sto rilassando con Loves Music. Un saluto da Daki dalla Svizzera. Fa fresco in Svizzera, per questo sto facendo giardinaggio. Bravo che ascolti Loves Music. Un saluto a tutti gli ascoltatori dalla splendida Sanremo, buona giornata. Olga! Olga, ti verrò a trovare presto a Sanremo! Beh, speriamo, insomma. E abbiamo ancora Rossella da Brescia che è a casa a stirare con una faccina disperata. Rossella, non ti preoccupare, perché il prossimo brano io lo voglio dedicare a te, quindi concentrati, prendi il ferro da stiro, stira bene l'angolo della camicia oppure molla tutto e balla Flamenco Paranoia insieme a Samurai J, che arriva da un grande successo Ossessione e ora torna con questo nuovo brano.

questo flamenco paranoia contenuto nel nuovo album di Samurai J, che si intitola Amatore, che non è soltanto il suo cognome, ma è un concetto che attraversa tutto l'album, dove vuole raccontare e racchiudere la sua passione per la musica, la sua vita, il suo amore. È un disco dedicato a chi ama e a chi fa di questi sentimenti il motore con cui portare avanti le proprie passioni. Un applauso, per favore, regia, un applauso, veramente. E devo dire che nella 76esima edizione del Festival di Sanremo è riuscito sicuramente ad arrivare a un pubblico molto molto vasto, che ora lo sta insomma seguendo, speriamo non inseguendo, ma seguendo con amore, verso i suoi nuovi successi e soprattutto verso tutto quello che realizzerà e ha in serbo per i suoi fan. Io continuerò a leggere i vostri messaggi, nel frattempo vi lascio il nostro numero della radio 342 41 15 105, e per ora il collegamento e la domanda è molto semplice: che cosa si fa con questo caldo da nord a sud? Oddio, mi ero spaventata. Invece era l'inizio di Beautiful Freaks, Meek. Ascoltiamoli insieme. Yeah.

ed è una nuova voce che si sta imponendo con prepotenza nel panorama pop internazionale e porta un nome veramente grande. E queste sono le storie che mi piace raccontare, perché dopo il debutto con Fabulous, il singolo che l'ha catapultata dalla cassa di un bar londinese ai palchi di tutto il mondo, lei torna con questo nuovo singolo che si intitola Beautiful Freaks, che abbiamo appena ascoltato insieme, e lo fa senza abbassare di un minimo l'asticella. Il brano è una lettera d'amore per tutte le persone che si sentono diversi, no? I freaks. E a chiunque si sia mai sentito un outsider. E a noi piace, perché noi siamo proud to be different. E il brano è come se fosse un grido di battaglia, una ribellione contro il conformismo. Ed è scritto come qualcosa dove poter far sì che le persone che ascoltano possano identificarsi. Insomma, è più facile a sentirlo che a spiegarlo. E infatti questo è il suo grande messaggio. Un'artista creativa che sono sicura che continuerà a sorprenderci. E ora passiamo a loro, i Maroon 5 con Heroin. Ascoltiamolo insieme.

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bond dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
6: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più 3 tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
9: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
10: Fai leva sui miei desideri,
9: Veramente faccio leva sull'IVA.
10: Leva sull'IVA?
9: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
10: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
9: Ce li leva?
10: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
9: Leva l'IVA.
10: E i pensieri.
9: Solo a luglio, solo da
11: Iperceramica.
12: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
13: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
14: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
15: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
16: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco? Deghi trovare il prezzo migliore?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
18: Deghi scegliere, cliccare.
17: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi provare.
17: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
20: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

balliamo tutti quanti insieme Summer Funk, era Francesco Gabani in questa domenica d'estate. Ma a proposito, vi ho chiesto insomma, dovrete diretti questa domenica, che cosa voi steste facendo. Mi continuano ad arrivare i vostri messaggi. Noi siamo appena partiti per una bella settimana al fresco in montagna, tra pizzocche, ripasteggiate, aria fresca, buona estate. Maverick da Como. No, adesso noi ci prendiamo il tuo numero, ti chiamiamo e ci auto invitiamo. Che ne dite? Cosa ne pensi? Allora, comunque avevo una domanda. Ieri a Roma c'è stato un mega concerto a Tor Vergata, ultimo ha fatto più di 280.000 persone. Ma per caso qualcuno di voi che all'ascolto era lì ci può raccontare com'è stato, com'è andato? Siamo molto curiosi, parlando appunto di Summer Funk e musica italiana. 342 41 15 105, aspettiamo i vostri messaggi. Ed è tempo di musica nuova per Madonna e Sabrina Carpenter con Bring Your Love. Sabrina.

something I wanna talk about. Bring Your Love fa parte del nuovo progetto musicale di Madonna, che torna dopo quasi 10 anni con un nuovo album che si intitola Confession, ed è come se fosse un po' la seconda parte per una donna che è riuscita ad essere sempre un'icona della musica indiscussa negli anni, con i suoi look, con il suo stile, insomma una vera e propria diva che non passa mai tempo e che non passa mai nel tempo. Prima avevo chiesto se qualcuno di voi, che non lo so, è all'ascolto, fosse andato al concerto di Ultimo ieri a Tor Vergata, perché è stato un grandissimo successo, sicuramente un concerto che rimarrà nella storia della musica italiana, e mi scrivete: il concerto è stato pazzesco, ha fatto davvero la storia. Ile Gaia, vi mando un mega bacione, continuate a raccontarci insomma com'è stato, perché viva la musica. E ecco, buongiorno a tutti, concerto davvero stupendo, atmosfera magica, divertimento e lacrime assicurate. Peccato per l'organizzazione del rientro, una persona non pretende di tornare a casa un'ora data la mole di persone, ma sicuramente ci sarebbe stato bisogno di organizzazione. Beh, ricordiamo che c'erano 280.000 persone, quindi direi insomma che tra alti e bassi c'è chi si è goduto di più, chi ha avuto più difficoltà, però so insomma che è stato un concerto strepitoso e straordinario. Qualcuno è tornato a casa e ha visto l'alba, qualcuno invece è riuscito a ritornare un po' prima, ma insomma pieno di musica bella che ha portato sicuramente sulle spalle. E adesso ascoltiamo con grande entusiasmo Boss Nostra, il primo assaggio di un nuovo capitolo musicale e artistico della nostra Gaia, che segna una nuova evoluzione naturale, no? Con questi ritmi, leggerezza, raffinatezza.

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni.

0: carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
3: Io conosco il mostro perfetto per voi. Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
4: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
5: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
6: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
7: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
6: Non mancate!
5: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
4: Scopri come partecipare su 105.net.
8: 105.
9: Radio 105. Proud to be different.

Weekend, The Weekend. Mi chiedo da molto tempo, The Weekend, ma come Lizzo, no? Come molti artisti che passiamo qui in radio, onestamente, ma che fine hanno fatto? Cioè, nel senso, cosa stanno facendo? Stanno facendo musica? Dobbiamo aspettarci un nuovo album? Me lo chiedevo spesso anche di Harry Styles prima che tornasse con American Girls, insomma.

e tutto il suo nuovo album e tutti i suoi nuovi concerti. Quindi non lo so, magari porto bene, lo diciamo, e presto ascolteremo la loro nuova musica. L'ultima notizia di The Weeknd era che non voleva più chiamarsi The Weeknd ma Abel e cominciare un nuovo progetto musicale con il suo vero nome. Questa era l'ultima notizia che più o meno c'era arrivata a metà anno. Insomma, scopriremo poi che cosa, insomma, accadrà. E invece adesso ci ascolteremo Boy in Red, un brano prodotto da SZA, è stato pubblicato ad aprile ed è un brano veramente interessante, un brano con un ritmo molto imponente, un brano che voglio farvi ascoltare a tutto volume. Ascoltiamolo insieme.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'autosole si registrano code per ripristino incidente allo svincolo Calenzano-Sesto Fiorentino. Sulla stessa autostrada rallentamenti dovuti al traffico tra Incisa Reggello e Firenze Sud. Sempre per traffico code a tratti lungo la 14 Adriatica tra Bologna-San Lazzaro e Forlì e sulla 23 coda di 3 km tra Pontebbe e Ugovizza verso il confine di Stato. Lungo la 30 viene segnalato un incendio con conseguente fumo allo svincolo di Castel San Giorgio. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo viene segnalato un incidente tra l'allacciamento Sicignano-Potenza e Campagna in direzione Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro, valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
3: Per raccontare MotoG ci serve... azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
0: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
4: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
5: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
6: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
8: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hairstylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105 per i Saloni Bella interessati. Info in DM su bellaeducation_italia.
9: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
12: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
13: Fantastico!
12: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
13: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
12: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
13: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su su su su.
12: Scherzavo!
13: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
14: In vacanza porto tutto.
15: Oh, solo lo stretto necessario,
14: Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
16: Una nuova birra Forst 00.
17: Assaggiala.
18: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
17: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
19: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
20: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
21: Nuvola la trovi su syscom.eu.
22: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
23: E quella lassù?
22: È la costellazione del benzinaio.
24: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
25: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
26: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
25: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
26: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
25: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
26: Vi aspettiamo!
27: Gli Squizzati di 105.
28: 105
29: 105
28: 105 Che storia!
30: Radio 105.
28: Che storia!

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Qui sono le 12.59 a Radio 105.
2: Radio 105, proud to be different.

Viajando por el mundo, Karol G con Manu Chao in questo brano che proprio mi porta alla mente una... Newsbreak. Allora, adesso è estate, quindi è il periodo delle vacanze e mi chiedo, voi siete più da vacanza relax oppure state surfando questo nuovo trend che ho scoperto che si chiama Skillcation, ovvero si parte soprattutto per imparare qualcosa di diverso. La vacanza non è più soltanto un momento di relax, ma è come se fosse un'opportunità per sviluppare nuove competenze. Il 70% delle persone sceglie di viaggiare con questo obiettivo, quindi imparare nuove abilità, partire con un gruppo per fare kite, surf, yoga, meditazione, insomma anche sport magari estremi, oppure coltivare una passione non soltanto per andare al mare, insomma abbronzarsi e prendere il sole. E non si tratta semplicemente di turismo, ma è proprio la necessità di ottimizzare ogni momento libero per conoscere se stessi, per scoprire cose nuove, magari per tornare in ufficio e raccontare di aver imparato una skills diversa. Ovviamente sono viaggi più organizzati perché devi partire con un gruppo di persone che condivida le tue stesse passioni, trovare degli istruttori, trovare i posti giusti, magari laboratori, corsi dedicati. Voi che tipo di vacanza avete prenotato per quest'estate? 342 41 15 105 e soprattutto quando viaggiate per il mondo, viajando per il mondo, che cosa vi piace cercare? Qual è la vostra vacanza ideale? Mentre me lo fate sapere, credo sia proprio arrivato il momento di Taylor Swift, che anche neo sposa, ma ne parleremo tra pochissimo. Ascoltiamola insieme.

Neo sposa il suo matrimonio, si è tenuto proprio ieri 4 luglio. Beh, ieri è stata una giornata che ha unito un sacco di cose. Ultimo l'abbiamo raccontato, c'è stato anche il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo, quindi tantissimi auguri ai miei super amici, a questi meravigliosi sposi. E appunto si è sposata Taylor Swift al Madison Square Garden e ha trasformato per l'occasione il Madison Square Garden in un enorme giardino fiorito. Si sono scambiati lui, lei e suo marito, che è Travis Clays, delle proposte scritte proprio con le loro mani in una cerimonia descritta come molto emozionante. A officiare la cerimonia pare sia stato l'attore e comico Adam Sandler, mentre durante la serata pare che si siano esibiti Paul McCartney e insomma altri artisti. C'era anche Machine Gun Kelly, tantissime star, Camila Cabello, Gigi Hadid con suo marito, quell'incredibile uomo di suo marito, suo compagno, insomma. E lei aveva un abito incredibile bianco Dior, mentre suo marito aveva uno smoking abbinato. Ed è stata una cerimonia molto intima, pare che la regola fosse no foto, quindi no cellulari. E quindi dopo mesi di indiscrezioni iniziano a uscire le prime notizie. Ovviamente le persone sono sempre curiosissime di scoprire quali sono i matrimoni, insomma, dei VIP, e soprattutto di coronare, insomma, un momento pieno d'amore, che poi questo è proprio il mese dei matrimoni, io mi rendo conto. Ogni storia che apro c'è un matrimonio. Voi siete stati invitati a qualche matrimonio? Come vivete i matrimoni? Come vi state organizzando? Prima avevo chiesto appunto delle vacanze e c'è qualcuno che mi ha risposto. Avevo chiesto: scusate, ma qual è la vostra vacanza ideale? Preferite una vacanza di relax, una vacanza invece dove potete imparare qualcosa di nuovo? E mi dicono: la vacanza ideale è quella in cui posso immergermi nella cultura locale e provare anche la loro cucina. Queste sono le vacanze, non le ho ancora prenotate. Questo poi è ancora un altro discorso, cioè voi prenotate le vacanze con anticipo oppure siete quelli dell'ultimo minuto? Io devo dire che negli ultimi anni, lavorando molto, stando sui set, quando ho le vacanze, quando so di essere libera, prenoto, quindi sono quella dell'ultimo momento. E mi continuo a raccontare: l'anno scorso sono stata a Fuerteventura per imparare a surfare. Continuate a raccontarci, insomma, i vostri pezzetti di vita, cosa vi accade al 342 41 15 105 e noi proseguiamo con la musica, che non molliamo mai però il tema dei viaggi, perché ci spostiamo in Costiera Amalfitana. E se vai in Costiera Amalfitana, puoi non chiamare Rino D'Angelo? Come fai a non chiamarlo? Ma perché poi non ci mettiamo anche un Fabio Rovazzi con una voce incredibile, italiana, angelica, cool, come quella di Arisa? Eh sì, perché questo è il nuovo trio dell'estate, una fusione italiana, una fusione incredibile, artisti molto diversi tra di loro, ma con la voglia comune di raccontare una canzone che proprio sa di estate italiana, un lettino, una piscina affollata, una granita e siamo in vacanza. E allora ascoltiamo insieme la Costiera Amalfitana.

0: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
1: Il segreto delle estati più belle? Gavi

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! C'è qualcuno!
3: Piacere! Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
7: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
10: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
14: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom, da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
15: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
16: Devi arredare il tuo giardino?
17: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
16: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
17: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
18: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
17: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
16: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
17: Deghi provare.
16: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
19: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
20: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
21: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Girl Next Door è il nostro 105 Selection, un disco che ogni settimana il nostro ufficio musica sceglie accuratamente per tutti voi, nostri super ascoltatori. Quindi lasciatemi ringraziare tutte le persone che lavorano a Radio 105 e a Loves Music, che scelgono la musica, insomma, per tutti noi, soprattutto il 105 Selection. Erano MGK con Wiz Khalifa, che si sono ufficialmente ritrovati per la loro prima collaborazione dopo oltre 10 anni. Machine Gun Kelly pare fosse anche tra gli invitati del matrimonio di Taylor Swift. E adesso, mentre ero qui che ascoltavo la musica, ho pensato a questa cosa, ma ve la voglio raccontare con una news break. News break. Allora, ci sono le bugie bianche e le bugie che diciamo tutti. C'è uno studio che ha provato che ci sono delle bugie innocenti che diciamo sempre nella vita, cioè sono quasi parte della nostra quotidianità, e hanno stilato una lista. Sul podio di questi grandi classici c'è sicuramente "sto arrivando". Cioè, quante volte eravate ancora in doccia e avete scritto "sto arrivando, 5 minuti so, sto aspettando il taxi, non ho messo in auto, sto arrivando", e invece non eravate per niente pronti? Andiamo, continuiamo con la classifica, perché c'è il classico e infallibile e terribile "tutto bene? Sì, sto bene. Hai qualcosa? No, non ho niente". Questo è quasi film horror. Poi abbiamo la classica "ci sentiamo

sentiamo dopo. Quando, non lo so, parli con qualcuno al telefono e a un certo punto dici vabbè dai, ok, allora vado, vabbè non ti preoccupare, ci vediamo dopo, dai ci aggiorniamo a più tardi. Avete mai sentito qualcuno che ti ha aggiornato più tardi veramente? Ne abbiamo ancora un'altra, andiamo nel panorama estivo. Panorama estivo abbiamo questa: faccio solo un tuffo e poi usciamo. Perché quel tuffo in realtà diventa 20 minuti in acqua, oppure aspetta che mi asciugo. Mai può mai succedere questa cosa. Abbiamo anche un'altra: vabbè dai, vabbè, siamo qua, prendiamo un caffè. Sono quelle classiche bugie che diciamo quotidianamente, ma forse non le definirei neanche bugie. Ditemi al 342 41 15 105 la vostra preferita. Aspetto la frase infallibile, giuro che non leggerò il nome, così insomma potrete continuare ad utilizzarla. E mentre me lo fa, ma questa mi piace tantissimo. Tranquilli, saremo puntualissimi. Ecco, stiamo arrivando, puntualissimi. Ma forse una cadenza puntuale qui ce l'abbiamo, ed è la musica. Abbiamo questa nuova canzone di Alessio Bernabei che si aggiunge alla carrellata di brani che vogliono rendere più dolce la nostra estate. Quindi ascoltiamo Labbra Amarena.

Blackpink, un vero e proprio talento, hanno realizzato questa collaborazione sulle note di Dracula. Direi che insomma questo brano racconta veramente due fenomeni, due mondi che si uniscono e una hit che è diventata globale, con delle sonorità che ti catturano ogni volta che ascolti insomma questo brano. Prima di passare al prossimo volevo leggere un po' di vostri messaggi, perché prima avevo tirato fuori il topic delle bugie bianche, le bugie e le bugie che fanno parte in qualche modo della nostra quotidianità. Del tipo, per rinfrescarvi un po' la mente, la classica sto arrivando, oppure ah, scusami se ho fatto tardi, ho trovato un sacco di traffico. A meno che non vivi a Roma, che se vivi a Roma è tutto vero e per arrivare da una parte all'altra il traffico è vero, ecco, questo ci tengo a dirlo. Per il resto ci sono queste piccole bugie che noi mettiamo nella nostra quotidianità, soprattutto per chi è ritardatario, quindi magari dice guarda 5 minuti e sono lì, ma non sono mai veramente 5 minuti, oppure vabbè sì la protezione la metto dopo, ma non la metterai mai davvero. E ho chiesto aiuto a voi perché volevo immergermi in quelle che sono le vostre bugie bianche quotidiane. E per chi ancora non ci avesse scritto, avete tempo? Oddio, sembra una televendita. Al 342 342 41 15 105, quelle bugie, quelle cose che vi capita di sgamare o di dire più semplicemente, ma che fanno parte appunto della quotidianità. Leggiamo un po'. Per Maria Sole: quando sono al lavoro e rientro dalla pausa, spesso mi capita di impiegarci più del solito. Uso la scusa della troppa gente che non mi faceva passare, quando in realtà è per consultare il cellulare per delle questioni urgenti. Filippo, Filippo, sono veramente urgenti queste questioni? O fanno parte delle bugie bianche? Non lo so, non ci interessa, ma ti ringraziamo per averlo condiviso. Non ho letto il cognome perché non vorrei mai, insomma, snicciare.

esattamente se mi piace o non mi piace. Non userò bugie bianche. 342 41 15 105, raccontatemi le vostre. Ora passiamo ad Harry Styles. Nuovo brano del suo nuovo disco, Dance No More. Quarta traccia, Kiss All The Time, è il titolo di questo nuovo brano. È tornato alla ribalta dopo quasi 4 anni di silenzio, dopo American Girls, che è stato il brano di apertura, no, di questo grande progetto. Dance No More è come se fosse un po' una canzone disillusa, che racconta un mondo diventato troppo costruito, troppo artefatto, troppo distante dalle emozioni vere. E infatti Harry Styles ha ricordato e ha raccontato la sua esperienza a Berlino, che ha un po' ispirato questo brano. Ero in piedi in mezzo alla pista da ballo e mi sentivo incredibilmente libero e al sicuro. Avevo le mani alzate e gli occhi chiusi e sentivo le lacrime scorrermi sul viso. È stato un momento in cui ho pensato: mi sento così vivo adesso. Dance No More.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Radio 105.
2: Proud to be different. I believe that.

Charlie XCX con Billie Eilish, il brano che abbiamo ascoltato era Guess. E invece adesso è arrivato il momento di ascoltare un mix di rap, country, folk. E lo facciamo insieme a J-Ax, che con questo nuovo brano che si intitola Yippa Ya Yo, però anche no, vi farà sicuramente venire voglia di ballare e fare festa in questa domenica all'insegna della musica. E allora direi di dare il via, insomma, a questo momento insieme a J-Ax. Ascoltiamolo insieme. Go.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1 novembre 2026. Regolamento completo su coca-colahellenic.it.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su bellaeducation_italia.
6: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
8: Adesso le mie labbra sanno solo di te. È un gusto dolce amaro tra rossetto e caffè.
9: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso. Il perfetto espresso napoletano. Lollo. Caffè, gusto e passione.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
12: Fai leva sui miei desideri, eh?
11: Veramente faccio leva sull'IVA.
12: Leva sull'IVA?
11: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
12: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
11: Ce li leva?
12: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
11: Leva l'IVA.
12: E i pensieri.
11: Solo a luglio, solo da
13: Iperceramica.
14: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
15: No!
16: Sì!
15: Brava!
16: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
17: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
16: Un appuntamento galante?
17: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
18: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
19: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Una nuova birra Forst 00.
21: Assaggiala.
22: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
21: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
23: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
24: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
0: 105
1: 105
2: 105
0: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

chiudiamo questa puntata di Love's Music con You Due, questo brano bellissimo. Io volevo ringraziare tutte le persone che ci hanno seguito in questa domenica, grazie a tutti i nostri super ascoltatori per tutti i vostri messaggi. L'appuntamento, come sempre, per tutto luglio sarà domenica dalle 12 alle 14. Nelle prossime settimane avremo anche dei super ospiti, mondo cinema, sport, insomma non lo so, lo scopriremo, lo scoprirete. Grazie a tutte le persone che lavorano al programma, grazie al mio super regista, grazie a Max qui da Roma, grazie a tutti, buona domenica.

Bella raga, domenica 5 luglio, sognano tutti le vacanze, presto arriveranno, tenete duro. Nel frattempo l'estate si porta da dietro un gran numero di pezzi fortissimi. Direi che se non avete niente in contrario possiamo suonarli a palla per le prossime due ore. Andiamo. Jake LaFure su Radio 105 con Jake Rap, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Detto Serpico. Oggi apriamo con un nuovo singolo di Somber che si chiama My Body Isn't Ready.

nuovo singolo di Somber segna l'ultimo capitolo della sua ascesa fulminea da fenomeno underground a uno dei più grandi artisti emersi dopo l'uscita del suo album di debutto I Barely Know Her, che gli ha garantito il successo mondiale. A soli 20 anni Somber continua a distinguersi per la sua sincerità emotiva e il suo magnetico talento compositivo. Bravissimo zio, noi andiamo avanti. Si balla con l'incontro fra Peggy Gou ed Era Star, che si chiama Woman.

0: Revillene con Handle, una certezza nelle ultime puntate della nostra playlist delle meraviglie, bombissima, non uscirà di qua tanto presto. Ok raga, on to the next one. Adesso Ellie Goulding è tornata con un nuovo singolo a pochi giorni dall'annuncio del suo attesissimo sesto album I Know Too Much, in uscita il 4 settembre. Questo si chiama Black Prada Dress.
1: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

ad una giovane fuori classe assoluta. Quello che stiamo per sentire è il terzo singolo estratto dal terzo album di Olivia Rodrigo, intitolato You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love, uscito il 12 giugno. Il pezzo, scritto e prodotto in collaborazione con Dan Nigro, affronta le dinamiche contrastanti di un amore travolgente che fa quasi impazzire e si chiama Stupid Song.

0: da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo. Come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI, Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
3: Nuvola la trovi su siscom.eu.
4: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
5: Vieni da MD per una qualità top.
6: Senza spendere una fortuna, Antonella.
7: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, Buona Spesa Italia.
8: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
9: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
10: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta a consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
11: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
12: ma per dirvi che da Aldi trovi carpaccio di bresaola da 80 grammi a 2,49 euro e pane per tramezzini da 400 grammi a 1,79 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Voce generata in AI.
16: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
19: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
20: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
19: Mitsubishi Electrica, il piacere del clima ideale.
15: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, mozzarella di bufala campana DOP sapori e dintorni Conad da 200 grammi a 1,99 euro al pezzo. Scopri di più su conad.it.
21: A Radio 105, Shake It Up! Con Shake La Furia! Shake It Up!
22: Jake LaFuria su Radio 105 con Jake Rapp, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, stiamo per sentire il nuovo singolo del cantautore statunitense Role Model, che funge da primo estratto per lanciare il suo terzo album intitolato Chuck Timely and the Hourglass, la cui uscita prevista per il 7 agosto. Il testo fotografa la vita a Los Angeles, descrivendo la sensazione di isolamento anche in mezzo alla folla. Racconta il ciclo ripetitivo di chi esce la sera e spende molti soldi per cercare una distrazione temporanea o un legame fugace, finendo poi per scontrarsi con lo stesso vuoto emotivo. La suoniamo subito, si chiama High Hope Street.
23: And my

Che gruppaggio incredibile, quello formato dal super producer svedese Alessio, dai One Republic di Ryan Tedder, uno dei veri boss della musica mondiale moderna. Anyway, il pezzo che abbiamo appena sentito, il loro ultimo singolo, si chiama In Your Eyes. Dai raga, torniamo in Italia, adesso M e Fabri Firma formano un altro super gruppaggio, sentiamoci il loro pezzo che si chiama Antidroga.

Pop Tyla ha rilasciato un nuovo singolo, questo, che si chiama Is It Love. La canzone parla di amore e dolore, un binomio indissolubile che tutti prima o poi sono destinati ad attraversare. Tyla si chiede se un sentimento possa davvero definirsi amore se non ci sono lacrime, raccontando così l'incertezza delle relazioni moderne. L'amore. Complicato, cari miei. Ok, raga, prepariamoci alle capriole. Arriva Benson Boone con The Time of My Life.

Kai Newman sta spaccando forte col suo ultimo singolo che si chiama Man of the House. Niente da dire, ma di sicuro impallidirebbe se sapesse che sta per arrivare con il suo nuovo singolo La regina del pop, quella vera, la sola ed unica Madonna. La sua ultima mega hit è questa e si chiama Love Sensation.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
2: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
3: Ci sta.
2: Su una grande nave.
3: Ci sta.
2: A un prezzo piccolo.
3: Ci sta anche quello.
4: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
6: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
5: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
7: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
11: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
12: Ecco qua.
11: Scarpe. Beh, carine queste.
12: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
12: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
12: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
13: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
16: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
17: Deghi arredare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
19: E te lo porto io! Deghi provare!
17: Deghi fidarti!
19: Perché se non Deghi, non ci credi!
21: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
22: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Tablet Lenovo IdeaPad con 256 giga di memoria a 199 euro. 1430 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
23: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
24: A Radio 105, Shake It Up.
0: con Jake La Furia.
1: Jake Lab con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora, storia di Jenny in azione. Voleva chiamarla Daphne ma sbaglia all'anagrafe, neonata registrata come Nafta. Una clamorosa svista burocratica all'anagrafe ha trasformato la registrazione di una neonata in un caso decisamente singolare. Un padre intenzionato a chiamare la propria figlia Daphne ha commesso un errore di comunicazione con gli uffici comunali, iscrivendo ufficialmente la piccola con il nome di Nafta. La vicenda ha immediatamente suscitato grande ironia sulle piattaforme digitali. Per rimediare al singolare malinteso, la famiglia dovrà adesso affrontare l'iter amministrativo necessario a correggere l'atto di nascita, così da ripristinare il nome originariamente scelto dai genitori. Beh, adesso che c'è il casino degli aerei, comunque la Nafta fa sempre comodo. Suoniamo, dai, ci sentiamo Bruno Mars con On My Soul.

0: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
1: Distribuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
2: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
3: Sono le 15.
4: Sulla spiaggia o in città c'è Cechira, Cechira. Svegli ed esci dalla chat, c'è Cechira, Cechira.
5: Di nuovo Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Allora, i telegiornali d'estate sono sempre pieni di tragedie, più del solito. Ecco perché. Allora, perché d'estate litighiamo di più? Tutta colpa del caldo. Il legame tra l'innalzamento delle temperature e l'aumento della conflittualità sembra sempre più evidente. Con il caldo infatti si litiga di più. Quando il termometro sale, le persone tendono a sentirsi più stanche, nervose e irritabili, trasformando anche una piccola sciocchezza nel pretesto ideale per accendere discussioni e scatenare reazioni più aggressive. Il caldo torrido influisce direttamente sul benessere fisico e psicologico. Quando si raggiungono o si superano temperature intorno ai 35 gradi, la pazienza si riduce drasticamente e la qualità del sonno peggiora, alimentando un circolo vizioso fatto di spossatezza e nervosismo durante il giorno. Oltre a compromettere il riposo notturno, le temperature elevate possono influenzare negativamente anche i processi cognitivi. Questa alterazione riduce la capacità di autocontrollo e rende le persone più impulsive nelle reazioni. Di conseguenza, la combinazione tra mancanza di sonno, irritabilità diffusa e maggiore impulsività finisce per indebolire le barriere della tolleranza. Il risultato è che le relazioni quotidiane diventano più tese e più inclini allo scontro, soprattutto durante le giornate più calde. Ecco perché si ammazzano tutti ad agosto, capito? Vabbè, suoniamo, dai, ci sono i Bausa con Love Myself.

con due nuovi singoli, Lose Myself e I Wanna, due produzioni che confermano la direzione intrapresa. Quello che abbiamo appena sentito nello specifico era Lose Myself, fortissimo. Va bene raga, next, tornata anche Katy Perry, e questa è un'ottima notizia, vi faccio sentire la sua nuova hit che si chiama Watch It Burn.

C'era una volta Bea nel business, adesso non ci sono più, è rimasta solo Bea a fare musica da solista e lo fa egregiamente. Quello che abbiamo appena sentito era il suo ultimo singolo che si chiama Rich. Va bene, pronti? On to the next one. Dopo il grande successo di Désolée nel 2025, la giovane rapper Anna ha lanciato il suo nuovo singolo, un pezzo che amerebbe sentire quando entra in un club a divertirsi con gli amici, ha dichiarato. Il 10 luglio Anna pubblicherà l'album Million Dollar Baby, in arrivo a circa 2 anni di distanza dal precedente Vera Baddy, certificato con ben 5 dischi di platino. Facciamoci trovare pronti, ascoltiamoci White Girl Wasted.

che trio, raga, Jugel, Himmelengel e Ultra Nate con Moving to the Sun. Lo suoniamo tutte le settimane ormai, il perché lo sapete. Va bene, dai. Prossimo pezzo, Ariana Grande ritorna sulla scena con un nuovo attesissimo brano che apre una fase inedita del suo percorso artistico. La famosa cantante pop ha pubblicato questa canzone molto intima che mostra un lato diverso, più calmo e delicato rispetto ai suoi vecchi successi da classifica. Questo si chiama Hate That I Made You Love Me.

0: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni, distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
6: Yeah, uno c'è!
7: Facciamo amicizia!
6: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
8: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone, è mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta, adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Da Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto! Smart TV LG 55 pollici con tecnologia QNED a 399 euro. 815 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti!
16: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
17: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
18: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
20: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
0: A Radio 105 Jake It Up.
21: Jake La Foresta Radio 105 con Jake It Up. Dunque, ora di suonare un po' di musica di grande classe, perché di gran classe si parla quando si nomina Georgia Smith. Basta guardarla, si sente che sono grande fan. Negli ultimi anni ci ha abituato molto bene Georgia, anche questa volta ha fatto i compiti. Il suo nuovo singolo è una bella bomba, anche perché insieme lei su questo pezzo c'è un vero king della musica nigeriana, Wizkid. Ve lo suono, si chiama Alive.

Grande Stormzy si è tornato uno dei re assoluti del rap europeo insieme a Odiel per questo nuovo singolone che si chiama 24 Hour. Bel duo potente. Dai raga, andiamo avanti. Alex Warren è pronto a pubblicare il suo secondo album Wild Child, che arriverà il prossimo 28 agosto. Per farcelo un po' pregustare, ha già pubblicato un nuovo singolo che si chiama Passenger.

Il nuovo album di Alex Warren metterà ulteriormente in mostra l'intero spettro della sua scrittura intima e vulnerabile, così come la sua ricca e profonda voce che ha affascinato il pubblico di tutto il mondo da quando è entrato in scena per la prima volta nel 2021 ed è diventato uno degli artisti con il maggior numero di classifiche streaming dell'anno scorso. Il pezzo che abbiamo appena sentito si chiama Passenger. E poi cambiamo tutto, ci sentiamo Barry Can Swim con Return to Bible.

tutto ciò che rende Bern una figura essenziale della musica dance contemporanea. La traccia arriva subito dopo due enormi esibizioni ai festival statunitensi Lightning in a Bottle e Movement dello scorso weekend. Grande Bern, let's go! Guarda chi arriva, c'è Taylor Swift con I Knew It, I Knew You.

Anche Alessi Rose sta andando qua, nella nostra playlist da un bel po', con questa mega hit che si chiama Skin. Comunque, siamo un programma multitasking e suoniamo tutti i generi, quindi cambiamo tutto perché adesso c'è Jonas Blue con Girl.

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limon c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
6: Fai leva sui miei desideri, eh?
5: Veramente faccio leva sull'IVA.
6: Leva sull'IVA?
5: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
6: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
5: Ce li leva?
6: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
5: Leva l'IVA.
6: E i pensieri.
5: Solo a luglio, solo da
7: Iperceramica.
8: Voce generata in AI.
9: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
12: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
13: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
14: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
13: Ti aspettiamo.
12: MD, buona spesa Italia.
15: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
16: Ciao da Laura Cremaschi
17: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
16: Con Pantene, Love is in the air, shampoo, balsamo, olio e maschera della nuova Love Edition sono a 4,99€ ciascuno. Per cute e capelli sani c'è Head & Shoulders, la novità menthol è a 2,79€ e con due prodotti Head & Shoulders o Pantene, in omaggio l'ampolla Pantene.
17: Acqua e sapone.
16: Oltre la convenienza.
18: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
20: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
21: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
22: E quella lassù?
8: è la costellazione del benzinaio.
21: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
22: Buon gustaio? Ma vai da Conad! Con il buono del paese trovi il meglio della tradizione regionale italiana. Fino al 25 luglio, linea pasta di semola sapori e dintorni Conad, formati assortiti da 500 grammi a 99 centesimi al pezzo. Scopri di più su conad.it.
23: A Radio 105, Shake It Up, con Jake La Furia. Shake It Up.
24: Jake LaFuria su Radio 105 con Jake Rapp, la periodista delle meraviglie, Antonio Retto Serpico e Lauretta sono qua con me, anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, il nuovo singolo di Tommaso Paradiso è estivo non solo nelle parole e nelle sonorità, ma soprattutto nell'atteggiamento. Parla dello sbarrimento nell'amore, un sentimento che c'è, poi non c'è più, lasciandoti spaesato, ma nel frattempo è speciale. La Coca-Cola agitata simboleggia quell'instabilità, quella di una bibita che potrebbe esplodere aprendola, infatti si chiama agitare Coca-Cola. Che ti frega?

Agitare Coca-Cola di Tommaso Paradiso, l'ultimo pezzo di oggi per me, raga, ci rimecchiamo tutti qua il prossimo weekend, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105 per due nuove puntate di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia.

0: Jake it up.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di Gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: A Radio 105 sono le 15:59 minuti.
3: 105 Super Weekend, Weekend Super Weekend.
2: Buon pomeriggio, inizia una nuova puntata di 105 Super Weekend, oggi domenica 5 luglio 2026. Sono Nicolò Torielli, in regia c'è lui, il Tiziano Ferro della radiofonia, Antonio Summa.
4: Perché Tiziano Ferro, scusa?
2: Perché sei un romantico come lui. Ah, okay. Perché tu sotto la tua scorza da duro sei una persona romantica che
4: mia
2: scrive anche
4: scorza.
2: Sì, che scrive anche dei pensieri molto interessanti, molto carini, che mi piacerebbe che tu potessi condividere con tutti gli ascoltatori.
4: Ma lascia stare, ma no,
2: chiederemo,
4: sono cose
2: la,
4: mie.
2: Chiederemo alla direzione di darci un piccolo spazio per poter esternare tutti i tuoi pensierini. Ma questo è 105 Super Weekend, Antonio Summa. Quindi buon pomeriggio a tutti i nostri ascoltatori, buon pomeriggio a tutti i telespettatori, quelli che sono sintonizzati sul canale 66 del digitale terrestre. Una cosa che di solito è di consuetudine in questo studio, ma non oggi, è il caldo bestia.
4: Non iniziare, non cominciare.
2: Fuori ci sono 40 gradi al mio arrivo. Oggi strategicamente sono entrato prima in studio, ho abbassato la temperatura perché Antonio Summa soffre il freddo e l'ho portata a 24 gradi. Antonio Summa, essendo sempre impegnato alla post produzione di questo programma,
4: sì,
2: nel suo studio,
4: soprattutto questo programma,
2: non si è accorto che il sottoscritto stava abbassando la temperatura. Quando è entrato in studio ha iniziato a imprecare, ma volevo dire al nostro Antonio Summa che c'è una notizia,
4: ecco,
2: fornitaci.
4: Guarda, ti metto proprio la base, Nick.
2: Ma mettila.
4: Perché...
2: Allora, no, non possiamo però. Allora, notizia fornitaci dalla nostra Francesca Pinna, perché anche lei è parte integrante del programma, che dice: più nervosi, distratti e smemorati, l'effetto del caldo sul cervello. Antonio, se avessimo tenuto 34 gradi all'interno di questo studio, saremmo stati più nervosi, saremmo stati più distratti e smemorati, e noi non vogliamo essere nervosi, distratti e smemorati per i nostri ascoltatori, che possono però venirci in soccorso al 342 41 15 105. Un sacco di notizie oggi, ma anche un ospite straordinario, perché parleremo di Feng Shui. Tu sai che cos'è il Feng Shui, Antonio?
4: Certo che lo so.
2: Dai, riassumimelo in poche parole.
4: Abbiamo un ospite, sarà il nostro ospite a dirlo, non mi sembra educazione, cioè...
2: Cioè, bastava dire l'arte di predisporre le cose per far fluire l'energia. Allora, noi facciamo un piccolo recap. Questo è 105 Super Weekend, iniziamo subito.

0: Buongiorno! Ciao Nico! Allora, caso curioso, sono smontato la notte stamattina e ti ascoltavo andando a casa. Ho dormito, mi sono svegliato stasera un'altra notte e ti risento in radio. Oh, sempre là stai! Ciao Marco da Venezia!
1: L'uomo della domenica, ciao Marco, buon lavoro anche a tutte quelle persone che stanno lavorando appunto di domenica. Perché la domenica di solito dovrebbe essere quel giorno che si dedica alla famiglia, che si dedica ai propri amici, dove si va al mare. Però ci sono anche tante persone che devono reggere e sorreggere il peso dell'Italia. Il peso dell'Italia. Quindi mandiamo un grandissimo abbraccio a tutti i lavoratori della domenica. Cosa, che effetto hai messo?
2: Niente.
1: La risata.
2: No, non è la risata.
1: Ti ho sentito.
2: No, non ho fatto
1: ti
2: niente.
1: Ho sentito.
2: No, non ho fatto nulla.
1: State sentendo la voce di Antonio Summa, regia. Io sono Nicola Toglielli e questo è 105 Super Weekend, il programma che vi tiene compagnia fino alle 18, come vi diceva. Allora, vedi, non mi fare, sento le voci e poi dici che sono matto.
2: Non
1: perché
2: ho fatto nulla.
1: Vuoi che mi facciano il TSO? Lo so, tu stai puntando a quella roba lì. Tu stai puntando a quella cosa lì, ma non ce la farei mai, sai per quale motivo?
2: Perché io. Perché c'è il caldo e l'aria condizionata.
1: Certo, perché al fresco si è meno nervosi, meno distratti e meno smemorati. Lo dice lo studio. Guarda che se continui leggo lo studio. Leggo lo studio.
2: Quando, vuoi leggere?
1: Quando invece io ti volevo parlare della dopamine dressing. Il dopamine dressing è quel metodo che a seconda dei vestiti che tu ti metti ti può cambiare l'umore. Se tu ti vesti colorato tendi ad essere una persona più aperta, più disponibile. E infatti, guarda, a me piacerebbe poter far vedere come tu sei sempre vestito 7 giorni su 7. Ve lo dico io, sempre di nero. Te sei chiuso, il Grinch, sei il Grinch di questo programma. Però non ti preoccupare perché poi c'è il sottoscritto con colori aperti. E se il colore dei nostri vestiti influenzano l'umore e la felicità, secondo la psicologia, come invece disponiamo gli arredi di casa? Questo lo scopriremo tra poco quando arriverà qui in studio la nostra esperta di Feng Shui. Prima però c'è lui, Samurai J, con la sua Flamenco Paranoia.

0: High Power 105 Super Weekend. Siamo dei birichini. Siamo dei birichini, come si scrive l'ascoltatore al 342 41 15 105. Noi due sappiamo il motivo, anche il nostro ascoltatore. Quindi, ascoltatore caro, sappi che la colpa è di Antonio Summa. Hai ragione.
1: Aspetta, aspetta, qua ti meriti la base che ti meriti. Dai, fai lo speaker,
0: Allora, stiamo per introdurre un argomento fighissimo. Te mi metti questa base, non va bene. Tra poco sarà qui con noi, dopo la pubblicità, Veronica Marcelletti, insegnante esperta di Feng Shui, che ci aiuterà a disporre la casa nel migliore dei modi per far fluire le energie. Siamo partiti dalla dopamine dressing, che a seconda di come ti vesti tu puoi influire il tuo umore. Ad esempio, le tonalità vivaci vengono associate a sensazioni positive e attivano una risposta emotiva che può favorire il benessere. Al contrario, i colori più scuri tendono a essere collegati a neutralità o chiusura emotiva. Io sono Nicola Torielli, in regia c'è il Tiziano Ferro della Radiofonia Italiana. Ci sentiamo tra pochissimo. Perché c'è Mike con la sua Beautiful Freaks.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
2: Devi arredare il tuo giardino?
3: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
2: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
3: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
4: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
3: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
2: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
3: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Torna Freedom, ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
7: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
8: La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
11: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come sovracosce di pollo da 950 grammi 100% carne italiana a 3,49 euro e mele gioia da 800 grammi coltivati in Italia a soli 99 centesimi. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
14: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro.

0: tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
2: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
4: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
6: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
7: Hey! 105 Selection. Il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale. Su Radio 105.
8: Let's go. Sounds good. Real good.

0: one time.
1: MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door, il brano di questa settimana della 105 Selection, il più trasmesso, preso dalla playlist di Radio 105. Questo è 105 Super Weekend Afternoon Edition. Nicolò Torielli, Antonio Summa, e oggi, per chi ci sta guardando sul canale 66 del Digitale Terrestre, e tra poco per chi ci ascolta la radio, siamo qui con una master di Feng Shui, ovvero Veronica Marcelletti, che torna a trovarci. Buon pomeriggio, Veronica.
2: Ciao Nicolò, ciao a tutti, è sempre un enorme piacere stare qua.
1: Il piacere è assolutamente nostro. Per chi ci ascolta la mattina, sicuramente avrà capito che Veronica è già una nostra ospite, che è già passata svariate volte a trovarci, ma per chi invece ci ascolta solo il pomeriggio è la primissima volta. Di cosa si occupa Veronica? Master di Feng Shui, che è quella scienza o quell'arte?
2: È una filosofia orientale che analizza l'influenza dell'ambiente sull'uomo.
1: Quindi, in maniera molto spiccia, c'è caldo, iniziamo a dare delle skill per i nostri ascoltatori, sì, per migliorare la loro energia in casa, giusto? Perché il Feng Shui si occupa della casa.
2: Esattamente, della casa principalmente, poi anche del posto di lavoro, insomma, dove ci serve migliorare il nostro ambiente per stare meglio.
1: Camera da letto, partiamo dalla camera da letto, perché il riposo è fondamentale. Esatto. Come disporre la mobilia, il letto?
2: Allora, sicuramente nella zona un po' più fredda della casa, più fresca, quindi meglio a nord, se possiamo. Il letto appoggiato alla parete piena, quindi non vicino alla porta.
1: Perché è appoggiato alla parete piena?
2: Perché dobbiamo avere la protezione alle spalle per poter riposare bene. Altrimenti istintivamente avremo sempre un occhio mezzo aperto se abbiamo qualcuno che può entrare dietro, che ci può aggredire.
1: Specchi in camera da letto?
2: Non tanto buoni, ma l'importante è che non ci riflettano mentre dormiamo.
1: Per quale motivo, Veronica?
2: Perché il nostro corpo fisico riposa, ma quello energetico è sempre in funzione, per cui lo specchio è uno stimolo. Okay. E allora il sonno potrebbe essere disturbato.
1: Siamo qui con Veronica Marcelletti. Se avete delle domande sul come disporre i mobili di casa vostra per avere o attrarre influenze positive, 342 41 15 105.

0: domenica.
1: Safe, buona domenica, 105 Super Weekend. Siamo qui con Veronica Marcelletti, master di Feng Shui, che ci ha appena confidato di mettere il letto contro la parete.
2: Piena, senza aperture.
1: Non mettere, o sarebbe meglio, non tenere specchi in camera da letto.
2: Sì, esatto.
1: Gli armadi?
2: Beh, gli armadi non troppo incombenti, perché se abbiamo la stanza molto piccola non dovremmo averli troppo attaccati. Quindi l'armadione classico va bene di fronte al letto, però se c'è uno spazio adeguato.
1: Ok, dalla camera da letto passiamo al bagno. Il bagno, come si applica il Feng Shui in bagno? Perché il bagno è...
2: Beh, il bagno è la stanza di maggiore scarico energetico, perché è fisiologico il nostro scarico, però ci laviamo anche, ci cambiamo, eccetera. Quindi è una stanza abbastanza importante. La cosa preferibile è che quando entri tu non vedi subito i sanitari, ma hai prima la parte di lavaggio. Il lavandino è l'ultimo, il WC.
1: Ok, e non c'è
2: un po' nascosto magari.
1: Sì, che mi verrebbe da dire da ignorante, in quasi tutti i bagni quando si entra non compare prima.
2: Però magari un bel muretto, sai, anche solo quei muretti. Ah,
1: certo, alcune volte li ho visti.
2: Bravo.
1: Quei muretti lì.
2: Ecco, quella è una stratagemma interessante. E poi utilizzare i colori dell'acqua o del legno, quindi la gamma dei blu e dei verdi vanno bene in bagno.
1: Ok, ma i colori quindi sono importanti. Prima parlavamo della dopamine dressing, no? Che a seconda dei colori che indossi nei vestiti ti può cambiare l'umore. Nelle case i colori a cosa possono portare?
2: Beh, stessa cosa, perché ogni colore ha una frequenza e quindi ci sono colori più adatti alle zone, non so, la zona giorno, e colori più adatti alla zona notte. A seconda dell'attività che fai in quella stanza c'è il colore più adatto.
1: Allora, zona notte il colore più adatto è?
2: Sono tutti i colori pastello, e quindi starei sugli azzurri, su magari di rosa, quelli più tenui. E invece la zona giorno, che è quella più energetica, si può usare anche il rosso, il bordeaux in salotto ad esempio, no? Una parete. Non si esagera mai col colore, si cerca di non esagerare.
1: Colori da non utilizzare ci sono? O...
2: Beh, il nero.
1: Ok.
2: Il nero e il verde con cautela.
1: Verde con cautela.
2: Sì.
1: Ci è arrivato un messaggio che dice: buongiorno, buona domenica a tutti, vorrei far conoscere la mia esperienza con il Feng Shui. Stavo passando un periodo molto difficile, non vedevo via d'uscita. Dopodiché ho confidato a una master di Feng Shui i miei problemi, lei mi ha consigliato di fare una pulizia e da lì tutto è cambiato. Cosa vuol dire fare una pulizia?
2: Allora, beh, innanzitutto tenere in ordine i nostri ambienti e pulirli effettivamente. Però in questo caso si riferisce a una pulizia energetica, cioè a una ritualistica fatta con gli incensi, che serve proprio a scaricare l'ambiente dalle stagnanze che può aver assimilato, assorbito.
1: Ma queste stagnanze da dove arrivano?
2: Dai tuoi pensieri, dalle tue preoccupazioni, se c'è stata magari un periodo di malattia in casa, litigi in famiglia. Ecco, tutte queste energie un po' scompensate che rimangono nell'ambiente.
1: In maniera molto spicciola, ricordiamo poi a tutti i nostri ascoltatori e telespettatori, consigliamo di approfondire meglio,
2: certo,
1: perché
2: certo.
1: Noi stiamo veramente dando
2: delle
1: piccolissime pillole di un argomento che è vastissimo, sì. Che è un argomento secolare, millenario,
2: esatto.
1: Addirittura, quindi vi invitiamo ad informarvi andando a consultare la pagina di Veronica Marcelletti, andandola a cercare, quindi non vi preoccupate, noi vi diamo il là. Dopodiché starà a voi informarvi nel modo migliore. Veronica, quindi pulizia dell'energia, un modo spiccio per pulire la casa. Mi verrebbe da dirti palo santo.
2: Bravo, esatto. Ah. Ti avrei risposto proprio così, perché è uno degli incensi più potenti.
1: Ma il palo santo, c'è un modo particolare per accenderlo e passarlo, o basta accenderlo e lasciarlo fluire? Perché due giorni fa, parlando con una mia amica, fa: io lo accendo, poi vado in senso antiorario.
2: Esatto, giusto.
1: Ah.
2: Giusto, sì. Se tu accompagni il movimento anti-orario è per scaricare proprio, per aiutare queste energie a staccarsi.
1: Quindi aspetta, prendo il palo santo, sì, lo accendo.
2: Sì, che sai che fa fumo subito,
1: sì.
2: non fa fiamma. Ok. E poi puoi girare per la casa, oppure puoi semplicemente iniziare tu a girare facendo il movimento anti-orario.
1: Ok.
2: Nella stanza che ti interessa. Oppure la percorri in senso anti-orario col palo santo.
1: Se invece la percorro in senso orario?
2: La carichi. Però quindi il consiglio è: prima la scarico, così tolgo le stagnanze, e poi la ricarico, gli do più energia.
1: Salvia bianca?
2: Anche quella molto potente per pulire dove ci sono energie pesanti.
1: Ma è vero che se però utilizzo la salvia bianca è tipo una specie di bomba che fa tabula rasa e quindi toglie anche le energie positive?
2: Guarda, non te lo so dire con certezza, però è molto molto potente, io la uso rarissimamente.
1: Quindi meglio il palo santo.
2: Molto meglio il palo santo.
1: Soprattutto perché è le prime armi.
2: Esatto.
1: Il sale grosso invece?
2: Il sale grosso ha la capacità di assorbire, sì, di solito viene messo negli angoli della casa più carichi, come si può dire, in una ciotolina metti il sale grosso e vedi che lui dopo qualche giorno, se c'è stagnanza, si è indurito.
1: Rimani con noi Veronica, ho ancora delle domande da farti. Okay. Ci ascoltiamo Martin Garrix ed Ed Sheeran con Repeat It.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeated. Siamo con Veronica Marcelletti. Ci è arrivato un messaggio al 342 41 15 105 che ci chiede come faccio a capire quali sono gli angoli maggiormente carichi di energia negativa in una casa.
1: Allora, sono quelli che tendenzialmente restano più bui.
0: Ok.
1: Oppure dove si vede magari un segno già di umidità, dove il muro proprio dà dei segnali di stagnanza.
0: Quindi la muffa, dove c'è la muffa?
1: Sì.
0: Dove c'è la muffa?
1: Contribuisce, c'è... vanno di pari passo.
0: Quindi oltre all'antimuffa per togliere magari la parte visiva,
1: palo santo. O sale grosso.
0: O sale grosso. Io ringrazio di cuore Veronica Marcelletti per essere stata nostra ospite questo pomeriggio. Ultima domanda, ma gli oggetti che mi regalano, che porto in casa,
1: bravo,
0: influenzano?
1: Sì, fate attenzione, chiedetevi sempre che emozione vi scaturisce quando guardate.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema.

0: 19 giugno al 20 settembre. Il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio 105 presenta 105 Night Express Live.
2: Continua l'appuntamento dal vivo con gli ospiti di Radio 105 in diretta da Spazio Lenovo a Milano.
3: Mercoledì 8 luglio incontreremo Alessio Bernabei.
4: E siete tutti invitati a partecipare con noi alla serata.
3: Non mancate!
2: 105 Night Express Live, mercoledì 8 luglio con Alessio Bernabei.
1: Scopri come partecipare su 105.net.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Lady Gaga, Dolci, Runway, questo 105 Super Weekend, è stata ospite con noi Veronica Marcelletti, master di Feng Shui, e ci sono arrivati un sacco di messaggi che ho scritto: sto per prendermi la prima casa, sto cercando un modo per organizzarla, arredarla, avete dei consigli, un manuale, qualche informazione in più? Vi consigliamo di visitare il sito fengshuiitalia.com, dove potete trovare spiegata meglio questa filosofia millenaria. Si parla anche di quegli oggetti che ci regalano o che per casi strani della vita ci finiscono in casa, li guardiamo con sospetto ma non riusciamo a liberarcene. Penso a un fenicottero in rame che ho in casa mia da 12 anni. Dopo una festa mi portai a casa questo fenicottero in rame, che è veramente brutto, e continua a cadere, non sta più in piedi neanche sulla sua gamba. Cioè, allora, però, se io parlo di un'esperienza personale, non puoi mettere la canzone.
1: Dai, che manca po', dai.
0: Fammi chiedere agli ascoltatori: avete un oggetto brutto in casa dal quale però non riuscite a liberarvene? 342 41 15 105. E adesso arrivano loro con la loro nuova canzone. Sto parlando dei Gemelli Diversi con Desiderio.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ho comprato una perla nera.
4: E perché?
3: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
4: E perché?
3: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
5: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vinciltesorodellestate.it.
6: Il 29 e 30 novembre a Riccione va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i saloni Bella interessati, info in DM su Bella Education _ Italia.
7: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe,

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
2: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
3: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
4: Devi trovare il prezzo migliore?
2: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
4: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Una nuova birra Forst 00.
7: Assaggiala.
8: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
7: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
9: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
10: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
11: Ho fatto la scelta giusta.
10: Cioè?
11: Faccio pubblicità in TV.
10: Non ci credo.
11: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
10: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
11: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
10: Adesso?
11: Sì, adesso.
12: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
13: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
14: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
15: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
16: Nuvola la trovi su siscom.eu.
17: 105.
18: Che storia!
19: Radio 105.
20: Che storia!

0: Giovanotti e Alfa, buon vento. Questa è la seconda ora di 105 Super Weekend. Buon pomeriggio. In questa domenica 5 luglio 2026 sono Nicola Torielli, regia c'è Antonio Summa. E questo è il mese dei matrimoni. A quanti matrimoni siete già? 4? Più di uno? Meno di tre? Quanti matrimoni avete già affrontato? Personalmente, io che sono una persona che scappa dai matrimoni e cerca sempre di trovare un qualche tipo di impegno, ne ho fatto uno solo, devo dire molto bello, ma sono riuscito per ora, anzi non per ora, quest'anno si chiude un matrimonio, però la memoria mi va a quell'anno, quel lontano 2019, dove l'allora fidanzata dell'epoca aveva come la passione andare ai matrimoni e mi portò a fare 6 matrimoni. 6 matrimoni che costa, perché parliamoci chiaro, affrontare i matrimoni devi fare il regalo, il vestito, il costo è molto alto. E quindi questa seconda ora la volevo dedicare a strategie e rimedi per affrontare nel migliore dei modi i matrimoni o le... Allora non è...
1: Guarda, Antonio, è partito bene poi.
0: Antonio, è una cosa seria. Guarda che andare... Se tu ti fai 6 matrimoni in un anno... Il budget che ti esce tra regalo è una cosa, cioè ci salta fuori una vacanzina. Quindi voi vi date delle regole, massimo faccio 3 matrimoni in un anno, massimo ne faccio 4, oppure dico di no a tutti i matrimoni, perché comunque i costi ci sono. I costi ci sono, magari si viene invitati da rapporti veloci, neanche particolarmente stretti, quindi uno magari non è che per forza di cose è tenuto ad andare. Personalmente, come ti dicevo, non piacendomi i matrimoni, vado solo a quelli degli amici stretti, ed è un piacere andarci perché comunque sono persone a cui si vuole bene, però si sa anche che per l'etichetta molti invece non riescono a dire di no e lì il costo sale. Fatecelo sapere, 342 41 15 105. A proposito di matrimoni, lei si sposerà, perché qua è gossip, sembra che Peggy Gou, Antonio, abbia un flirt con il tennista Berrettini, hai capito? E quindi se da cosa nasce cosa, se son rose fioriranno, dopodiché si va dritti verso matrimonio. E magari lei farà la DJ al suo matrimonio, lei stessa, un po' come ha fatto Ludovica Pagani, che si è sposata settimana scorsa con Esharawi. Peggy Gou!

0: Dancing in the Flames, The Weeknd, questo è 105 Super Weekend. Stiamo parlando di matrimoni, perché questo è il mese dei matrimoni, giugno e luglio, si sa, un sacco di matrimoni. Il sottoscritto reduce da un matrimonio, premessa, bellissimo, però da lì è partita una riflessione. Quante volte ci è capitato di andare a dei matrimoni ai quali non volevamo partecipare, ma la nostra dolce metà, dai, dobbiamo andare, è una mia amica, è un mio amico carissimo, e tu magari stai con questa persona da poco tempo e non hai quella confidenza per dirle no, io non c'ho voglia, non c'ho voglia, non ho voglia di stare in mezzo a persone che non conosco, fare un investimento economico, non ho voglia, perché non prendiamo e andiamo via noi due? E magari mandiamo un piccolo pensierino. Ma allora così non vuol dire poi se noi ci dovessimo sposare e poi da lì si rimane single, ma è tutto un altro discorso. Tutto un altro discorso, però vi abbiamo chiesto al 342 4115 105, voi tendete a schivare i matrimoni? Come li affrontate? E c'è chi ci scrive aprendo il messaggio con una bestemmia, che chiama tutto il calendario dicendoci ho passato già due matrimoni e questa, riferito alla sua ragazza, vorrebbe il terzo. Piuttosto morto. No, allora no. Allora dai, se metti questa base, leggiamo anche il messaggio di Maria Antonietta che ci dice: ho passato una giornata molto stressante, adesso vi sto guardando dalla televisione. Allora Maria Antonietta, adesso con Antonio Summa che si staccherà dalla regia, faremo la piramide umana per cercare di allietarla. Perché il nostro compito è allietare i nostri ascoltatori e telespettatori per due ore interagendo, se possibile.
1: Non esiste.
0: Antonio, gli ascoltatori
1: un
0: sono...
1: Un bravo comandante non lascia la postazione.
0: Tu sei il comandante.
1: Nel senso, se rimango qua non vengo lì da te.
0: Ascolta, allora guarda, ci impieghiamo due secondi a cambiare argomento e parlarti della... Più nervosi, distratti e smemorati per colpa del caldo, oppure c'è una presenza demoniaca nella tua casa? Occhio! Perché se pensate di avere delle presenze negative in casa, adesso noi, subito dopo Somber, vi daremo i segnali che potrebbero rivelare se è presente o non è presente. Intanto ci ascoltiamo Somber con Potential.

0: Siete pronti a partire? Che sia weekend o vacanza estiva, con il regionale di Trenitalia potete raggiungere mare, montagna, borghi, città d'arte. Beh, l'Italia offre luoghi talmente incantevoli che non è facile decidere. Ma vi diamo un consiglio. Se cercate energia positiva, raggiungeteci a Senigallia dall'11 al 19 luglio per 105 X-Masters. Musica, sport ed emozioni da vivere insieme. Maggiori informazioni su trenitalia.com.
1: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
2: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità a fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
8: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
9: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
10: devi andare su deghi.it.
11: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
12: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
9: E poi devi cucinare per 16.
11: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
10: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Devi provare. Devi fidarti.
9: Perché se non devi, non ci credi.
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Acquista Coca-Cola senza caffeina o Fanta Minichen e vinci Gardaland. Operazione valida fino al 1° novembre 2026. Regolamento completo su coca-colaellenic.it.

0: Noemi, tu cosa fai questa sera? Io personalmente andrò al concerto dei Foo Fighters, perché giugno e luglio, è vero, sono i mesi dei matrimoni, ma anche dei concerti e dei grandi eventi. Devo dire che noi della Radio Mediaset ne facciamo veramente un sacco, anche molto fighi, quindi perché non approfittarne? Tu cosa farai questa sera, Antonio Summa? Sociale, come al solito, videogiochi,
1: no,
0: bravo.
1: Penserò, è vero, adesso perché sto giocando a quel gioco, è vero.
0: E a proposito di gioco, che ne dici se...
1: No.
0: Sì, sì, stiamo...
1: Bestia Tempesta no.
0: Non giochiamo a Bestia Tempesta, allora, stiamo vabbè. Per regalare al più veloce, che indovinerà quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi, un kit... con i gadget di Radio 105. Non devi ridere, ti do un... Stiamo parlando
1: dai,
0: del...
1: Sigla,
0: Nick Pong, sigla!
2: Niccolò Torielli presenta Nick Pong. Pong, Pong, Pong. Ce la farai a indovinare tutti i ping?
0: Cari ascoltatori, do you wanna play? Non devi ridere quando io faccio il movimento di spalla perché ci guarda in televisione. Noi dobbiamo creare
1: contesto,
0: una certa armonia, che è do you wanna play? Quanti rimbalzi fa la pallina in 10 secondi? È il più veloce che darà la risposta al 342 41 15 105 sarà il vincitore del Nick Pong. Chiedo un tensivo, prego dalla regia, ascoltate bene. Quanti rimbalzi ha fatto la pallina? 342 41 15 105. Bravo Summa, che hai scelto una manche facile, semplice, perché in questa domenica calda vogliamo semplificare le cose ai nostri ascoltatori. Intanto noi ci ascoltiamo Bruno Mars con On My Soul.

0: Corbin Benz, un blink, questo è 105 Super Weekend. Abbiamo giocato al Nick Pong e vi abbiamo chiesto quanti rimbalzi ha fatto la pallina in 10 secondi. E al 342 41 15 105 il più veloce è stato Matteo. Pronto?
1: Ciao.
0: Quanti anni hai e da dove chiami, Matteo?
1: Ho 14 anni e chiamo da Vigone.
0: Vigone dov'è? In provincia di Torino. Come stai passando questa domenica pomeriggio, Matteo?
1: Tutto a posto. Sono andato a salutare i nonni.
0: Bene. Sei andato a pranzo da loro?
1: Sì.
0: E cosa ti hanno fatto da mangiare?
1: Ho mangiato la lasagna e la porchetta.
0: Fantastico, Matteo. Quindi tu smentisci la notizia che abbiamo dato questa mattina che col caldo si mangia molto meno. Forse per l'età che hai, giustamente, hai bisogno di approvvigionamento, ma non siamo qui per parlare del tuo regime alimentare, ma per chiederti quanti rimbalzi ha fatto la pallina.
1: La palla ha fatto 8 rimbalzi.
0: Matteo, hai vinto! Matteo, vinci, ti porti a casa un kit con i gadget di Radio 105 che arriveranno in un tempo previsto tra 1 e 2 mesi e mezzo circa. Però arriveranno. A chi vuoi dedicare questa vittoria, Matteo?
1: Dedico a tutti quelli che mi conoscono, alla mia famiglia, mamma, papà e fratello, e a voi che vi ascolto sempre.
0: Guarda, Matteo, grazie davvero di cuore, continua ad ascoltarci o guardarci sul canale 66 del Digitale Terrestre. Io ti auguro una buona domenica, grazie per aver giocato con noi. Ciao, Matteo!
1: Ok, grazie, ciao!
0: E adesso c'è lui, è tornato. Sto parlando di Rove con Parapluie. Insomma, se non la smetti di ridere, vengo dall'altra parte. C'è Rove.

Rove, Parapluie a 105 Super Weekend. Nel mese dei matrimoni, ma anche dei festival, c'è il 105 Summer Festival, ci sono gli A-Days, ma in Olanda c'è un festival molto particolare, che è il Festival della Passeggiata, che dura 4 giorni. Quindi niente musica, si cammina per 4 sere consecutive, ogni sera si percorre un tragitto prestabilito, di solito di 5 km, in alcune località ci sono anche percorsi da 10 o 15 km. Alla passeggiata collettiva partecipano soprattutto bambini, accompagnati da genitori, insegnanti o altri adulti. Cioè, quindi hai capito, quando si parla di festival si pensa sempre ai grossi festival musicali. In Olanda invece non è così, c'è un festival dove per 4 giorni si cammina. Andale, andale, andale e non fermarsi mai. Proprio come noi di 105 Super Weekend. Torniamo tra pochissimo.

Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: Release the pressure, Calvin Harris e Kasabian a 105 Super Weekend. C'è una causa alla quale non si riesce a dare una risposta. Entriamo nel mistero della mente umana. Infatti, caro Antonio, sembrerebbe che le persone abbiano una tendenza innata a muoversi in senso antiorario. Hai capito bene? È stato pubblicato uno studio su Nature Communication che sostiene che quando le persone camminano liberamente senza una meta precisa, tendono più spesso a girare in senso antiorario invece che in senso orario. Tu ci hai mai fatto caso?
1: No.
0: E infatti avviene quando non ci si pensa, quindi è ovvio che non ci fai caso, perché se ci facessi caso magari prenderesti le redini della tua vita e della tua direzione che vorresti dargli. E quindi penso quando vai al supermercato. Tu pensi in quale direzione andare quando vai al supermercato?
1: No, sulla strada. Cioè.
0: Appunto, e quindi non accorgendotene, molto probabilmente il 99%, perché c'è sempre quell'1%, ti muovi in senso antiorario. La ricerca è stata condotta tra Spagna e Giappone e potrebbe essere utile per progettare meglio i percorsi di evacuazione in luoghi affollati come aeroporti, stadi e centri commerciali. Inoltre, gli studiosi hanno osservato che questa tendenza non dipende dal sesso, dalla mano dominante o dal piede dominante. L'unica differenza emersa riguarda l'età. Infatti i bambini sembrano avere una propensione ancora maggiore a muoversi in senso antiorario. E la cosa curiosa, come ti dicevo Antonio, è che nessuno sa bene il perché. Quindi mi verrebbe da chiedervi al 342 41 15 105, voi avete una direzione che prediligete o vi affidate ai percorsi prestabiliti? Perché poi si sa che ci sono i ribelli. I ribelli che facendo loro il detto... Allora, però, se io sto parlando del detto cinese, tu inizi a sospirare, che no, c'è il detto cinese. Che dice che ogni volta tu dovresti provare un percorso diverso per tornare a casa.
1: Base,
0: ma
1: vai,
0: mi togli il pathos, capisci, ecco.
1: Quindi dicevi, vai.
0: Voi, quale direzione seguite? Avete una direzione prestabilito? Ce l'avete? Perché ridi, Antonio? No, ma
1: cosa stai raccontando? Aspetta, devo rimetterti alla base tua. Vai.
0: Allora, le persone hanno una tendenza innata a muoversi in senso antiorario. Fateci caso.
1: Ma in che senso? Ma spiegala
0: questa cosa. In senso antiorario, che se tu non ci pensi... Allora, la spieghiamo meglio. Cari ascoltatori, se vi trovate a casa...
1: Fai un esempio fisico, cioè il 66. Fai un esempio.
0: Allora,
1: pratico.
0: Sei al telefono e camminando senza una meta precisa... va in senso antiorario, quindi da sinistra verso destra. Il senso antiorario non è quello da sinistra a destra, è da destra a sinistra.
1: Dimentica, io devo andare al supermercato che ho sotto casa, tra l'altro.
0: Sì, se tu vai al supermercato sotto casa,
1: faccio sempre la stessa strada.
0: Sì, perché
1: da 5 anni.
0: Perché l'hai memorizzata. Sì. Ma se fossi, sai, il telefono, ti chiama la fidanzata che non hai. Inizia a parlare con lei. Non devi andare da nessuna parte, inizia a muoverti in senso antiorario. Cioè, non è difficile da capire, Antonio.
1: Ma io mi muovo sempre in senso orario, io sono coerente con me stesso e con tutto il mondo sempre.
0: Ma non, allora vuol dire che su uno studio che è stato fatto in tutto il mondo, te sei l'eccezione che conferma la regola.
1: Bellissimo.
0: Allora.
1: Però chiedi nel caso agli ascoltatori, ma.
0: Infatti, chiedi.

0: Come ascoltatori, alzatevi e guardate qual è la prima direzione che prendete, senso orario o senso antiorario, 342 41 15 105. Cioè lo dice la scienza. Vuoi andare contro la Francesca Pinna?
1: No.
0: E alle notizie che ci fornisce? Sì, perché se vuoi fare lo strano, facciamo lo strano. Facciamo lo strano, come diceva Carlo Verdone e Claudia Gerini. Attieniti a quello che dice la scienza. Mannaggia te, Antonio Summa, mannaggia te. Jungle! The Wave.

0: assolutamente antiorario, perché parcheggio e scendo dalla macchina, quindi vado verso sinistra.
1: Ecco, grazie, grazie, perché qui c'è sempre una guerra con il mio regista, che la pensa sempre in maniera opposta. Stavamo dicendo che appunto le persone hanno una tendenza innata a muoversi in senso antiorario. Un sacco di messaggi sono arrivati al 342-41-15-105, prego.
2: Raga, io mi muovo in base ai colori. Guardo che colore c'è in terra e a seconda di che colore c'è vado da una parte.
1: E voi? Vi muovete secondo cosa? Il traffico. E quindi andiamo a conoscere la situazione del traffico sulle strade italiane.
3: 105 Super Weekend. 105 Traffic.
4: La situazione su strade e autostrade: sulla 4 Milano-Brescia, code per incidente tra Dalmine e Capriate in direzione Milano. Sulla A12 Genova-Rosignano, il traffico intenso a causare code tra la diramazione Luca Viareggio e Santo Stefano di Magra-La Spezia in direzione Genova. Un incidente si è verificato sulla A26 dei Trafori tra Alessandria Sud e il bivio per la A21 Torino-Brescia in direzione Gravellona-Toce. Un chilometro di coda per traffico intenso sulla A32 Torino-Bardonecchia tra Ulx Est e Susa Ovest in direzione Torino. Un veicolo in panne causa code invece sulla A24 Roma-Teramo tra L'Aquila Ovest e Turni in Parte in direzione della capitale. Si è verificato un incidente sulla statale 24 del Monginevro a Chiomonte. Rallentamenti per un veicolo in panne invece sulla A19 Palermo-Catania a Tremonzelli in direzione Catania. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
3: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX Full Hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
4: Tesoro! Vai tu da MD per la spesa? Bisogna comprare latte, pomodori, dentifricio e 2 settimane al mare per 4 persone.
5: Eh? MD è molto più del tuo supermercato preferito. È anche MD Viaggi, con tante offerte imperdibili su migliaia di destinazioni. Pacchetti per i parchi di divertimento più famosi, viaggi di gruppo, vacanze personalizzate e mete esclusive in Italia e all'estero. Prenota subito su mdviaggi.it. Puoi pagare anche a rate.
4: MD, buon viaggio Italia!
6: Euronics dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Lavapavimenti Dreamy H12 Pro Flex Rich a 189 euro. 675 pezzi disponibili in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: No, sì.
8: Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Yeah, uno c'è!
12: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
11: Piacere! Calciolone!
12: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
11: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
13: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
14: Ciao da Laura Cremaschi
15: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
14: Il dentifricio Oral-B 3D White Bianco Perla è a 1,19€. Lo spazzolino elettrico Oral-B Pro 1 Black è a 34,99€. Le testine di ricambio Oral-B Precision a 14,99€. E acquistando un elettrico tra manico e testina e un dentifricio Oral-B in omaggio una beauty bag.
15: Acqua e sapone.
14: Oltre la convenienza.
16: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
17: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
16: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
18: Tipicità ed eccellenze online, ma vai da Conad! Dal 2 al 13 luglio, acquistando 3 prodotti sapori e dintorni Conad a peso fisso, potrai avere la consegna gratuita o 5 euro di sconto sulla spesa. Scopri di più su spesaonline.conad.it.
19: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
20: dall'11 al 19 luglio a Senigallia. 105 X-Masters.
21: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
20: Workshop con i migliori coach. Contest, show imperdibili.
21: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
20: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera, concerti, DJ set e party fino a tardi. Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
21: 105 X-Masters, dall'11 al 19 luglio.
20: Solo
21: con Radio 105.
22: 105.
23: 105.
22: 105. Che storia.
24: Radio 105.
25: Che storia.

0: Siamo giunti al termine anche questo pomeriggio di questa puntata di 105 Super Weekend. Grazie di cuore a tutti voi che ci avete ascoltato, a tutti voi che ci avete guardato sul canale 66 del Digitale Terrestre. Grazie a tutti quelli che hanno giocato. Grazie a tutti tranne a uno.
1: Adesso ti metto la base. Adesso saluterai con questa base. Vai.
0: Allora, grazie Antonio Suma, pronto a dare la linea a Moco, che sta preparando una puntata pazzesca dedicata a Reiki con 105 Mindset. Buona domenica a tutti. Ciao da Nicolò.

0: Su Radio 105 sono le 18.
1: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Ben trovati da Virginia Giacomin. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina. E visto che il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti, lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino Peskov. A Teheran, milioni di persone partecipano alle preghiere funebri per il defunto leader supremo iraniano Ali Khamenei e per i 4 membri della sua famiglia uccisi in un attacco aereo israelo-americano contro il suo complesso residenziale il 28 febbraio. Sventolano bandiere rosse, simbolo di vendetta, urlati slogan come «Morte all'America e a Israele». La vera sapienza nasce dall'umiltà, mentre l'orgoglio rischia di accecare l'uomo fino a impedirgli di riconoscere la presenza di Dio nella storia. Così Papa Leone XIV ai fedeli durante l'Angelus di oggi in piazza San Pietro. Il Santo Padre si trasferisce a Castel Gandolfo fino al 27 luglio. Appena esco di prigione lo rifaccio, lo ha detto il 22enne fermato ieri dopo che ha accoltellato alle spalle uno sconosciuto in un bar a Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. A Palermo un uomo di 53 anni è stato ucciso a coltellate in un palazzo. Il coinquilino di 38 si è barricato in casa, ha aperto il gas minacciando di far esplodere lo stabile. Sempre più turisti in Italia, più 4,43% di arrivi nel primo semestre dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Lo riferisce il Viminale. Le ragioni che hanno mostrato i risultati più significativi sono Calabria più 10,54%, Umbria più 9,70%, Piemonte più 9,22%. Gli ottavi di finale dei mondiali di calcio, dopo la vittoria di Francia e Marocco, questa sera in campo il Brasile contro la Norvegia alle 22, di notte il Messico contro l'Inghilterra alle 2. Formula 1, a Silverstone vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton, sedicesimo Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: 105 Minds.
1: Ciao a tutti, questo è 105 Minds. Come state? 5 luglio anche per noi. Da Largo Donegani 1 siamo in diretta. Stavo pensando alla nostra sigla. Vi voglio parlare subito della nostra sigla qui a, in queste giornate estive, dove comunque andremo dentro grandi discorsi, grandi argomenti. Però voglio dire una roba sulla sigla. Prima però devo salutare Maurizio. Ciao Mauri.
2: Ciao caro.
3: Eccolo.
1: La sigla che fai bene a lasciare così,
2: è figa.
1: E ti piace? Ma anche sto pezzo sotto?
2: Certo.
1: Sì?
2: Senti che bass.
1: Infatti, quando mi hanno detto 3 anni fa, mi fanno: Moco, che tipo di reference dobbiamo mettere? Faccio, non so, era il periodo techno. Allora gli ho detto: metti qualcosa che spinga, ok? E poi che quando io devo entrare, in qualche modo travolga.
2: Sì, sì.
1: In effetti. Però ti dico la verità, questo pezzo qua io a un certo punto ho detto: no, possiamo switcharlo a fare una roba più tranquilla? Perché mi mette... perché mi impone di entrare tutto carico. Vabbè, a parte i miei pensieri, raga, entriamo in quello invece che è il nostro programma. Buonasera a tutti, come state? Abbiamo sempre il numero che ci lega, che è il 342 41 15 105. Abbiamo addirittura il nuovo singolo di The Bosa, che sono passati con da Tony Ross a raccontare The Magnetic, ma sono molto curioso di ascoltarlo adesso insieme a voi, insieme a te Mauri. Abbiamo soprattutto l'argomento di oggi. Ti dico questo e poi iniziamo. Oggi parliamo di Reiki. Reiki, Shatsu, l'energia, la presenza, ci siamo? Dai, nel frattempo, te l'ho detto, il singolo di The Bosa dalla Scandinavia si chiama Lose Myself. Attenzione, precisamente.

0: Ma che fighi sono i De Bousa. Io li chiamo De Bousa perché dovrebbe essere così, no? Quando sono passati qua negli studi di Radio 105, perché avevano l'intervista appunto con Tonio Rossi, se volete la potete andare a trovare anche su 105.net se siete curiosi, no, di andare al di là delle canzoni che si ascoltano. E De Bousa, quando gli ho detto "Are you De Bousa?", e loro fanno "Yes". Ok, quindi si pronuncia così. Figo il pezzo Magnetic, super figo anche Lose Myself, ma ormai ci sono. Sono nel giro. Poi questa house così ti mette tutta, potrebbe essere tipo zona aperitivo divertente, però roba che ci sta. Figo che lo passiamo qua sulla 205. Figo anche che parliamo di Reiki. Non lo faremo noi, o perlomeno qua lo andiamo a scoprire, perché io non lo pratico, però c'è Niccolò Torielli, che non potevamo anche chiamarlo qua, cavolo, in diretta a chiacchierare, ma lo faremo quando andremo nel profondo.
1: Possiamo fare,
0: potremmo farlo, però
1: se n'è appena andato,
0: infatti, no, ma poi ha fatto la mattina e poi il pomeriggio e fa no, mo, io me ne vado. Però è figo perché lui stesso mi raccontava una cosa del Reiki, che adesso andiamo a vedere cos'è, però che si autotratta. Cioè lui è capace, ma è proprio una cosa che è in prima linea nel Reiki, quella dell'autotrattamento. Cioè il Reiki è inteso come autotrattamento e poi è una pratica che fai anche agli altri, mentre lo shiatsu, mentre i massaggi, qualsiasi altra cosa, capito? Li fai per un'altra persona. In questo caso parte dall'autocura. Il Reiki è una tecnica giapponese immediata e naturale, dicono che è facilissimo da imparare. Usando le proprie mani permette di riequilibrarsi e ritrovare il benessere psichico e fisico. Ok, è così semplice veramente che tutti possono imparare. È una tecnica di riduzione dello stress, di rilassamento appunto e di ripristino della salute psicofisica attraverso l'uso della cosiddetta energia universale. Io sono sicuro che all'ascolto ci sono dei Beniamino, ok? Beniamino, per intenderci, è il nome di mio padre. E mi ricordo che quando ero un po' più giovane e incominciavo a fare, ho provato a fare shiatsu, no? Quando ho fatto scienze motorie, poi volevo fare l'osteopata, quindi sono andato nella zona dello shiatsu. E quando ho incominciato a parlare di energia a mio padre, ti dico, Michele, l'energia cos'è? Lui, no, che tifa per Gesù, eccetera, non riusciva a mettere insieme le due cose.
1: Tifa per Gesù.
0: Lui tifa per Gesù, è della parte di Gesù, Dio, eccetera, ok? E però è di quella parte che ai tempi potevi solo star lì, capito? Se passava un attimo Buddha, no, non dovevi, no, ok, siamo in quella dimensione lì. Quindi per me ci sono all'ascolto qualcuno che quando sente parlare di energia, però fidatevi. Fidatevi di me, è vero, ci credo che vi fidate di me, è vero, c'è da qualche parte, c'è sta roba, e se uno lo vuole ci arriva, perché quando poi stavo facendo osteopatia col mio osteopata, che anche lui è lì che si mette cristalli eccetera, che utilizza le varie forme orientali anche, no, di trattamento, gli faccio: ma scusa, questa roba qua di sentire la presenza, di sentire l'energia, cioè lo sai fare tu o lo possono fare tutti? Lo possono fare tutti. Business. Tutti, raga.

mamma che voglia di andare a ballare, mamma che voglia di andare a ballare. Oh, c'ho troppa voglia di andare a ballare, o no? Dito nella piaga, businessman, siamo su Radio 105, vi dicevo, siamo entrati nel flusso, no? Al centro della corrente del nostro fiume che ci porterà al mare alle 20, no? Per poi fare un bel bagno insieme e rilassarci, però anche in questo momento per me parliamo di cose, cioè la corrente è calma, ok? La corrente del nostro fiume è calma, siamo in centro perché siamo quasi arrivati a parlare con l'esperto oggi di Reiki, di questa pratica giapponese che tanto ci affascinato perché Niccolò Torielli la pratica e comunque la va un po' a divulgare anche qua nei corridoi di Radio 105. Dall'altra parte leghiamo un po' a Reiki anche l'idea della pratica dello shiatsu che è altra cosa, e andremo appunto con l'esperto a capire le varie differenze. Allora, l'esperto è Flavio Idda, non so come presentarlo, se insegnante, maestro, allievo, chiederemo a lui un attimo qual è l'etichetta ipotetica da dare, però alla fine non è che bisogna per forza mettere un'etichetta, qua sono anni di esperienza e di pratica legata al mondo del Reiki e dello shiatsu, e quindi andremo con lui nel profondo. Però attenzione, lui non glielo chiederemo perché mi ha detto che utilizza questa pratica ma è tipo secondaria, terziaria rispetto allo shiatsu e Reiki. Lui fa anche riflessologia facciale vietnamita addirittura. Adesso non so la differenza, però fa riflessologia facciale. Io di riflessologia conoscevo quella plantare, e adesso se aggiungi anche che c'è la riflessologia plantare, poi Flavio addirittura fa la lettura dei polsi, la lettura dell'addome, cioè il tuo corpo è realmente una mappa. Quando parlavo degli alberi che hanno questa capacità di avere il cervello su tutta la loro fisicità, tronco, radici, foglie, loro hanno il cervello ovunque, e dicevo, l'uomo non ha questa particolarità. Devo ammettere che andando avanti nel raccontare le varie discipline capisco realmente che in effetti il nostro corpo ovunque ha un ipotetico cervello che ci manda dei segnali. Tra poco li scopriremo con Flavio Idda, tra Reiki, Shiatsu, Maroon 5 e la loro traccia che parla di amore ma si chiama come una droga, Heroin. Oh, d'altronde

0: Mindset.
1: Renaud. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
3: Piacere, calciolone!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa. Puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Allora, com'è andata? Racconta.
14: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
13: No. E tu che cosa hai fatto?
14: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
13: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
14: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
15: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana?
16: Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
17: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
18: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
19: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
18: Oh, Contacta! Adoro!
19: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
20: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
21: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
22: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
23: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta? Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto diverti assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Ci sono i pinguini tattici nucleari con un sorry scusa lo sento ad aprire questo secondo blocco del mindset, dove siamo totalmente dentro quello che è la pratica dello shiatsu e del reiki. Non io, come sempre, non sono io l'esperto a raccontarvi qualcosa, ma è lui, Flavio Idda, che è presente al microfono. Pronto Flavio?
1: Buongiorno Moco, buongiorno, ciao. Ciao, grazie dell'invito.
0: Grazie a te che ci porti un po' la tua conoscenza, visto che sei maestro. Com'è che ti si può definire? Perché qua sei insegnante, guarda, di quarto grado, maestro. Com'è?
1: Ma guarda, maestro non lo uso mai. I maestri ce ne sono pochissime, secondo
0: Bene.
1: Me, nell'universo.
0: Bene che lo
1: Io
0: dici.
1: Mi definisco istruttori autorizzati. I maestri sono esseri di luce, persone che comunque lavorano su di sé. Chiunque di noi lavora su di sé, ma maestro è un termine che non mi piace usare.
0: Tu hai avuto
1: rispettare i maestri.
0: Hai avuto la possibilità di essere allievo di un grande maestro?
1: Sì. Questo, il grande maestro è l'insegnante, la dottoressa Barbara Rey, con la quale c'è stata la possibilità di conoscere nel 1985 questa disciplina energetica che si chiama The Radiance Technique, Real Reiki o Authentic Reiki. Ho conosciuto lei, ho conosciuto la mia maestra di Milano, che è quella che mi ha iniziato a suo tempo, se si può definire così, e da lì è iniziato un mio percorso più che altro introspettivo, di lavoro su di me, perché non cercavo qualcosa, insomma, diciamo che per trovare bisogna cercare.
0: Allora andiamo per gradi, insomma. Tu hai iniziato avvicinandoti alla pratica del Reiki, se ho capito bene.
1: Sì, allora, io diciamo che nell'ambito olistico mi sono avvicinato intorno all'86, nel 1986. Poi piano piano, per quello che riguarda il Real Reiki o The Radiance Technique, l'approccio è stato nel 1995.
0: Dopo,
1: da quell'anno che pratico.
0: Da quell'anno che pratichi. E invece poi lo shiatsu dall'altra parte l'hai introdotto dopo?
1: Lo shiatsu è subentrato successivamente. Intorno al 2000, qualcosa del genere, lì ho fatto i miei 4 anni di studio per diventare poi praticante, nel senso operatore di shiatsu. Sono due aspetti olistici che agiscono su differenti cose, al di là del fatto che si contatta sempre l'energia. Questo è il mio nome comunatore, se vuoi, l'unica parte basilare che dice quello.
0: Guarda Flavio, allora volevo giusto dare un'infarinatura di quelli che sono i tuoi anni di esperienza legati al Reiki e allo shiatsu. Ora ci prendiamo una piccola pausa con Harry Styles che sta arrivando con Death No More e poi andiamo dentro il Reiki, lo shiatsu, le loro differenze e i loro benefici.

0: C'è Dance No More, lui è Harry Styles qua su Radio 105. C'è anche Flavio Idda che ci sta introducendo in quello che è la pratica del Reiki e dello Shiatsu. Pronto Flavio, sei ancora tra noi?
1: Sono ancora.
0: Eccolo lì, ti sento. Allora senti, pratichi anche Shiatsu, mi dicevi ci sono delle differenze però tra Reiki e Shiatsu, non vanno, cioè viaggiano in parallelo?
1: Possono viaggiare in parallelo, possono essere complementari, agiscono su aspetti diversi. Lo shiatsu, che è una parola distinta, che shiatsu, che vuol dire dito pressione, non digito pressione, ma dito pressione, sì, lavora sul corpo della persona per facendo delle pressioni sulla parte davanti, dorsale, la parte supina, si richiama l'energia, il chi o il chi, a seconda se si ha a che vedere con l'aspetto giapponese o cinese, ma è la stessa cosa,
0: sì,
1: si aiuta a promuovere lo stato di benessere della persona che riceve il trattamento.
0: Quindi scusa Flavio, con la dito pressione tu vai, mi immagino, sui vari classici famosi meridiani o anche su altri punti?
1: Sui meridiani della medicina tradizionale cinese, assolutamente.
0: Sulle
1: zone legate all'aspetto sia dell'addome, per cui tutto quello che sono gli elementi acqua, fuoco, terra, metallo, legno, e per quello che riguarda sia nella parte davanti che nella parte che si contatta sostanzialmente con rispetto alla persona, e dopodiché si vedono le risposte attraverso la mano che ascolta, la mano che riceve l'informazione, e da lì poi ci si affida a quelli che sono gli insegnamenti che abbiamo ricevuto noi come operatori sciatti professionali.
0: Sì,
1: dove agiamo sempre nel rispetto, senza avere presunzione di risolvere dei problemi, senza parlare di guarigione, ma di promozione dello stato di benessere.
0: Sì.
1: E lavora sull'energia che attraversa i meridiani, che attraversano tutto il corpo come delle autostrade, sostanzialmente.
0: Questo è lo shiatsu. Dall'altra parte invece il Reiki, così io in parole povere l'ho visto fare, che lo facevano su mia mamma, uno non tocca neanche il paziente, quindi è super delicata la cosa, perché il passaggio è tipo tramite l'etere.
1: Sì, diciamo che questo, sì, è la Radiance Technique, RRI, qui quello che io, oltre che praticarlo, lo insegno da 25-26 anni, riguarda il fatto di contattare questa energia cosmica trascendentale che ognuno di noi ha. Si posizionano le mani in parti del corpo, nel caso specifico della Radiance Technique RRI di 12 posizioni, partendo dalla testa, arrivando fino dietro, e si contatta questa energia che non arriva da fuori, non ci attacchiamo a un palo della corrente, per fare un esempio, ma facciamo sì che venga contattata questa energia trascendentale che rispetta sostanzialmente il corpo, che è un contenitore, quindi è come se il corpo avesse un bicchiere di acqua, oltre quell'acqua, se eccessiva, esce, non crea degli effetti collaterali, non ha nessun tipo di effetti collaterali. Una cosa importante che forse può interessare, che gli americani, che misurano tutto, hanno verificato che un'ora di pratica, e questo te lo posso garantire anch'io perché lo pratico tutti i giorni, un'ora di pratica di questa della radio tecnica Real Reiki corrisponde più o meno a 4 ore di sonno, per chi dorme poco, per chi ha problemi di insonnia, per chi magari per il lavoro è costretto ad avere dei ritmi abbastanza stretti, questo gli consente di avere un supporto in più.
0: Beh,
1: posso garantire, provato.
0: È interessante da sapere, anche perché se ho capito bene, il Reiki è molto autocura, cioè uno si può autocurare. È forse una delle discipline dove forse in prima linea c'è l'autocura più che la cura verso gli altri.
1: Sì, si può fare anche sugli altri, chiaramente nel mio caso i trattamenti vengono fatti anche sulle altre persone, sono delle sedute di pratica, oppure lo si fa su di sé con le famose hands on, cioè sulle mani su, come dicono gli inglesi, gli americani, e lavorano su questo, si contatta questa energia e si fa sì che ci sia un risveglio che possa essere di aiuto per promuovere uno stato di benessere, di rilassamento e di gestione delle tensioni.
0: Allora, ci sono e io ci credo e l'ho vissuto anch'io, però mi immagino poi che tipo mio papà dice: sì Michele, però questa cosa dell'energia eccetera che ce l'hanno tutti, così confermi che ognuno di noi, se si impegna, se approfondisce, realmente può da qualche parte trovare questa cosiddetta energia, questo fuoco che parte da dentro?
1: Assolutamente, non ci sono gli eletti, c'è solo la voglia di praticare. Poi rispetto a questa scienza, di questa disciplina, avvengono delle attivazioni, passami il gioco di parole, è come se io fossi il tecnico che installa la wifi, legata a questo tipo di energia, per cui le attivazioni funzionano per contattare questo tipo di energia, ma di energie ce ne sono tante, c'è l'energia faranica degli Hindu, c'è la luce cristica, c'è la luce di Pitagora, dei pitagorici, piuttosto che il chi dei giapponesi, facendo anche karate, mi occupo anche di questa parte qua, perché tutta la parte che è il contattare la nostra energia del cielo anteriore, vale a dire prima di quando si arriva in vita, per cui da quello che andiamo a ereditare dai nostri genitori al cielo posteriore, quello che gestiamo noi affinché la nostra energia possa rimanere sana e salva, questi sono due aspetti che comunque si uniscono attraverso, in questo caso specifico, la pratica, perché il Reiki è questo, il chi, l'aspetto pratico dell'energia, con l'aspetto Rei e l'aspetto trascendentale dell'energia cosmica universale.
0: Wow, che storia, c'è tutto un mondo dietro da studiare. Il Reiki non è cosa spirituale, non è cosa legata alle religioni, giusto? Anche questa cosa me la confermi?
1: Non è una religione. La spiritualità si intende essere contatto con se stessi, va bene anche guardare il mare.
0: Sì,
1: cioè, la spiritualità vuol dire trovarsi dentro, entrare in un aspetto esoterico, per cui interno, non esoterico, esterno, e consente di contattare la parte profonda di noi, quelli che sono, poi si va a manifestare di notte con i sonni, con i sogni, con l'aspetto onirico.
0: Beh, Flavio, penso anche che ti dà la possibilità di conoscerti di più a questo punto.
1: È alla base, perché conoscere se stessi vuol dire io ho una macchina, la guido, se non conosco quale strumento è, come cambiare la marcia, diventa sempre difficile riuscire a gestire.
0: Certo.
1: Il viaggio interiore è questo, stare nella pratica, perché è una pratica, cioè nel senso si pratica attraverso le mani, e si parte dalla parte paradossalmente più lontana, che è il corpo, contatto il corpo per arrivare al centro del corpo. Quindi esattamente, non devo meditare, visualizzare, le mie mani le posiziono sul corpo e in questo momento connetto le mie mani con tutti gli aspetti, le dimensioni interiori che ci sono, che rappresentano la mia persona.
0: Fantastico.
1: Oltre che la mia persona, il mio essere, il nostro essere.
0: Figo. Senti Flavio, grazie mille di questa tua, di questo tuo veloce approfondimento e delle tue parole da super esperto. Grazie appunto che lo racconti e lo pratichi in giro, lo divulghi. Cercheremo di approfondire anche noi, magari con Niccolò Torielli proverò a fare qualche pratica prima poi di incontrarci. Senti, ti saluto. Flavio, ti saluto. In bocca al lupo per l'estate e per le tue pratiche.
1: Anche a voi.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Grazie,
0: ma adesso voglio fare Reiki, che storia. Dai, mettiamo un pezzo e poi facciamo Reiki.

0: 105 Mindset.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Radio 105. Proud to be different.

ci sono Kungs, David Guetta, Izzy Bizu e tanti altri alla scolaresca. La traccia si chiama All Night Long. Siamo qua su Radio 105 sempre per parlarvi nel mindset di Reiki, ok? Oggi siamo in questo filone. Sapete che poi tra sport, musica e natura, sotto il cappello del titolo del nostro programma, c'è 105 Mindset. Ci sono anche, come dico spesso, meditazione, riflessologia, shiatsu, in questo caso appunto anche il Reiki. Grazie a Flavio Idda siamo entrati in quello che è la differenza con il già citato shiatsu e il Reiki, con quello che sono i benefici che uno può ricevere. Poi stava la vostra curiosità andare nel profondo, ma vi dico, se mia mamma Mario

Regina si è avvicinata a Reiki, ok, cosa che abbiamo detto non essere né religiosa né altro, è spirituale solo perché dà modo di guardare un po' dentro. Ecco, se mia mamma si è avvicinata a quello vuol dire che ci si può fidare, ok? Mia mamma è di quelli che ti fa Gesù dall'altra parte, però lei è una di quelle anarchiche, ok? Fortissimo. Tra le varie cose, cos'è questa? Bellissimo. Tra le varie cose, giusto per chiudere, tra le varie cose di Flavio Ida che abbiamo accennato, lui abbiamo detto fa la riflessologia facciale. Vedo che vi ha interessato come cosa, in generale la riflessologia, proprio per questa idea, no, che il corpo è tutto connesso. Guardavo, leggevo, dagli anni 80 è venuta fuori questa riflessologia facciale vietnamita, ok, adesso vietnamita perché è stato inventato nel Vietnam proprio all'inizio degli anni 80. Leggevo velocemente che la riflessologia facciale rafforza le difese naturali, la nostra energia personale, tramite la stimolazione dei punti sul viso. Sono 600 i punti sul viso che possono stimolare cosa? Possono, come dire, rilasciare chimicamente non so adesso il nome, qualcosa che arriva al cervello. Il cervello si attiva e fa sì che poi agisca sul corpo. Ok, tu gli dai dei comandi tramite la digitopressione sulla faccia e il cervello risponde emanandolo poi in tutto il corpo. Ci sono tre punti fondamentali della riflessologia vietnamita interessante, grazie che mi dai due secondi in più. L'organismo umano è in grado, ma questo in generale, sottolineala questa, l'organismo umano è in grado di autoregolarsi e ogni disturbo deriva da uno squilibrio energetico. Pertanto ciò che va ristabilito è l'equilibrio generale. La figata è che l'equilibrio te lo puoi trovare anche da sola. Baby K. Tra l'altro Baby K alla festa dei 50 anni è salita su

0: Closet.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A2 del Mediterraneo si è verificato un incidente allo svincolo di Mormanno-Scalea in direzione del raccordo di Reggio Calabria. Un incidente anche sulla A1 Roma-Napoli tra Valmontone e la diramazione A1 Roma-Sud procedendo in direzione Firenze. Nel tratto Milano-Bologna dell'Autosole code per traffico intenso tra Parma e Fiorenzuola in direzione Milano. Sulla A12 Roma-Civitavecchia incolonamenti tra Cerveteri-Ladispoli e Torre in Pietra verso la capitale. Nel tratto Genova-Rosignano della A12 invece rallentamenti tra Recco e Genova-Nervi in direzione Genova. Sulla A7 Milano-Genova un chilometro di coda tra Gropello-Cairoli e il raccordo Bereguardo-Pavia in direzione Milano. Code per incidente infine sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga a Bellano procedendo in direzione Monza. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
6: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola MotoG 87, ora nei migliori punti vendita.
7: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di €150 sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale in Citroën si adatta sempre.
9: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da €4.100, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da €4.100.
10: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
11: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
12: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo, Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da €54,20 a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
13: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20.900 con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a €1.800 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni. Nen. Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
20: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura.
7: Scopri di più su admanager.mediaset.it.
0: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
15: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
20: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
21: Deghi aprire la pagina deghi.it.
22: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
15: Poi deghi solo cliccare.
22: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
15: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
23: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
20: Deghi provare.
15: Deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
24: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
25: Che storia!
26: Radio 105.
25: Che storia!

0: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni, TAN 4,99, TAG 7,44. Anticipo 2.500 euro, valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
1: Un minuto alle 19.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Virginia Giacomin. Arrestato l'uomo che ha ucciso e accoltellato un coinquilino a Palermo e poi si è barricato in casa minacciando di far saltare in aria lo stabile aprendo il gas. Si chiama Francesco Cusumano, 38 anni, la vittima invece è Francesco Sparato, 53 anni. L'omicidio al culmine di una lite, un terzo coinquilino al momento del delitto era fuori casa, vivevano in affitto. Mi sono divertito, appena esco lo rifaccio. Sono le parole shock del 22enne fermato ieri dopo aver accoltellato alle spalle uno sconosciuto a caso con 20 fendenti in un bar nel quartiere San Siro di Milano. La vittima, 55 anni, non è più in pericolo di vita. La Russia minaccia la Polonia. Varsavia farebbe bene a riflettere sulla propria sicurezza, visto che ha già messo a punto sul proprio territorio la produzione di droni destinati all'Ucraina e il Ministero della Difesa russo conosce gli indirizzi di tali impianti. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Peskov. Siamo più ricchi che mai, il comunismo è un cancro da estirpare, così Trump dal palco del National Mall di Washington per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti. In 40 minuti di intervento il presidente americano ha parlato della minaccia della falce e martello, la difesa del diritto di portare armi, le restrizioni alla cittadinanza per gli stranieri. A Teheran, i migliaia ai funerali di Khamenei, dolore e rabbia contro gli Stati Uniti nella grande moschea, dove sono iniziati i funerali dell'Ayatollah, morto lo scorso febbraio, sotto le bombe di Stati Uniti e Israele. Il regime giura vendetta, la tumulazione è prevista per il 9 luglio, l'11 luglio dovrebbero riprendere poi i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Pakistan. Formula 1 a Silverstone, vince la Ferrari con Leclerc davanti a Russell ed Hamilton. Sedicesimo Antonelli per problemi alla sospensione nel finale. Atletica a Eugene, negli States, Larissa Iapichino fa il nuovo record italiano nel salto in lungo, 7 metri e 12 centimetri. Battuta di un centimetro, mamma Fiona May, 28 anni dopo il suo primato. Questa è la Breaking News di TGCOM 24.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Radio 105,

0: Ci piace questo pezzo, lo chiacchieriamo sempre, perlomeno lo balliamo sempre. Si chiama Dracula in versione remix. Che poi questo remix chi è che l'ha fatto, tra l'altro? E com'è la versione? Tu hai mai sentito la versione originale?
1: Sì, sì, è molto bella, molto bella.
0: La versione originale?
1: Il remix è perché c'è Jenny.
0: Ah, ok, quindi Dracula era già di Tame Impala, esatto. Poi è arrivata Jenny, che alcuni la conoscono, altri no, la presentiamo, cantante rapper coreana, classe 96, ex membro delle Blackpink, la band sudamericana al femminile. C'erano i BTS da una parte, tutti maschi, e poi dall'altra c'erano le Blackpink, lei poi altre. Mi sa che una delle Blackpink addirittura ha cantato insieme a Bocelli all'inizio della Champions League, dei mondiali di calcio. Sai che i mondiali di calcio poi hanno divisi, li hanno giocati in tre luoghi diversi, e hanno fatto tre celebrazioni, tre cerimonie diverse. C'era un sacco di gente, tra cui appunto anche il nostro Andrea Bocelli. Allora, siamo nella seconda ora, questo è il Mindset, buonasera, la voce è quella di Moco. Dall'altra parte avete sentito entrare ogni tanto Maurizio, che fa piacere ogni tanto beccarti.
1: Anche a me.
0: No? Ci si conosce piano piano. Alla festa tutto bene? Dei 50 anni?
1: Sì.
0: Sei divertito?
1: Abbastanza.
0: Ma tu sei uno di quelli che è andato via prima?
1: No, in realtà no.
0: I tuoi colleghi sono andati via prima?
1: I miei colleghi sì, ma erano impegnati.
0: C'era una scusante?
1: Sì.
0: Ok.
1: Sì.
0: Loro e forse qualche direttore?
1: Questo non lo so.
0: Non sai? A un certo punto mi giro e faccio: ma scusa, ma Camilla, Jake, così? Però appunto avevano altro. Al di là di questo, ci siamo divertiti molto. Ho riascoltato un brano di Jake La Furia che voglio consigliarvi. Si chiama L'amore e la violenza. È uno dei suoi ultimi brani, ma adesso non ultimissimo. L'ha fatto insieme a 8B, Levre e Pachi. Ok? Un trittico interessante che all'interno di quell'album lì era uno delle pietre. Ecco, quando sono arrivato lì alla festa me lo sono riascoltato, perché volevo proprio accertarmi. Ho detto: cavoli, questo pezzo è proprio forte. Gliel'ho detto e poi vabbè, Jake risponde sempre alla sua, no? Sfanculando e scansando i complimenti, Così, sì, comunque quella roba lì, è andato via. Senti, volevo parlarti di una cosa interessante. Te la accendo, poi ne parliamo dopo. Fa caldo, lo sappiamo. Però al caldo c'è una soluzione. Ce ne sono tantissime, ok? Prima di tutto l'approccio che hai verso il caldo. Però c'è qualcosa che trattiene il caldo nelle città, ok? Magari lo sapete, magari no. Adesso incominciamo a pensarci.
1: Però io ce l'ho una soluzione per il caldo,
0: Andare al fresco.
1: Che te la dico?
0: Qual è?
1: Il condizionatore.
0: Ok. Però portarselo in giro, con la bicicletta, è sempre una bella idea, sinceramente.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, grande Tommaso che utilizza sempre delle parole, delle chiavi di lettura, dei testi proprio che alla fine sono facili anche da cantare, da assorbire. Allora, com'è che si fa a superare il caldo? A parte che si potrebbe veramente aprire un dialogo con tutti, che tipo di approccio hai col caldo, come veramente stai leggero, ti vesti leggero, magari qualcuno che si rinfresca in qualche modo, no? C'è chi magari, mia nonna diceva, bagna i polsi dietro il collo quando è caldo, che sono i punti magari dove poi, se sei fresco lì, sei un po' fresco dappertutto. Al di là delle alternative al caldo, qua andiamo invece su una cosa che è un po' trend, no? Sta andando un po' di moda a livello cittadino, a livello di persone che in qualche modo vogliono fare la rivoluzione nelle proprie città, no? Rivoluzione a favore del pianeta, dell'ambiente e soprattutto in questo caso della frescura. C'è il depavmenting, ok? Sì. La depavimentazione, ok? C'è questo trend, questa attività, no? Che si sta facendo in giro, no? Adesso a Genova se ne parla, anche a Milano ci sono luoghi, isole che idealmente adesso sono effettivamente, isole di calore, che vogliono essere un po', come dire, rivalorizzate, ok? Anche perché le isole di calore, cos'è l'effetto isola di calore, no? Si parla di isola di calore urbana quando una città registra delle temperature tra i 5 e i 10 gradi in più rispetto alle zone rurali circostanti, ok? Questo per la presenza del cemento, ok? Le città trattengono il caldo molto più delle aree verdi, no? A causa del cemento, dell'asfalto e degli edifici che accumulano calore durante il giorno e lo rilasciano poi durante la notte. Però come si contrasta questo effetto isola di calore? Al di là di togliere il cemento, ok? Però piantare alberi a fusto alto che creano ombra sulle superfici stradali riducendo la temperatura, creando i tetti e le pareti verdi, ok? Vuoi non vuoi, il bosco verticale è un'idea di quella cosa lì, però si possono fare veramente anche i tetti, tutti i tetti, quelli che sono piatti, quelli classici, non delle case ma dei palazzi, dei grattacieli, possono diventare dei tetti verdi con l'orto. Che poi fai i dipendenti della banca che lavorano, però sopra c'hanno l'orto, dai, che figo è. La sera alle 18:30 quando staccano, alle 19, salgono su in giacca e cravatta, se la slacciano e poi vanno giù di vanga. Ma mi affascina sta roba. Poi ci sono gli spazi blu, fontane, canali, specchi d'acqua, eccetera, che favoriscono il raffrescamento grazie all'evaporazione. E in ultimo, più trasporto pubblico, meno trasporto privato, incentivare l'uso dei mezzi pubblici, bici e aree pedonali riduce il calore emesso dai motori termici. Raga, non volevo troppo tediarvi, in effetti forse un po' l'ho fatto, ma era giusto per sottolineare che da qualche parte uno può farcela, ci sono un sacco di soluzioni, questa è una di queste. Ho caldo adesso. Dopo questo intervento, aspettami depavimento.

0: 105 Mindset.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
3: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Spazi comodi e avvolgenti da condividere con gli amici. Sistemi di sicurezza intelligente per vivere più spensierati. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. In più, tre tagli anni di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
5: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
7: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
9: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
13: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.
16: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
17: Puoi passare l'intera notte in bianco, o una settimana intera, avere il sangue blu, o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta. Sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala. Diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre. Colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.

0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Allora ci sono MGK con Wiz Khalifa, la traccia Girl Next Door è stata scelta dal Team Music per essere la 105 selection di questa settimana. Loro due che tirano fuori un joint album, adesso non so se è già uscito, non mi sono informato, potremmo chiedere a Francesco, uno dei fedelissimi 105 Mindset. Girl Next Door è una delle tante tracce, hanno fatto uscire questa e un'altra. Al di là di queste informazioni sulla traccia che è appena passata, mi sono trovato tra le mani due libri che abbiamo chiacchierato qualche settimana fa. Uno di questi, vabbè, sono tutti e due molto interessanti, però mi è venuta in mente una cosa. Ci sono tantissime cose che noi durante le nostre due ore, il sabato e la domenica, tiriamo fuori degli argomenti veramente interessanti. Se andate sul mio profilo Instagram, c'è una storia in evidenza che c'è scritto radio, l'ho vista pochi giorni fa, e ci sono tutte le storie di presentazione di quello che è l'argomento della puntata. Oh, devo dire che tiriamo fuori degli argomenti super interessanti, ok? Oggi abbiamo preso in ballo il Reiki. E comunque in generale gli argomenti che trattiamo li andiamo a conoscere, ci diamo un'infarinatura, no, di quello che poi è un approfondimento che si potrebbe fare in un altro contesto, magari meno musicale e più professionale a livello proprio di studio. In questo caso, perché vi dico questo? Perché tra le mani ho Così passa la paura di Raffaele Morelli, che è stato presente nostro ospite qualche settimana fa e in effetti tirava fuori uno dei tanti bei concetti che abbiamo sottolineato e raccontato quest'anno nel Mindset, cioè quello che ognuno di noi ha paura. La paura è un'emozione primaria, la paura è qualcosa che in qualche modo va conosciuto, ok? Non va evitata, la paura assolutamente non va giudicata, non bisogna autogiudicarsi, ma bisogna semplicemente conoscere la paura per capire che segnale la paura ti dà. E in questo libro mi ha dato due grandi svolte. La prima è che ogni tipo di paura si può gestire, anche se la paura sfocia in fobia. Ok? Questo lo dico alle persone che magari da 30 anni hanno paura dei cani o da 30 anni hanno paura dei ragni e sono convinte, hanno questa convinzione ferma nella testa che avranno sempre paura. Anche voi, nel caso con l'aiuto di un psicoterapeuta, attraverso passo dopo passo, riuscite ad arrivare a non avere più paura di dei cani, dei ragni e quant'altro. Questa è la prima. La seconda te la dico tra pochissimo. Anche perché non me la ricordo. Vado a leggere un attimo, poi torno e te la dico.

0: Allora, devo dire che quando ci sono i The Colors all'interno di una traccia, cioè, c'è qualcosa che va sempre, che funziona sempre. Ok? Bellissimo, aveva ascoltato Merck & Cremont insieme a Serena Brancale e i The Colors con Partenope, perché alla fine anche questa qua bella fresca, bella con quella la la la che ti viene voglia di cantare. Quindi vuoi o non vuoi, sono molto mainstream The Colors, però dall'altra parte era una produzione musicale che mi piace, appunto, anche in questo contesto sicuramente. Chi è che sta bussando lì? Chi è che sta passando in diretta la domenica di 5 luglio? Vieni, vieni dentro. Chi è che è? Vieni. Chi è? Vieni dentro in diretta con noi. Vieni qua in diretta con noi.
1: Ho vinto lo Xanax.
0: Vuoi la caramella?
1: No, vai a cagare. Sì. Mamma mia. Ma sei ancora in onda?
0: Che cosa fai ancora qua?
1: Ma io sono sempre qua. Sai che io vivo di radio.
0: Allora Marco,
1: la differenza è che io la so fare.
0: Mi fa molto piacere che mi pigli per il culo, sì? Perché vuol dire che mi vuoi bene.
1: Non lo so. Beh, sì, potrebbe essere un'interpretazione interessante. Potrebbe essere vero, potrebbe essere... No, ti voglio bene. Sì. Mi fai tenerezza. Sei come quei cagnolini, sai che non sono venuti proprio benissimo, no? E dici, vabbè, poverino, però ce la mette tutta, e arriva in onda coi libri.
0: Ma guarda che stiamo parlando di belle cose.
1: Ma no, ma tu dici una marea di cagate.
0: No, non è vero. Sì, no, ma tu hai ascoltato mai il programma?
1: Sì, mi viene da vomitare ogni volta. Cioè, se io fossi... Allora, se io fossi il proprietario di questa radio, io, però senza farti male, io metterei tipo un piccolo esplosivo qua, sul microfono, e quando dici cazzate, cioè sempre da casa premerei il bottone, boom, ma piccolo, cioè tipo parte un dente,
0: a parte bellissima. A parte che pensavo fossi il capo di questa radio.
1: Sì,
0: non lo sei.
1: Vabbè, non si può dire.
0: Ah, ok. D'altra parte invece voglio solo farti dire una cosa a favore del mindset. Tu sei un clean upper.
1: Bravo.
0: Tu sei uno di quelli che impazzisci, sei molto sensibile anche alle plastichine che ci sono in giro.
1: Ah, io vado fuori di poi.
0: Ah, ecco, una cosa, siamo uguali.
1: Anche tu? No, e vedi, allora c'è stima. Allora c'è stima.
0: Ma certo.
1: Perché vedi, l'errore è che l'immagine mia, siccome io mi scontro in onda con Fabio, la Puccioni e robe, pensano che io sia di estrema destra. Robe. In realtà, poi io faccio delle robe che sono molto più di sinistra.
0: Bravo.
1: Che quelli di sinistra non fanno.
0: Non fanno più.
1: No, ma la Puccioni non ho mai vista raccogliere una bottiglia. Mai. Anzi, lei che è sporca.
0: Ti capita delle volte che vai in giro, non so, io nel mio paese esco di casa la mattina, vedo una bottiglietta, torno la sera e ancora lì, faccio, ma nessuno l'ha raccolta.
1: No, ma a me succede di peggio. Allora, io vivo a Miami e ci sono delle spiaggette dentro la baia, no?
0: Sì.
1: Che non sono posti dove uno va a, porti il cane, fai la camminata, cioè non un posto dove vai a fare il bagno, però sono carine, tutte pulite. Allora io spesso magari vedo delle coppiette in mezzo alla spazzatura.
0: Ah, sì?
1: E cazzo, io arrivo con i miei cani, a me parte la brocca e inizio, scusa e ti guardano anche male, come per dire, ma che cazzo fa questo?
0: Anch'io.
1: Allora poi, siccome sai che non sono normale, perché io critico te ma sono peggio, dopo un po', visto che mi guardano male, io torno e dico, scusate, ma a voi piace stare seduti nella merda?
0: E questi, non ce la fai.
1: E questi, no, qualcuno mi ringrazia, a volte mi ringraziano,
0: sì.
1: Però è vabbè, la stessa roba per gli animali in generale, per i più deboli, per
0: questo. Marco, vuol dire che da una parte siamo molto diversi, dall'altra veramente siamo fratelli,
1: cioè, sì, la differenza abissale è che io ho la Porsche e tu no, però vabbè,
0: tu sei pieno di soldi.
1: Madonna, ma
0: chissà quanto guadagna Mazzoli al mese qua.
1: Ma delle cifre
0: pazzesche. Ma lo sa, l'ascoltatore lo
1: no
0: sa.
1: Non lo sa, ma lo so nemmeno io, perché me li spende tutti mia moglie, quindi non lo so, non
0: in
1: lo so.
0: Bamba, tra l'altro, ma...
1: no, mai pensa, non ho mai bippato. Mai.
0: Neanch'io, veramente,
1: no, non è possibile,
0: non ho mai provato.
1: Ma vai a cagare, hai drogato mezza radio l'altra
0: no,
1: sera.
0: No, attenzione, quello era THC.
1: Vabbè, droga.
0: No, come droga?
1: Beh, un principio di...
0: Ma no, arriva comunque dalle piante.
1: Sì, ho capito. Ma anche la coca, però poi...
0: Anche la coca. Però dentro c'è un po' di chimica nella coca, no?
1: Sì, beh, poi la taglia.
0: Io non lo so, non
1: lo so. Chiediamo a lui che è un tossico di merda.
0: Che la usi?
2: Mai usato, mai usato.
1: Però, se posso dire... apprezzo molto questa...
0: Sì, però poi basta, Marco.
1: Vabbè, vai a fare in culo, è mia la radio. Se posso dire, in realtà bisognerebbe essere un po' più sensibili all'argomento che abbiamo trattato prima, tutti, a prescindere da poi il green, tutte cagate, sono d'accordo, le auto elettriche, altra inculata, però su certe robe potremmo essere molto meglio. Io quando vengo qua a Milano sto male. Male, vedi, stai ai vuole, poi vabbè,
0: stai male.
1: Senza parlare del sindaco, che lo bacerei molto forte, lo bacerei molto forte qua, con i denti. Cioè,
0: sto male anch'io.
1: Bottiglie, robe, brutto.
0: Però
1: brutto.
0: Sta a noi un pochino gestire anche la nostra sensibilità. Beh. Perché non tutti hanno la sensibilità che abbiamo noi. Anch'io sto male, veramente.
1: Lo so, è brutto.
0: E, non, però non riusciamo a pretendere, non possiamo pretendere che tu.
1: No, no, io
0: altri.
1: Lo pretendo, sono su schiaffi.
0: Va bene, dai. Grazie, Marco.
1: A voi.
0: Vuoi annunciare una cosa nuova?
1: Cosa, non cosa so, metti? Qualche merdata tra.
0: Una cosa che voi non passate, che voi passate una canzone ogni due ore.
1: Non so, cosa mettete adesso?
0: Olivia Rodrigo.
1: Ah, beh, lei è brava, dai, sì. Dai, c'hai 11 secondi per dire cazzate, vai.
0: Drop Dead, sì. Fighissimo star qua con Marco Mazzoli durante il Mindset, perché al di là del buio c'è anche un sacco di luce che abbiamo scoperto in questo momento.
1: Wow.

Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittale subito.

Oh mamma mia, Irama, ti vogliamo bene, la tua cabana ci piace un sacco. Ora però lasciamo spazio a Sky Newman che arriva con Man of the House. Wow, come abbiamo cambiato, tutti belli sudati, adesso ci guardiamo, ci accarezziamo e magari ci baciamo.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione su strade e autostrade. Sulla A12 Genova Rosignano si resta in coda per un incidente tra Chiavari e Recco in direzione Genova. Un incidente si è verificato sulla A25 Torano Pescara allo svincolo di Cucullo. È il traffico intenso a causare code sulla 8 Milano Varese tra Busto Arsizio e Castellanza in direzione Milano. Sulla A10 dei Fiori incolonnamenti tra il bivio A6 e Albisola in direzione Genova. Sulla 1 diramazione Roma Nord code tra Sette Bagni e il grande raccordo anulare di Roma verso quest'ultimo. Sulla A4 Brescia-Padova code tra Peschiera e Brescia Est in direzione Brescia. Traffico rallentato per lavori sulla statale 665 Massese ad Aulla. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
4: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavì.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
4: Vieni da MD per una qualità top.
5: Senza spendere una fortuna, Antonella.
6: Da MD fino al 12 luglio, con un'estate di convenienza, trovi tante offerte imperdibili sui nostri prodotti top. Ad esempio il gelato Lettere dall'Italia da 350 grammi, in gusti assortiti, a soli 2,49 euro. E Provola Buona Spesa, bianca e affumicata, 100% latte italiano, a soli 4,59 euro. Quest'estate rinfrescati con i prezzi MD.
5: Ti aspettiamo!
4: MD, Buona Spesa Italia.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Entro nello spazio, prima già perfetto. Non lo percepisci ma senti che è corretto.
10: Intuisce elettrica, il piacere del clima ideale.
11: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
10: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
12: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
13: Ciao da Laura Cremaschi
14: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
13: Proteggi la tua pelle con Ecran, l'unico con molecola Vitox 80 che protegge la pelle e ripara le cellule danneggiate. Gli spray San Nick sono a 10,99 euro. Prova anche lo speciale siero viso SPF 50 a 7,99 euro. E per mantenere la pelle morbida ed idratata c'è il dopo solo Ecran a 7,99 euro.
14: Acqua e sapone,
13: oltre la convenienza.
15: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
16: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
17: Ci sta.
16: Su una grande nave.
17: Ci sta.
16: A un prezzo piccolo.
17: Ci sta anche quello.
18: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su mobi.it.
19: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
20: Che storia!
21: Radio 105. Che storia!

0: where you and I have a hassle with the human race. Sang hip hop and don't stop, just blast off. Sure shot, cause the man from Mars stopped eating cars and eating bars, and now he only eats guitars. Yeah!
1: Da da da da da. Raga, abbiamo finito la nostra due ore di 105 Mindset. È stato un bel viaggiare qua durante le chiacchiere, no? Fuori onda, anche in onda. Abbiamo anche ascoltato Blondie con Rapture, in questo momento la stiamo ancora ascoltando. Bellissimo chiudere ribadendo e rifacendo gli auguri a Radio 105, no? Richiamando anche un po' quello di cui si parlava anche prima in queste settimane, cioè della festa ai 50 anni. Però siamo arrivati alla fine di questa seconda ora, mi ha fatto piacere stare in vostra compagnia, ringraziamo Flavio Idda, è l'esperto che nella prima ora ci ha portato ad addentrarci nel mondo del Reiki e dello Shiatsu, ringraziamo la Sara soprattutto perché organizza lei le interviste, tutte le informazioni che ci arrivano, alla fine la luce arriva sempre da Sara. Dall'altra parte invece il suono, che è stato regolato dalle mani sapienti di Maurizio Criola.
2: Grazie Mogo.
1: Ciao Maurizio. E Marco Mazzoli, che alla fine, al di là dello zoo, avete capito che è un bravo ragazzo, un bravo uomo, che è molto sensibile sia al pianeta sia agli animali. Quindi se gli volevate male, da oggi per me potete permettervi di volergli bene. Noi ci sentiamo settimana prossima, se avete piacere. Saremo ancora presenti, ma poi anche ad agosto saremo presenti, quindi il Mindset continua. È stato un piacere, io sono Mogo. Sono un ragazzo di Bresso e ora me ne torno a Bresso. Ciao raga!

0: 105 Mindset. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico. Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Qui a Radio 105 sono le 20. Mama,

Radio 105. Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Back in the Days, nel 2016, Danny Ocean timbrava la sua mega hit Me Reuso, che questa sera suona qui all'interno del Mamacita Radio Show su Radio 105 insieme a Chris MJ e la sua 30.000 pie. Alego con Huel, con Brinken Tetas, Fuerza Regida, con il produttore Ovi on the Drums, Como Oreo, e in apertura un bel pezzo di Maluma che si intitola Un Polvito Mas. Fino alle 21 qui su 105 c'è il Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
3: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Voce generata in AI.
8: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic, anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Samsung Galaxy A57 da 256 giga a 399 euro. 1815 pezzi disponibili in negozi online. Euronics, un mondo più avanti.
11: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
12: Ah già, solo fango.
11: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
15: E quella lassù?
14: È la costellazione del benzinaio.
16: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
17: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
18: Ho fatto la scelta giusta.
17: Cioè?
18: Faccio pubblicità in TV.
17: Non ci credo.
18: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
17: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
18: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
17: Adesso?
18: Sì, adesso.
19: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Una nuova birra Forst 00.
4: Assaggiala.
2: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
4: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
5: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
8: Deghi arredare casa?
3: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Devi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
20: E te lo porto io!
21: Devi provare!
22: Devi fidarti!
23: Perché se non devi, non ci credi!
24: 136 cavalli di potenza full hybrid per accelerare le mie emozioni. Me and my Lexus. Nuovo Lexus LBX full hybrid. Tuo da 29.950 euro qualunque sia il tuo usato. E in più, tre tagliandi di manutenzione inclusi. Info su Lexus.it.
25: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
26: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.
27: You used to call me on my... You used to, you used to. Yeah.

0: Parentesi rap all'interno del Mamacita Radio Show, un bel poker firmato Bossman Glow con Big Dog Status, Ian Tag Walk Down, Ian Nadi What's Happening, Bana B, LMAO, Drake Hotline Bling. Il Mamacita è in perenne tour, trovate le feste Mamacita in giro per l'Italia sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
3: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Ho comprato una perla nera.
6: E perché?
5: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
6: E perché?
5: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
7: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
8: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.
9: Ehi, dici, andiamo da Cimeri Grime. Ehi, José.

0: Baila Baila Baila, ovvero una grandissima hit di Ozuna. Prima Nathaniel Cagno con Blancanieves, El Maliglia Pero No, Luis Conríquez, Relojito Cartier e Bless con Se Supone. Il Mamacita Radio Show torna il prossimo weekend qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show termina aquí.
2: Nos vemos la próxima semana.
1: Solo en Radio 105.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo €7650, 36 rate, rata finale €17056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
9: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
10: Il 29 e 30 novembre, a Riccione, va in scena l'evento più importante dell'acconciatura italiana, riservato ai Saloni Bella. Due giorni interamente dedicati a noi hair stylist, alla scoperta di trend e tendenze moda. E ci sarà anche Radio 105. Per i Saloni Bella interessati, info in DM su velleducation_italia.
11: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
12: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, set attrezzi a €9,99 e sedia da campeggio per bambini a €6,99. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
16: Fai leva sui miei desideri, eh?
15: Veramente faccio leva sull'IVA.
16: Leva sull'IVA?
15: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
16: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
15: Ce li leva?
16: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
15: Leva l'IVA.
16: E i pensieri.
15: Solo a luglio, solo da
17: Iperceramica.
18: No, sì,
17: Brava!
18: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
19: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
18: Un appuntamento galante?
19: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
20: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
21: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
22: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo Limoncè Aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
23: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
24: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
23: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
24: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
23: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
24: Vi aspettiamo!

0: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
1: E a Radio 105 sono le 20:59 minuti. Miami. Welcome.

0: what are you doing? Che fai, scusa?
1: Well, no, yesterday was the 4th of July. I didn't sleep a lot.
0: Capito.
1: You were like crazy over here.
0: Sì, è vero, hai ragione.
1: For the rest of the world it was Saturday night, but for here, I mean, come on.
0: Per noi ieri è stata una giornata importante qua negli Stati Uniti, come dicevamo nella puntata di ieri, era il 4 di luglio, ieri la festa dell'indipendenza americana, tanti festeggiamenti, tante feste in giro, e quindi la gente non ha dormito e si sta iniziando a svegliare adesso alle 3 del pomeriggio, come Babalu.
1: I just woke up a little while ago.
0: Esatto, dice, io mi sono appena svegliato, a posto così siamo, infatti è domenica, oggi siamo un po' tutti rimbambiti.
1: Hey, 250 won't come again.
0: Wake up, wake up, wake up.
1: I need an espresso.
0: E l'espresso adesso te lo prepariamo.
1: I gotta talk with Erasmo.
0: Sì, sì, dopo glielo chiediamo a Erasmo un bel espressino. Allora ragazzi, vediamo anche che, visto che estate, si ha voglia di andare un po' in giro, esplorare piscine, mare o che ne so io. Parlando di piscina,
1: we got an older woman, very rude.
0: Ci abbiamo la guerra dei lettini in piscina.
1: Very rude.
0: It's a war.
1: Horrible.
0: La guerra dei lettini.
1: Horrible.
0: Poi ve la spieghiamo, perché sta signora ha dato fuori di testa.
1: Yeah. And now we're in July, it's summer already, so what about taking a road trip in the United States?
0: Esatto, perché magari qualcuno di voi sta pensando di venire qua negli Stati Uniti e vorrebbe fare un road trip in macchina.
1: Yeah.
0: E noi vi diamo qualche suggerimento, quali sono gli stati migliori dove farlo questo road trip.
1: All right.
0: E tante altre curiosità.
1: Lots of music on the way as well.

0: Matt Knight and James Hoare.
1: Yeah, not Batman.
0: No, bad.
1: Muy malo, muy malo.
0: Un uomo malo, un cattivo uomo.
1: He's a bad man.
0: Senti, allora.
1: Funny, we were just talking about a bad man.
0: Yeah, parlavamo di uomini.
1: Funny, but we'll get into that later.
0: Sì, poi ne parleremo. Parlavamo di uomini non molto giusti, esatto.
1: Let's talk about a bad woman.
0: Ecco, ma ci sono anche le donne cattive. Bad woman, esatto, perché infatti è proprio il caso di dire.
1: Really bad.
0: Guerra dei lettini in piscina, il nuovo caso virale di Feed dell'America. Perché cosa è successo, ragazzi? C'è una donna che ha pubblicato un video su TikTok in cui si vede mentre rimuove tutti gli asciugamani dai lettini di una piscina vuota usati per prenotare i posti. Secondo lei, alcuni ospiti occupavano l'sdraio lasciando il telo per ore anche quando non erano in piscina. Andavano a fare magari un bagno in mare, shopping o altre attività. Così ha deciso di liberare i lettini e ha tolto gli asciugamani uno per uno. Vabbè, ok.
1: Ok, wait. Just keep going, keep going.
0: Il video è diventato virale, ha superato 3 milioni di visualizzazioni.
1: Tu sai perché?
0: Ecco.
1: This is personal.
0: Esatto, perché è personale
1: sta cosa. A lot of people take cruises, they know what this is.
0: Certo, perché diventa personale la cosa. Quindi ha acceso un acceso dibattito online. Chi la applaude vedendola come una sorta di giustizia delle piscine, chi invece la critica accusandola di trasformare la vacanza in una missione da vigilante.
1: Wow!
0: Quindi
1: you can look at this a couple of different ways, but
0: sì, esatto, puoi vederla in diversi modi, però non lo so, io un po' strambola la
1: that
0: cosa.
1: That reserving your chair thing.
0: Sì.
1: That's not really official. This is like unofficial. They put the towel down and they expect everybody to leave it alone.
0: Esatto.
1: Well, we got more to talk about.
0: Ecco, ma lui dice, vabbè, qui non è proprio una prenotazione ufficiale, però tu lasci lì la tua asciugamano, ecco, per far capire che non occupa quel posto,
1: right,
0: non toccare
1: right.
0: quel posto. Ne abbiamo di più da raccontare.
2: This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: Miami's most wanted is Peggy Goo, woman.
1: Esatto, woman. Che non si legge woman, che vuol dire donna, perché c'è la virgola dopo woman. Io ieri,
0: like, quando,
1: ieri ho detto woman, ma non è, è woman.
0: Wow,
1: esatto, perché la virgola fa la differenza anche nella musica.
0: Come se tu fuera montando un cavallo.
1: Sì, wow.
0: E tu quieres parar.
1: Esatto.
0: Wow.
1: Esatto, quando
0: stai, man,
1: quando stai montando un cavallo e dici vuoi frenarlo, wow,
0: wow.
1: Esatto,
0: man,
1: esatto. E ritorna tra un'ora, man.
0: Sì, man.
1: Poi c'è anche e dopo c'è man, certo, ovvio.
0: Ok, seguimo.
1: Però voglio dire, la signora che ha rimosso tutti gli asciugamani dalle sdraio, perché secondo lei la gente li lasciava lì giusto per occupare il posto, ma poi non ci andava mai in piscina, cioè dalle seggiole della piscina, no? Questa signora che è diventata virale perché ha rimosso tutti gli asciugamani dalle seggiole della piscina, e perché dice cosa lasciate lì se siete in giro? La piscina deve essere di tutti, e se voi state in giro 2-3 ore, perché lasciate lì gli asciugamani? Insomma, questo è il suo concetto. Quindi è diventata la vigilante della piscina, è diventata virale sta signora. Però, ma non lo so, tu cosa ne pensi?
0: Originalmente è for a short time.
1: Sì, in teoria.
0: Però il problema è che gente lo abusa.
1: Esatto.
0: E lo deja todavía para ora, signora.
1: Esatto.
0: E il problema è che el hotel, el crucero, donde quiera.
1: Sì.
0: What are they gonna do? Hire somebody with a stopwatch?
1: No, infatti.
0: To watch and then click whenever somebody puts a towel down and then keep a timer on everybody?
1: No, infatti dice.
0: Could be 100 chairs. Could be 20, 50, 20, 10.
1: Sì, perché dice poi come fanno anche a controllare quelli dell'hotel piuttosto che di una crociera. Perché in teoria quando lasci un asciugamano sulla seggiola lo lasci magari perché ti assenti un 10 minuti, un quarto d'ora, mezz'ora al massimo, ma non ore, che rimane sta asciugamano lì, insomma, e quindi che cosa devono fare le strutture? Avere un timer, controllare tutte le seggiole, questa seggiola che ora ha mollato giù l'asciugamano, quest'altro che ora l'ha mollato giù, non è neanche, però non è, per me non è educato.
0: So is she wrong or is she right?
1: Esatto, ha ragione la signora oppure non ha ragione. Ma una cosa è certa, in piscina la battaglia per l'esdraio è ufficialmente virale.

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
4: Nen. La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
5: Nen.
4: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
6: Vieni da MD e scopri quanto puoi risparmiare.
7: Senza rinunciare alla qualità, Antonella.
8: Da MD trovi tutto il necessario per passare un'estate fantastica. Ad esempio, fino al 12 luglio, per ogni spesa di almeno 25 euro, puoi avere un telomare dimensioni 70x170 cm in fantasie assortite con soli 2,50 euro in più. Perché da MD trovi tantissime offerte anche su prodotti per la casa e il tempo libero. Vieni a trovarci.
7: Ti aspettiamo.
6: MD, buona spesa Italia.
9: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
10: Ehi, attento, la sabbia! Ma c'è troppo sole! Ho ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
11: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
10: Oh, Contacta! Adoro!
11: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
12: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
13: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
14: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
15: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Euronics, dal 3 al 12 luglio c'è il sottocosto. Frigorifero combinato Samsung Total No Frost a 599 euro. 895 pezzi disponibili. In negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
4: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
5: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
6: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Welcome to the Magic City.

0: the hots for you.
1: Oh, I got the hots for you.
0: Yep, yep, yep. Hot, hot, hot. Come tutto il clima che hot, hot, hot.
1: Yeah, because it's summer. And in the summer in the United States, we love to take road trips.
0: È vero.
1: Get in the car, go.
0: È vero, è vero, è vero. Hai ragione. Molti americani in estate amano fare i road trip in macchina. Vanno in giro in macchina e girano tra i vari stati.
1: Yeah, in macchina because, I mean, this country, we have big cars. We don't care about the environment or anything like that. We just burn that gas, boy.
0: Sì.
1: Big car.
0: A noi che ci importa, dice qua.
1: Everybody fits.
0: Macchine grandi, tutte insieme.
1: Luggage.
0: E le SUV, tutti quanti lì. Andiamo, che se ne importa la benzina.
1: We don't give a damn.
0: Inquiniamo, non inquiniamo.
1: It gets like
0: però,
1: 10 miles a gallon. So what?
0: Sì, vabbè, costa la benzina, quel che coma. Chi se ne frega? Vai!
1: Pow, pow!
0: Pow, pow! E quali sono i migliori stati americani per un road trip estivo?
1: Road trip time!
0: Esatto! Secondo questo studio annuale, allora, il miglior stato degli USA per un viaggio on the road in estate è il Minnesota.
1: Minnesota?
0: Insieme a Utah e Louisiana.
1: Ok, all right.
0: E dice, questi sono i posti proprio belli. La ricerca ha analizzato 32 fattori, tra cui costi, sicurezza, il numero di attrazioni disponibili come parchi nazionali, spiagge, laghi, parchi, divertimento o percorsi panoramici, perché ce ne sono tanti anche. E nella top 10 compaiono anche New York, Florida.
1: Florida is beautiful for road trips.
0: Esatto, Texas, Maine, Georgia, North Carolina e Ohio. Mentre in fondo alla classifica c'è il minuscolo stato del Rhode Island.
1: You know what?
0: È piccolo, fai il giro, vai a piedi a fare il road trip praticamente.
1: We're talking Italy, right? We're talking Italy.
0: Sì.
1: I would suggest go to the we call it the flyover states.
0: Okay.
1: What do I mean by that? I'll explain.
0: Okay, perché lui dice il fly road.
1: Flyover.
0: Adesso lui ci spiegherà tra poco di cosa si tratta.

0: but you know. Ginton, but you know.
1: Aha, but you know, ma lo sai. Esatto. Allora, parlavamo prima dei road trips, diciamo qua negli Stati Uniti, che d'estate molti americani vanno a fare il road trip in macchina,
0: right,
1: e vanno a fare le attraversate per vedere, insomma, paesaggi diversi e non solamente, diciamo, così andare via in aereo, no?
0: Yeah.
1: E quindi praticamente ci sono degli stati molto belli, tra cui anche la Florida, è bella per fare un road trip. E cosa rende davvero un buon road trip qua negli Stati Uniti? Cos'è che c'è da vedere? Quindi le distanze, si sa, sono enormi.
0: Very big.
1: E in molti stati puoi guidare ore senza attraversare una città, praticamente. Le strade panoramiche, o scenic drives come le chiamano, sono una parte, diciamo, fondamentale del viaggio, non solo lo spostamento. E molti viaggiatori fanno road trip per vedere più paesaggi da stato a stato, non solo una destinazione. Non c'è, realmente non c'è una destinazione, è un vedere tra uno stato e l'altro cosa c'è. E infatti c'è la famosa Route 66,
0: right, Route 66,
1: che va dalla costa est alla costa ovest, praticamente da Chicago a Los Angeles. È la più leggendaria di tutte, attraversa 8 stati. È simbolo, questo è proprio il simbolo del sogno americano, on the road.
0: Yeah, and you know,
1: sì,
0: but look, you can end up in places where,
1: sì,
0: I mean, it looks, you don't see nothing.
1: È vero. È vero, è vero, è vero. Tu puoi passare sulla Route 66, dove, cioè, passi in mezzo, cioè, non c'è niente. C'è una sorta di deserto, non ci sono benzinai,
0: yeah,
1: non c'è una casa. Cioè, chi l'ha fatta magari forse la può ricordare. Io non ho mai fatto la Route 66,
0: yeah,
1: però
0: yeah,
1: è so un po' particolare.
0: Talk to Erasmo, all right, let's,
1: sì,
0: do
1: certo.
0: 105 Miami road trip.
1: Ma sì,
0: we put all the equipment in a van,
1: certo,
0: and we broadcast while we drive.
1: Sì, certo. Allora, noi adesso ci organizziamo, faremo un road trip sulla Route 66,
0: yeah,
1: e faremo dirette dal van,
0: we'll
1: dal
0: come
1: camper.
0: Back, we'll come back home, lose our house,
1: e poi quando
0: lose everything we own. But that's all right.
1: Quando torneremo a
0: casa, because it's a road trip,
1: avremo perso tutto perché non troveremo più la casa.
0: Who's gonna feed the dogs?
1: Non potremo
0: the cats.
1: Più. I nostri animali chissà che fine faranno, però noi stiamo facendo un road trip. 105 Miami, the beat of Miami.
2: Welcome to the Magic City.
3: Stand by.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto?
5: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
8: Tassoni. Dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
9: Say hello to Summer Sales. A Scalo Milano Outlet & More saldi fino al 70% sul prezzo outlet. 180 boutique fashion e design con prezzi esclusivi a soli 15 minuti dal centro di Milano. Scopri di più su scalomilano.it. Let's yellow.
10: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
11: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
12: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
13: I Minion sono tornati!
14: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
14: E rischiarono di perdere il pianeta.
16: Hai scritto un film di mostri?
17: Io conosco il mostro perfetto per voi!
18: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
19: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Dall'11 al 19 luglio a Senigallia, 105 X-Masters.
6: Sport, musica e divertimento in riva al mare. Più di 30 attività sportive.
8: Workshop con i migliori coach, contest, show imperdibili.
6: E le dirette di Radio 105 con Linda Pani,
8: Moco, Paolino e Martin. E ogni sera concerti, DJ set e party fino a tardi.
2: Giovedì 16, non perdere l'incredibile show firmato Zodi 105.
3: 105X Masters, dall'11 al 19 luglio.
2: Solo
3: con Radio 105.

0: caldo fa male.
1: Ok.
0: Ya, calora se muy mal.
1: Super calor.
0: Ecco, e senti un po', questo arriva proprio dalla Florida. Uh-huh. Un uomo in Florida è diventato molto popolare. Non ha cercato di rinfrescarsi, perché è diventato molto popolare dopo essere stato ripreso mentre cercava di rubare due costolette, e anche molto costose, da un supermercato, nascondendole nei pantaloni. Non cercava di rinfrescare le palle, cercava proprio di frecare le cotolette.
1: If you get caught, don't put it back. I don't want that steak.
0: Ecco, bravo, l'hai detto bene. Per favore, non rimettetele.
1: Si accavò il barbecue.
0: Non le mettete sullo scaffale, perché non è il caso. Secondo le testimonianze, avrebbe infilato la carne dentro i vestiti prima di aggiungere anche una bottiglia di vino, sempre nello stesso insolito nascondiglio. I pantaloni. Il tentativo però non è andato lontano, perché il personale del negozio si è accorto del furto e ha recuperato la merce. L'uomo è riuscito a scappare prima dell'arrivo della polizia, ma il video del gesto ha già fatto il giro del web tra incredulità e ironia. Ma insomma, quando i prezzi della carne salgono, qualcuno scende troppo in basso.
1: Match up time, Rimo Latino.

0: contigo sento mi amor.
1: Alright,
0: ya tú sabes, el ritmo latino.
1: Ok.
0: Samuelito, baby.
1: Ok, che viene ahorita?
0: E adesso, tra un attimo, ragazzi, voi preparatevi, mettetevi comodi, vi diremo senz'altro una curiosità, perché in arrivo...
1: Lo sapevate che... 105 Miami.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Renault. Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
3: Non conosci l'RC Auto con Telepass? Ma vivi su un altro pianeta! Apri bene le antenne! Con Telepass hai l'RC Auto a partire da 18 euro al mese anche in 12 rate, senza costi extra! E puoi avere inclusa anche l'assistenza stradale H24! Spaziale, vero? Che aspetti? Richiedi un preventivo gratuito su sito o app Telepass. Prodotto di Verti Assicurazioni distribuito da Telepass e Telepass Assicura. Prima della sottoscrizione leggi l'assetto informativo su telepass.com. Il premio varia in base al profilo cliente.
4: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
5: Fantastico!
4: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
5: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
4: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
5: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
4: Scherzavo!
5: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
6: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
8: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
7: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
9: Voce generata in AI.
10: Non aspettare settembre per vivere nuove avventure. Parti oggi a bordo di Kia Stonic. Solo a luglio con gli Stonic Summer Days. È tua da 16.950 euro con finanziamento scelta Kia. Annuncio promozionale. TAN 6,45%, TAEG 8,24%. 35 rate da 119 euro. Valore futuro garantito 13.452 euro. Anticipo 3.260 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scegli Kia Stonic anche in versione GPL. Vieni in concessionaria.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Sun in the sky, you know how I feel.
13: Che gusto avrà la tua prossima avventura?
12: And I'm feeling good.
13: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
14: Devi arredare il tuo giardino?
15: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
14: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
15: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
16: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
15: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
14: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
15: Devi provare.
14: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
17: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
18: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
17: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
19: Nen. La senti?
20: Nen.
19: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
20: Nen.
19: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: E ora è arrivato il momento del mio caffè. Caffè Lollo, intenso, cremoso, il perfetto espresso napoletano. Lollo, caffè, gusto e passione.
22: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
23: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu,
0: Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Welcome to the Magic City. I'm feeling good. The best sound from the Magic City. Well, let me see.

0: Una canzone estiva, mi sto muovendo verso il sole, certo! Mm-hmm. Bella, ultima produzione. È
1: Now
0: in arrivo?
1: Lo se bevate che. Here we go. Hey,
0: did you know that? Hanno scoperto l'acqua calda.
1: Get ready.
0: Ecco, appunto.
1: Get ready. Listen.
0: Ecco.
1: Attenzione, Italia. Vicky and Babalu are about to get into a fight.
0: No, ma ve lo dico io.
1: We're gonna get into a fight. Watch.
0: Che battaglia vuoi fare?
1: Watch.
0: Che battaglia vuoi fare?
1: Who's gonna win? Bing.
0: Bene, allora a dircelo è complex.com, che è una piattaforma di news e cultura pop. Yeah. E io sono 100 anni che lo vado dicendo. Mm-hmm. Gli americani pronunciano Adidas in modo sbagliato.
1: It's Adidas.
0: Dovrebbe essere Adidas con l'accento leggermente sulla prima sillaba e non Adidas.
1: Complex.com.
0: Adidas.
1: Can kiss every American's
0: no,
1: ass.
0: Io, me, Vicky, sono 100 years that I'm saying
1: no.
0: That you have to say Adidas. No,
1: it's
0: Adidas.
1: No, Adidas.
2: Stay Adidas! Tuned because Adidas. The party is
0: Adidas!
2: On.
0: No! E a Radio 105 sono le 22.

0: Welcome to 105 Adidas.
1: Adidas.com.
0: Adidas, send us a check. Send us a check.
1: Ma va, ma
0: shouting you out.
1: Io sono 100 anni che lo vado dicendo, Babalu. Come on.
0: Adidas. That sounds Mediterranean.
1: Follow my lead.
0: Okay.
1: Follow my lead.
0: Okay, yeah. Go ahead.
1: Segui my lead.
0: Tell me how to say it.
1: Erasmo, sentiamo cosa ci ha preparato Thomas, ma che meglio.

0: una piccola fettina di torta di quello che ascolterete in questa seconda ora.
1: Ok.
0: Ciao, ciao. It is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: Hot Zone.
1: Eccoci qua, hip hop style. Andiamo tutti sul lato hip hop. Hip hop pari, diventiamo tutti in questo momento, perché abbiamo anche delle notizie che riguardano Young Miami. E ha un nome ben preciso in cima alla sua lista dei remix dei suoi sogni. Wow. Parliamo tra poco.
2: All right, and here we go with the Rap Zone. Such a time, such a time. I'll blow your mind, thinking of a master plan. There ain't nothing.

0: in Florida del sud, infatti noi siamo downtown.
1: Speaking of downtown, let's talk about Young Miami.
0: Esatto, e noi siamo proprio da Miami. E Young Miami, proprio lei, ha un nome preciso in cima alla sua lista dei remix dei sogni, ovvero Drake.
1: Drizzy.
0: Sì, lei sta puntando in alto e spera che finalmente Drake risponda dopo che in passato, i suoi messaggi sarebbero rimasti senza risposta, anche i messaggi in DM praticamente. Quindi il suo brano solista Spend That sta continuando a crescere, e durante un'intervista su Red Carpet ai BET Awards proprio Young Miami ha chiarito senza esitazioni che vorrebbe lo vorrebbe nel remix, insomma vorrebbe proprio Drake. E non è la prima volta che Young Miami prova a, diciamo, coinvolgere il rapper canadese, perché in un'altra occasione aveva ammesso di avergli scritto in privato per un'altra collaborazione e anche qui non aveva avuto risposta, quindi ma vediamo, perché ora che il brano sta scalando le classifiche i fan si chiedono appunto se questa volta Drake accetterà l'invito o resterà ancora muto in silenzio. We'll see, because the song is doing good, so
1: well, yeah, maybe they can do a collaboration.
0: Ma vabbè, Babalu, tu pensi subito alla collaborazione di letto.
1: I'm just saying.
0: Io sto dicendo la collaborazione lavorativa, insomma.
1: She's pretty, he's a good looking guy, whatever. I'm just saying, let's collaborate.
0: Babalu va al sodo, la collaborazione secondo te va a finire a letto, ma saranno fatti suoi. Who cares? Think il remix è bello, who cares? Chi se ne frega?
1: Allegedly.
0: Ma vabbè. Ma che ti frega? Lascia fare quelli che vogliono.
1: Let's start that gossip, Vicky. Let's start the gossip.
0: Ecco, dobbiamo iniziare i gossip. Ma che facciano quello che vogliono. Voglio fare una scopatina. Che la facciano?

0: Shimmy Shake. Shimmy Shake.
1: Shimmy yo, shimmy yeah, shimmy yo.
0: No.
2: Wrong song.
0: Wrong song.
2: Moving right along.
0: Senti, sai che il cervello umano non è stato progettato per gestire un flusso continuo di cattive notizie?
2: Oh, you gotta explain that.
0: Te,

0: Weekend is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Puoi passare l'intera notte in bianco o una settimana intera, avere il sangue blu o il pollice verde, vedere tutto rosa, puoi dirne di tutti i colori, ma alla fine serve mettere nero su bianco. Scegli il colore che più ti rappresenta, sono tutti in omaggio sull'intera gamma Mini. E se hai un'auto da dare in permuta, portala, diamo valore al tuo passato. Vieni a trovarci negli showroom dei partner Mini in tutta Italia. Offerta permuta eccetto per Mini Cabrio per ordini fino al 30 settembre, colori in omaggio per ordini fino al 31 luglio. Scopri di più su mini.it.
3: Da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Forfora e prurito sono un pensiero fisso? Prova Restivoil, l'olio shampoo per cute sensibile a un prezzo speciale. Per l'igiene intima c'è il detergente Lactacid in offerta e con due prodotti Lactacid in omaggio una pochette.
4: Acqua e sapone,
3: oltre la convenienza.
5: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
6: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
7: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
8: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro.
9: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
10: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
11: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922 con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
13: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, tre giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro, Bresh, Ernia, Dito nella Piaga, Safe, Annalisa e tanti altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
14: Elettrico, diesel o benzina? Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
15: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.

mette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Jones with My Temptations.
1: Temptation, siamo noi la vostra tentazione, quelli di 105 Miami.
0: Yeah. Nothing but positive vibes here,
1: Bravo, il vibe è sempre positivo da noi, almeno cerchiamo di trasmettervi positività, ce la mettiamo tutta, anche perché siamo saturi di cattive notizie.
0: Yeah.
1: Questa è la realtà.
0: This is something that, but it could really lead to something very big, very serious.
1: Sì,
0: think about it.
1: Bisogna pensare a questa cosa perché può diventare veramente pesante, perché ti capita mai di sentirti sopraffatto dalle notizie perché sembrano quasi tutte negative? Potrebbe esserci però anche una spiegazione scientifica a tutto questo. E secondo una nuova ricerca, il cervello umano non è stato progettato per gestire un flusso continuo di cattive notizie. Allora, in passato praticamente eravamo concentrati su pericoli immediati e concreti, mentre oggi siamo esposti a un flusso infinito di informazioni negative tra social, news, TV, 24 su 24.
0: Doom scrolling.
1: Esatto. Il doom scrolling, scrollare costantemente il telefono. Quindi il fenomeno non riguarda solo gli Stati Uniti, E praticamente circa il 40% delle persone nel mondo dichiara di evitare le news almeno ogni tanto, perché sono veramente troppe. Quindi negli USA la percentuale è inferiore rispetto a alcuni paesi dell'Europa dell'Est, dove supera il 60%. Quindi pensa che invece Scandinavia e alcune aree dell'Asia il tasso è molto più basso.
0: Wow.
1: Quindi sì, per delle notizie sempre, però
0: che psychologically è sotto effetto.
1: Esatto, perché psicologicamente vieni tirato dentro questo turbine, questo uragano, questo ciclo di notizie brutte.
0: Algo, avion, boom.
1: L'aereo che cade, e quell'altra sparatoria, e quell'altro.
0: It could also make you paranoid.
1: Però ti fa anche diventare paranoico. Sì, quello è vero. Però c'è qualcosina che possiamo fare tra poco.

0: Strong, very strong, I like that. Hot since 82, it's called Shaded.
1: Eccoci qua, infatti, direttamente da The Magic City. Parlavamo prima del nostro cervello che non è stato progettato per gestire un flusso continuo di cattive notizie, ma qualcosa forse si può fare.
0: So much bad news, it could affect your psyche.
1: Certo, perché tante notizie negative ti affettano comunque la psiche in qualche modo, quindi... cercare, diciamo, di bloccarle completamente, le notizie.
0: What do we do?
1: Non funziona, esatto. Le news finiscono per raggiungerci in un modo o nell'altro, soprattutto oggi più che mai che abbiamo lo smartphone.
0: Yeah.
1: E questo, insomma, è quando succede, possono comunque diventare un peso importante nella nostra vita, perché arrivano magari, insomma, già i tuoi problemi e ti arrivano notizie negative, di sicuro non
0: The
1: ti aiutano.
0: The key is balance, manage.
1: E infatti, in ogni caso, però, essere meno informati non è la soluzione migliore. Come dici tu, ci vuole un balance. E la chiave è gestire il consumo e le fonti, cioè cercare di dedicare alle notizie momenti specifici della giornata e affidarsi a fonti affidabili e verificate, invece di contenuti pensati per intrattenere e tenerti incollato a uno schermo per ore o al cellulare per ore, quindi... diciamo limitare il consumo e scegliere fonti affidabili.
0: I also have a personal suggestion that I want to make that might help too. Help a charity. Get involved with something that helps other people, you know? Get involved with charities and things like that to help people out.
1: Sì, sì, se vedi queste notizie, magari invece cerca di farla diventare positiva la notizia che è negativa,
0: world's
1: magari
0: not all bad.
1: Aiutando, facendo delle opere caritatevoli, aiutando chi ne ha bisogno, insomma, quindi in qualche modo, insomma, trasformi quello che è negativo, quindi basta con questa ansia di doverle cercare. Perché il cervello ti dice basta, ma il pollice continua a scrollare.
0: All right, all right. It's Rimo Latino, open minute.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni. Non ci sono paragoni.
3: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
4: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21:30, Rete 4.
5: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Ritmo Latino.
1: Mashup coming up.
0: VNIX featuring Bizarrap, Yet Peso Pluma. Con Fuego.
1: Fuego, fuego, fuego, fuego.
0: Dale fuego. Allora, sai che in America si festeggia sempre qualcosa?
1: Sì.
0: We have always celebramos algo.
1: Sempre. Oye, 365 días y al todos
0: all'anno, esatto.
1: Tiene algo.
0: Abbiamo 365 giorni all'anno in cui si celebra sempre.
1: Celebrando
0: qualcosa.
1: Nada aquí. Nada.
0: Sempre. Anche l'aria fritta.
1: Esatto.
0: Celebriamo.
1: Esatto. Esattamente.
0: Il 30 giugno scorso.
1: Qualche cosa.
0: 5 giorni fa era il Social Media Day.
1: Mira, hablando del media y doom scrolling.
0: Esatto, parlando del doom scrolling, del
1: favor,
0: pollice
1: balancia,
0: che non molla il cellulare, continua balancia a scrollare.
1: Claro.
0: Ma serve davvero una giornata per celebrarlo, il Social Media Day? Alcuni dati interessanti perché che hanno rilevato. In media una persona trascorre circa 141 minuti al giorno sui social.
1: Wow.
0: Nel 2025 si stima che oltre 5.4 miliardi di persone abbiano utilizzato i social media. Il Social Media Day.
1: Molto popolare.
0: Ammazza, sei popolare. È stato creato Social Media Day nel 2010 da Mashable, che è un sito web e una media company americana che si occupa di notizie su tecnologia, social media, intrattenimento, cultura digitale, insomma, per celebrare l'impatto dei social nel connettere praticamente il mondo.
1: Sì.
0: Quindi, se dobbiamo però fare una classifica tra i social preferiti dagli americani, troviamo, pensa un po', nella top 3, al terzo posto Instagram.
1: Instagram.
0: Pensa un po'.
1: See you on the gram.
0: See you on the gram, esatto. In seconda posizione c'è Facebook. E in testa
1: para tu nonna,
0: per i nonni, però in seconda posizione,
1: yeah.
0: E in prima posizione
1: nonno.
0: Molti nonni in prima posizione. Beh, vabbè, ci stanno. E il favorito dagli americani è YouTube.
1: Yeah, YouTube.
0: Wow, non l'avrei mai detto però.
1: Grandissimo.
0: Che Instagram fosse in terza posizione. Pensavo fosse un gradino più su, fosse il contrario. Seconda posizione Instagram e in terza posizione Facebook.
1: Mira, es bueno que nosotros vivimos en Estados Unidos y también Italia tenemos libertad para hacer las decisiones nuestro.
0: È vero, noi abbiamo comunque decisione, potere di decisione, quindi possiamo scegliere se stare attaccati ai social oppure se guardarli ogni tanto, perché quando tu demasiado estás adicción, no es.
1: Pero eso puede ser cualquier cosa, televisore,
0: sí,
1: puede ser alcohol, puede ser cualquier cosa, agua.
0: Sí.
1: Si tú tomas demasiado agua, ahoga.
0: Fa bene.
1: Vete.
0: Ma che ti. Ma no, ma che ti. Ma affoghi, se bevi troppa acqua, affoghi. Ma cosa stai dicendo? Babalu, Erasmo, metti un disco. 105 Miami.

0: Askadian, Super Stalin.
1: Bella, questa è una traccia dell'agosto 2016.
0: Yeah.
1: E noi con questa great bella music. Traccia. Yes.
0: Great music back then.
1: Ah, infatti, bella musica all'epoca, bella musica anche adesso. Yeah, now we have also beautiful music.
0: I was like,
1: cambia un po' la musica, però.
0: Yeah, I mean, I was like, what, 11 years old or something?
1: Tu avevi 11 anni?
0: I was so young.
1: Non lo so. Ma so perché young. Perché ti sta crescendo il naso? Why your nose is getting bigger? Perché il tuo naso ti sta crescendo?
0: My middle name is Pinocchio.
1: Pinocchio, appunto. Ecco per quello, 2016 aveva 11 anni, right, Pinocchio.
0: You're Geppetto.
1: Ah, io sono Geppetto, sì, come no, certo. Io sono Misa Pinocchio 2. Yeah. Senti, abbiamo finito però.
0: All right,
1: ragazzi,
0: we're gone.
1: Abbiamo finito, ci becchiamo il prossimo fine settimana, ragazzi. Buona domenica e buon inizio di settimana. Babalu, thank you.
0: Thank you very much, Vicky.
1: And thank you, super producer, superstar DJ Rosmin The Mix. Yep. And thank you a Thomas. We love you guys.
0: All right, bye bye.
2: This is Cento Chingway. From Miami. 105 Miami.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Torna Freedom. Ma questa volta abbiamo deciso di rispondere alle tante domande che ci sono arrivate in questi anni. È arrivato il momento di dare delle risposte.
7: Roberto Giacobbo conduce Le grandi domande di Freedom. Da martedì 7 luglio, 21.30, Rete 4.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria sul sito Peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
11: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate, dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Safe!

0: biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Jeep nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, nuova Compass a 199 euro al mese, 47 canoni, TAN 399, TAEG 590. Anticipo 6.500 euro. Valore di riscatto 18.414 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Per raccontare MotoG ci serve azione. Gli smartphone Motorola sono pronti a seguirti ovunque. E colore, colore vivo come le tonalità Pantone che li rendono unici. Poi stile, grazie al design che aggiunge un tocco distintivo. E performance, con una camera da 200 megapixel per condividere la tua storia. Il finale? Lo scegli tu. Scopri il nuovo Motorola Moto G 87, ora nei migliori punti vendita.
4: Lasciati conquistare dai saldi Dorelan.
5: Fino al 40% su prodotti selezionati online e in store. Approfittane ora e vivi il ritmo dell'estate. I saldi terminano il 2 agosto.
4: Sono Federica Pellegrini e ho scelto la qualità per il mio riposo. E tu? Dorelan. Dormire bene, vivere meglio.
6: Ciao da Laura Cremaschi
7: e Ciccio Graziani. Offerte mondiali da acqua e sapone.
6: Non perdere la promozione sui Resoi Gillette Venus Pro Comfort Glide e sulla nuova variante con barre saponate Sugar Berry. La confezione con rasoio e due ricariche è a 9,90€, mentre la confezione di lame di ricambio con all'interno tre pezzi è a 12,90€.
7: Acqua e sapone.
6: Oltre la convenienza.
8: Devi arredare il tuo giardino?
9: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
8: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
9: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
10: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
9: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
8: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
9: Devi provare.
8: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Fermati in Autogrill e scopri Origini Edition, la nuova selezione di panini di Autogrill nata per celebrare la qualità italiana certificata DOP e IGP, in collaborazione con Fondazione Qualivita. Perché si viaggia per scoprire nuove mete, nuovi paesaggi, nuove persone, ma anche per riscoprire le nostre origini. Riparti dal panino Gioia 1922, con mozzarella di gioia del Colle DOP, pomodoro ramato e pesto con basilico genovese DOP. Vieni a provarlo in Autogrill.
12: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
12: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
12: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
12: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
12: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Nen. La senti?
3: Nen.
2: È la calma di chi ha bloccato il prezzo luce per 10 anni.
3: Nen.
2: Con Nen 10 paghi una rata fissa su misura o la classica bolletta consumo e blocchi il prezzo per 10 anni. Cambia il tuo rapporto con l'energia su nen.it. Nen, gruppo A2A.

0: trendy del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

0: Ladies and gentlemen, welcome to Vita Loca on Radio 105.
1: Il momento che aspettavate dopo una lunghissima settimana di stress è appena arrivato. Buonasera a tutti ragazzi, io sono Luca Bad e vi terrò in compagnia come ogni weekend dalle 23 alle 24, quindi non vi resta che alzare il volume, mettervi comodi perché il viaggio sta per cominciare. Vita Loca ora su Radio 105.

0: Welcome to Vida Loca Radio Show.
1: Tatroni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione e il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung per 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
4: Nuvola e musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Una nuova birra Forst 00.
7: Assaggiala!
8: Con aroma di agrumi e sentore di erbe.
7: Freschissima, agrumata, senza alcol né zuccheri aggiunti. Perfetta in ogni momento. Forst 00 Citrus and Herbs. Freschezza per natura.
9: Forst 00 Citrus and Herbs ti aspetta a 105 X-Masters Summer. Dall'11 al 19 luglio a Senigallia.
10: Signora?
11: Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
10: Ecco qua.
11: Scarpe. Beh, carine queste.
10: Carine quelle, eh?
11: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
10: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
11: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
10: Pittarosso o scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
13: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL Eco G.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
16: Radio 105 presenta Red Valley Festival. Quest'estate dal 13 al 15 agosto ad Olbia, 3 giornate imperdibili di musica dal vivo. Achille Lauro,

0: altri artisti ti regaleranno un weekend di Ferragosto unico in Sardegna, tra mare, concerti e tanto divertimento. Biglietti in vendita su redvalleyfestival.com.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: We are back to Vita Loca on Radio 105.
8: Bentornati, siete connessi su Radio 105 con Simon Revolti e questa è Vida Loca Radio Show.

Oh.

0: vi aspetta sempre qui ogni sabato e domenica dalle 23 a mezzanotte, sempre su Radio 105.
1: Vita Loca on Radio 105.
2: A 105 mezzanotte e un minuto. Sta per cominciare Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo.
3: Attenzione.
4: Attenzione.
3: Attenzione.
1: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari ascoltatori, è arrivato il momento di farvi ascoltare il meglio della settimana in Zoo Compilation. Mettetevi comodi e gustatevi questa ora di cazzate prima di andare a nanna.
1: Siccome l'altra sera quando ero con Massimo Boldi, lui sa che c'è il maggiordomo di origini indiane,
2: sì,
1: ma cresciuto a Londra, no?
2: Vabbè, allora.
1: E si stava discutendo sul bidet. Perché gli americani stanno scoprendo oggi, solo oggi, il bidet, no? La meraviglia del bidet. A Londra il bidet non esiste. In Francia l'hanno inventato, ma non lo usano praticamente mai. E allora abbiamo iniziato io, per esempio, voi come usate il bidet? Io cago, poi mi alzo con i pantaloni abbassati ancora, mi metto a cavalcioni di fronte al rubinetto e mi lavo il culo
3: lavare il culo è verso il rubinetto. Se lavare la ciolla è verso il rubinetto.
2: No, se tu ti metti di fianco, lavi tutto.
3: No, lavi una coscia.
4: No, scusa, in realtà si mette giustamente, come dice Marco, di fronte al. Però brava, se ci entri, in realtà Zeno non c'entra.
1: Come non c'entra?
4: Perché c'ha le gambe lunghissime,
1: scusa,
4: quindi non può
1: cazzo,
4: stare.
1: Che cazzo c'ha tuo figlio?
4: No, non è il membro, sono le gambe, cioè a cavalcioni, se no batti.
1: No, allora c'era Massimo Boldi che diceva che lui si lava di retro. Nel senso che lui caga e poi si mette di retro, a lui piace il bidet, quello, sai che gli americani.
2: Ma anche lo specchietto retrovisore per vedere cosa
1: penso
2: sta facendo.
1: Penso di sì. Esatto, gli americani hanno questa libidine che anziché avere il rubinetto che spara l'acqua verso il basso,
2: sì,
1: hanno il rubinetto che spara l'acqua verso l'alto.
3: Che ha più senso,
2: sì,
3: in un certo senso.
1: Boh, insomma, cioè, se sbagli.
3: Per l'anno sì, perché è come quando bevi alla fontanella, l'anno fa.
1: Scusa
3: così.
1: Fabio, tu quando caghi ti alzi poi e ti metti a cavalcioni. Di fronte, no? E ti lavi.
2: No.
1: Minchia culo.
2: No, io non lo uso perché nel bidet tengo le ceres in fresco.
3: Sì.
2: Quindi
3: non basta il frigo.
2: Di solito. No, il frigo ormai è pieno di Vex. No,
1: ma scusa,
2: di solito uso la doccia.
1: Tu, Paolo, fai la retro? Cioè, tu vai di retro e ti lavi da.
3: Se devo massaggiare l'ano, sto di ano. Se devo andare di pirlo, vado di pirlo.
4: Ma perché non lavi tutte e due quando lavi?
1: Fai tutte e due, sei già lì.
4: Quando lavi, non lavi entrambe le cose.
3: Infatti, mi alzo e mi rigiro.
4: Ah, wow.
1: Che palle. Cosa, Kika? Ho sentito un bau bau bau.
5: No, sì, perché in realtà è il movimento della mano quando ti lavi. Basta seguire quello.
2: Ah, voi usate le mani?
4: Io non le uso le mani.
2: Io faccio tutto col getto.
3: Scusa, non è quello che sta di fianco al batter, quello lo
4: spazio. No, quello è per il batter.
3: E io invece il batter lo lavo con le mani.
1: Si discuteva di sta roba qua, a un certo punto il maggiordomo indiano inizia a parlare, io guardo e faccio: "Ma che cazzo vuoi tu che ti sei lavato nel Gange fino a ieri?"
3: Buono.
1: E lui si è messo a ridere.
3: È andato a spuntarti tutti i piatti.
1: No, vabbè, non frega un cazzo.
2: È andato a farsi il bidet con la tua colazione.
1: Sì. Ma io pensavo fosse una roba assolutamente normale, cioè mia madre mi ha insegnato: quando hai fatto i bisogni, visto che comunque le minzioni sono contemporanee, no? Magari due gocce di piscio le fai,
2: certo.
1: Io faccio tutto lì, cioè faccio davanti, dietro.
3: A meno che non hai un grande getto e ti pulisci direttamente con la pipì.
4: Ma no, il problema devi insaponare.
1: Io sono assolutamente contrario agli asciugamani bianchi, soprattutto quelli del bidet, dovrebbero farli marroni. Perché
2: comunque, ma dopo un po' lo diventano, comunque. No, con pazienza.
1: Cioè, se tu ci fai caso, anche se ti lavi benissimissimissimo, qualcosina rimane sempre.
3: Sì, Marco, perché devi smettere. Marco, devi smettere di mettere dentro tre dita, capito? Cioè.
1: Allora, io non sono mai riuscito a lavarmi bene tutto senza lasciare comunque il baffo,
4: capito? Non bene questo.
2: Devi comprare il bidet specchiato. Il bidet specchiato ti dà quel double check che ti serve per essere perfettamente lindo.
1: Può essere, non lo so.
2: Guarda che sarebbe geniale.
1: Ma io voglio sentire veramente, non è l'argomento del giorno.
3: Però sempre odio. Bello come argomento.
4: Cioè, funziona sempre, sì.
1: Sai dove? Al TG5 però mi piacerebbe vederlo.
3: RDS è così, tutto il palinsesto si sparerebbe, cazzo.
2: Il problema è che ti rimane sempre il sapone.
3: No, allora, il sapone brucia però l'anno, cazzo.
1: Ma no, allora, scusa, adesso io non so voi, i bidet poi hanno dimensioni diverse, no? Però mi capita spesso che comunque il sederino mi rimane appoggiato allo schienale della parte curva, no?
4: Sì.
1: Il finale del bidet. E lì rimane anche.
3: Ma tu lo fai dentro il bagno dei bambini dell'autogrillo?
2: Cioè, tu ti pulisci il culo col metodo Montessori.
1: Ma no!
4: Ma dai, è vero che sei strofinata con la carta igienica prima, però, no?
1: Che casino, ma che lavoro, ragazzi.
3: Scusate, io sono un grande sostenitore della carta igienica umidificata.
1: No, tu sei il fazzolettino.
3: No,
1: tu sei il fazzolettino ovunque.
3: No, la carta igienica umidificata di fine lavoro, perché non lo fai con la carta normale, no? Poi prendi quella umidificata, però al mentolata, che c'è quel frescolano che sembra che hai mangiato un ghiacciolo col
2: frescolano
1: col culo.
3: E lì con quella umidificata, che è un po' più rigida, la fai a pannocchia sul dito e vai ad accarezzare tutte le papille gustative dell'ano.
2: Io ho trovato un metodo molto efficace per
3: fare i denti dell'ano. E metti,
1: ma poi con le papille gustative,
3: poi gli dai un giro al vaso dell'ano,
2: cioè alle gengive dell'ano,
3: sempre che non si accenda il motore dell'ano, pensate, là c'è la chiave dell'ano,
2: certo, devi mettere il blocca sterzo dell'ano,
3: dai una grattata alla volta dell'ano.
1: Bel dito che simula che mi dà fastidio.
3: Lei non deve guardare il dito, deve pensare che sia,
2: guardi la luna,
3: sia uno strumento, capisci? Perché poi l'ano cosa tende? Un po' a succhiare e comincia a fare
1: basta. Basta,
2: se lei ha dei prolassi, dottore,
3: sì, ma quella prolassitudine che è.
1: Tutte ste robe qui, a voi, a parte che voi donne non ci avete i peli sul culo, ragazzi, quello è un dramma, cioè quella roba lì.
3: Vabbè,
1: comunque...
3: ma noi l'abbiamo persi per sfregamento.
2: Però c'è una soluzione per i peli del culo. Sai quei rotoli adesivi che servono a togliere i pelucchi dalle giacche? Ho scoperto che funzionano anche con i tarzanelli.
3: Cioè?
2: Passata veloce, fai fri.
3: Aspetta, ma rimando, rullando
2: rullando su giù e rullando destra sinistra.
3: No. Ah, rullando.
2: Sai, sono quei rotoli adesivi che fai crack.
1: Scusa, e poi cosa te ne fai? Poi lo lasci lì nell'armadio?
2: No, poi...
1: e tua figlia si toglie i peli con i tarzanelli.
2: Ah, cosa, sono una bestia? No, ritaglio la parte usata e l'attacco sul muro per vedere esatto, per vedere la progressione dei miei. Ma ho centinaia di foto io, Dice sembrano UFO. No, guarda, non lo sono.
1: Ci colleghiamo con Heidi, è meglio. Oddio,
2: è meglio.
1: Meglio
2: forse no.
1: Non lo so,
3: se neanche
1: vedremo.
3: Per la posta, senti.

0: Lassù sulle montagne, il verde, il tepore della brezza, il cielo terso, e poi si gira lo sguardo e si intravede una catapecchia fatiscente. Fuori cataste di legna sottratta a chissà quale casa a valle e cumuli di ferraglie e marciume vario. Urla e fortissimo odore di piscio e polvere da sparo. Indovinate un po' chi ci vive?
1: Ecco. Cazzo. Mamma mia, che dolore. Lo sapevo che quelle cazzo di fave mi avrebbero devastato l'intestino. Porcaccia la... Cristo santo, mi sta uscendo dal culo un incidente stradale. Quando avrò finito di cagare dovrò abbattere la latrina e farne una nuova. Ah, che male. Mi sento veramente uno straccio. Forse per il caldo dentro questo posto pieno di merda. Forse per le esalazioni che credo che mi stiano lentamente soffocando. Ma credo che non sopravviverò a questa volta. Ormai sono un vecchio decrepito, pieno di acciacchi. La mia ora è giunta. Lo sapevo che sarei crepato in un posto pieno di merda, riverso nel mio piscio. Ci siamo. È la fine. Porco che male, crepo. Preparati, Satana. Sto arrivando a riempirti di pompini in cambio di coca.
2: Nonno, sei lì dentro. Sono passate 2 ore. Sei ancora a cacare fave? Qui fuori si sono radunati gli avvoltoi. Ma che cazzo stai cacando? Un cimitero indiano maledetto? Esci, dai, che devo pisciare anche io. E dentro lì c'è anche la carta per asciugarmi la patatina.
1: Vai via, nana di merda. Fammi crepare in pace. Sto morendo, cazzo. Anzi, adesso carico la 9 e mi sparo direttamente in gola. Non riesco più a soffrire così. Allontanati dalla porta, perché con tutto il gas che c'è qui dentro potrebbe saltare in aria tutto. Ma che cazzo succede? Cristo, che spettacolo. Questo ultimo latrato di culo ha finito le mie pene. Sono vivo. Sto finalmente bene. Sì, cazzo. Devo festeggiare con 2 destri immediatamente. Spostati dalla porta, stronza, che esco veloce e richiudo la porta. Così il prossimo si fa una bella gasata di merda squaccherella e mi spacco pure 2 risate.
3: Ma che cazzo, nonno! Mi tocca pisciare ancora per terra dietro casa. Le zanzare mi pungeranno nel buco del culo come sempre. Che palle!
1: E non ti lamentare. Anzi, vieni, che ci mettiamo dietro un angolo a vedere chi è il prossimo coglione che si fa una bella annusata di merda soffocante.
4: No.
5: Ma dove va con la sedina?
2: Oddio, che male la pancina. Meno male che la latrina è libera. E poi la porta è chiusa, quindi nessuno l'ha usata. Meno male. Per fortuna ho portato l'accendino, che paura del buio.
4: No.
2: Mamma, che puzza infernale. Vabbè, ma mi scappa troppo. Accendino. E via, un po' di luce.
3: No. Minchia, nonno, ma quanto cazzo di gas hai rilasciato?
0: Mamma, che botto. Si è vista una carrozzina in fiamme volare per decine di metri. Uno spettacolo che manco i fuochi d'artificio di Monte Carlo possono eguagliare. E poi guardiamo il lato positivo. Il nonno si è risparmiato una pallottola per una volta. Grande Clara, tu sì che pensi green. Al prossimo episodio, stronzi.
6: Ma no.

0: Poverina,
1: ma non c'è, c'è un pelo di accanimento.
0: Questo è un milione di modi per morire. Cioè.
2: È bellissima sta cosa.
1: Che film quello.
2: Oddio, oddio, che bello.
3: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105. Yeah!

0: Cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Dai, ci colleghiamo con il Cantazoo di Sallavinci. Andiamo, vai.
2: Signore, signore!

0: Parte la sfida musicale.
1: Pronto?
0: Cantiamo insieme.
2: È cominciato.
0: Sei stata bravissima.
3: No. Pronto? Così.
4: Con la mano sul petto.
3: Con la mano sul cazzo, io te lo metto a me così.
5: No.
4: Saremo io. Saremo io e te per sempre.
3: Ah, sì.
4: Senza te.
3: E ti accusi e gula chi te mor.
6: Bello.
4: Saremo io e te per sempre.
3: Chi sei?
4: Legati per la vita che.
3: Ma chi? C'è porco?
0: Cantiamo insieme.
3: Ehi, cantiamo.
0: Cantiamo insieme.
3: Ma che cosa devi cantare?
0: Non te la ricordi?
3: Ma che.
4: Con la mano sul petto io te lo prometto.
3: Ma porca la. Ma chi sei? Ma che il numero?
4: Davanti a Dio.
3: Ma che c'è davanti a Dio?
4: Saremo io e te da qui.
3: Vai.
4: Sarà per
3: Vai.
4: Sempre sì.
3: Vai. Vai.
0: Bravissimo.
3: Vai.
0: Bravissimo.
3: Vai.
4: Sarà per sempre sì. Sarà per sempre sì.
0: Mamma mia, che pena. Sto per vomitare.
3: Bastardo!
0: Dai che ce la puoi fare.
3: Ma che sei, porca la.
4: Con la mano sul petto. Io te lo.
3: Prata!
0: Vai merda.
5: No.
3: Vai, dare, dare, dare!
4: Davanti a Dio!
3: Vedi, porco! Hai sentito parlando!
4: Io che per te ero solo un uomo sconosciuto.
3: Perché? Ma chi

0: Cantiamo insieme. Cantiamo insieme. Bravissimo.
1: Da qui
2: ma vai a pagare,
1: sarà per sempre sì.
2: Porca di
0: sei stato incredibile.
3: Oddio.
0: Adesso viene il bello. Andiamo a far cantare l'amica di Wender. Sì, proprio lei. La vecchia maledetta spara cancri. Sigla.
3: No.

0: Pronto?
1: Cantiamo insieme.
2: E si accenderà la musica e qui ti aspetterò. Il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre.
1: Non te la ricordi?
2: Senza te non vale niente, non ha senso vivere.
3: Sta caricando i cancri.
0: Sì che la ricordo, non sono via scema, come che te ne credi?
1: Brava maledetta vecchia spara cancri.
0: Cosa? Che te vengano, ma tanto cancro, maledetto, schifoso, schifoso, maledetto, male da un cancro, dico il cazzo di merda che hai nelle gambe, schifoso.
2: Sarà per sempre sì.
3: Io due esamini glieli farei fare a Wender, sì, comunque.
4: Sì. State ascoltando. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Ci colleghiamo con Delitto e Castigo parte 2. Speriamo sia l'ultima, prego. Andiamo.
2: Quest'autunno super comparsa veste il logo ropastrano del più iconico personaggio della letteratura russa. In Delitto e Castigo.
3: Riusciamo a fa' sta cazzo di battuta? Nipote innocente, vada da Elena Ivanova.
4: Di nuovo?
3: Che gli è quel cazzo, scusi, mezz'ora m'ho perso.
4: Sono la nipote innocente, e sottolineo innocente, di Elena Ivanova.
3: Battone! Via la battuta.
5: Ma sei anche una testimone, non posso lasciarti in vita. Però sei innocente. Eppure sei una testimone innocente. Però, oddio, che faccio? L'ammazzo? Non l'ammazzo? L'ammazzo? Non l'ammazzo? Lo inculo?
3: No, questo non c'era, non vai avanti. Nipote, prego.
4: Non m'ammazzare, o mi avrai sulla coscienza per almeno 8 anni.
5: Vabbè, tanto morto più morto meno, t'ammazzo, dai, t'ammazzo.
4: Non
5: sono neanche toccato. Questo sta godendo come un bastardo.
3: Necrofilo.
5: La lingua sulle palle, no.
3: Dai, ma perché sta ciucciando i testicoli di
5: Rasputin? Leva la lingua del coglione.
3: Sta malendo. Sta leccando i testicoli.
5: Basta! So che non gli saliva sulle gambe, la Madonna!
3: E via la battuta finale.
5: Oddio, cosa ho fatto? Ho ammazzato un innocente. Che senso di colpa. Che strazio.
3: Psicologico.
5: Psicologico.
3: Non è pissi.
5: C'è scritto psicologico.
3: È errore di battitura.
5: Come si fa a sbagliare una roba di
3: Ma che cazzo ne so, mica ho scritto io.
5: Che errore, che strazio, che schifo.
3: Raskolnikov, sempre più consumato dal senso di colpa, ha conosciuto anche carnalmente la prostituta Sonia, costretta a prostituirsi per mantenere contestualmente la propria famiglia indigente. In questa scena Sonia, la prostituta, convince Raskolnikov a costituirsi e ad ammettere il proprio duplice delitto.
6: Quiet on the set.
7: Camera speed.
6: Sound production, take one.
5: Sonia, tu che sei una mignotta, consigliami, anche se non ha prove, temo per il... Temo che il giudice istruttore perfido Filippini.
3: Perfido Filippini. Ma che cazzo è? Ma di dov'è? Di Pesaro.
5: Porfiri Petrovic.
3: Il giudice istruttore.
5: Temo che il giudice istruttore abbia capito tutto e non so cosa fare. Spogliati, fammi un pompino.
3: No, senti, questo dopo, se vai.
5: Sono roso dal senso di colpa, ma temo la severa mano della giustizia. Che dilemma, che strazio, che tormento.
8: Raskolnikov, dai retta a me, confessa tutto, vuota il sacco, liberati dei tuoi tormenti.
5: Ma fatti i cazzi tuoi, dai.
3: Ma non è così, si deve percepire la sofferenza, l'intimo discidio.
5: La fai facile tu che sei una troia.
3: Mignotta, gli ho scritto mignotta.
5: La fai facile tu che sei mignotta. Tanto a me che fucilano se confesso, ma... Ben che mi vada mi inculano le docce.
8: Ma quale fucile? Fucili! Io ho letto il libro. Se confessi ti danno solo 8 anni lavori forzati.
3: A me continua a sembrare di Ravenna.
5: Adesso quasi cesenati.
3: Sì, non so, proprio percepisco questa voglia di crescione. Vabbè, andiamo avanti.
5: Solo 8 anni per un...
3: Un attimo, azione!
5: Solo 8 anni per un duplice omicidio? Ma com'è possibile?
8: Dimentichi che le vittime erano donne! E da che mondo? Il mondo il femminicidio è considerato un reato minore!
3: È diventato Camilla e Peppone, è diventato sta roba!
5: Ma allora che problema c'è? 8 anni passano in baleno! Vado a confessare subito, grazie puttana!
3: Ma... Sonia!
5: Grazie Sonia, mi sento già più leggero.
8: Ecco, bravo, vai! Io ti seguirò in Siberia. Quando avrai scontato la pena ci sposeremo. Così poi magari ammazzi pure a me.
3: E intanto gli fa 2 cappelletti, vabbè.
5: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino. Brutta troia.
3: E qua no, è il finale felice, un finale happiness, un happy ending. Troppo happy ending, che sono la trombetta, no?
5: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
3: Ha rovinato tutto. Con la bestemmia ha rovinato tutto.
5: No,
3: senza bestemmia.
5: No, bestemmia.
3: L'ho sentita io.
5: Sì, in effetti ci stavo già facendo un pensierino.
8: Se sei felice tu lo sai, batti le mani.
3: Hey. Io non lo sono e tu lo sai, porca.
5: Allora,
9: andato bene.
2: Quest'autunno super comparsa veste il logoro pastrano del più iconico personaggio della letteratura russa in Delitto e Castigo.
10: Ok, that's a wrap.
1: Bravi,
9: bravissimi,
1: bravi ragazzi.
5: Che cialtronaccia.
1: Sei tu, sei tu, il cialtrone sei tu.
2: Sì. State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105. Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, e rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
11: Hai voglia di staccare dalla routine quotidiana? Con Club Kuwait ti senti già al mare. Scegli il servito e Kuwait High Perform. Con un rifornimento da 25 litri ricevi subito in omaggio il materassino gonfiabile Kuwait. Le massime prestazioni per il tuo motore. Il massimo del relax per le tue vacanze. Info e regolamento su kuwait.it. Kuwait. Muoviti più liberamente.
12: Ogni giorno il mio lavoro è pieno di sorprese, ma il mio veicolo commerciale Citroën si adatta sempre.
13: E da oggi, con i nuovi incentivi statali, è tutto ancora più sorprendente. Ad esempio, Berlingo con rottamazione da 4.100 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Corri in concessionaria e sul sito citroen.it per scoprire Berlingo da 4.100 euro. Papà.

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Questo è il tuo cuore quando si innamora. Questo è il tuo cuore quando si innamora di Alfa Romeo Junior. Fai battere il tuo cuore. Nuova Alfa Romeo Junior, ancora più ricca e tecnologica. E fino al 31 luglio con 5.000 euro di vantaggi per tutti, con il contributo dei concessionari aderenti. Info consumi ed emissioni su alfaromeo.it.
2: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Bella ragazzi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Scemo, ci colleghiamo con i tamari che c'hanno le unghie del nonno marcio da tagliare. Andiamo, vai scema.
2: Tamarri.
3: In questo episodio i tamarri chiameranno le tagliaunghiaie per far tagliare le unghie gigantesche al nonno. Ci riusciranno? Sentiamo.
2: Tamarri.
4: Sogno.
5: Sì?
6: Ciao, sono Giovannino, è l'estetista? Cioè,
5: no.
6: Il tagliaunghie, queste robe qua?
5: No.
6: E chi ho chiamato?
5: Non lo so.
6: No, ti spiego.
5: Quindi perché per ora sto lavorando, la richiamo.
6: No, aspetta, fammi solo sapere se tu fai le unghie, le tagli, quelle robe là.
5: Intanto mi sto chiamando con un numero sconosciuto. Poi mi sto dando del tuo senza sapere chi sono.
6: Allora,
5: un attimino d'educazione riesce.
6: Oh, ma che cazzo ti credi di essere? Non capito, perché tagli le unghie e mi devi trattare così di merda. Sciacqua cazzi. Che fai?
2: No.
6: Ma pensate sta cafona di merda.
7: È un sacafone.
6: Minchia, tutto educato a mille, minchia mi risponde anche male. Ma poi che cazzo vuoi? Sei un
7: bastarda.
2: Tamarri.
8: È un tuo centro estetico?
7: Sì, ciao, sono Massimi di quarto e volevo l'informazione che devo portare mio nonno. Voi fate i piedi?
8: Sì.
7: Fate i piedi?
8: Sì.
7: Praticamente mio nonno è venuto su dalla Puglia e lo stiamo tenendo a casa noi. Non so, so cazzi medici, a me che me ne frega, però ti spiego un po' il percorso. E siccome fa molto caldo, gli abbiamo fatto mettere un paio di scarpe aperte, soltanto che ci siamo resi conto che è praticamente un avvoltoio, no? Cioè sembra di vedere un rapace, è una cosa imbarazzante.
8: Le unghie sono spesse.
7: Sono una cosa, non so come spiegarti, è una roba da paleontologia, sai le scaglie proprio dalla schiena dei T-Rex? Una roba, secondo me serve una mezza pialla, un flessibile. Non lo so, comunque se c'è una ragazza esperta che abbia anche stomaco e una maschera, perché è una roba...
8: Sì, sì.
7: Proprio le dita sono accartocciate, sì, sì. Sono tutte quante. È come se fosse un incidente stradale fra bruchi marci. È una roba da sbocco proprio. Ve la sentite oppure?
8: Sì, sì, fa niente. Sì,
7: proprio
8: sì.
7: Siete
8: forti
7: di stomaco, siete.
8: Prenotare.
7: Ok, va bene, non lo so, te lo porto. Lui è anche mezzo deambulante. L'unica cosa è che dovete avere un po' di pazienza, perché il nonno, quando, cioè lui, quando magari gli fai male, bestemmia, cioè non è una persona.
8: Okay.
7: Cioè, se non è un problema, se è un momento morbido per il centro estetico e non avete altre persone dentro, perché avere questo vecchio che spara porco.
6: Digli che vengo io con il nonno, che se fa qualcosa ci ficco un pugno sulla.
7: Cioè, lo porta mio cugino che lo tiene a bada, perché ha un guinzaglio,
6: esatto.
7: gli tende la gola, lo strangola un po', così. Si calmano.
6: È tipo un pastore tedesco.
7: Sì, è come se fosse una volpe a guinzaglio. Cioè, proprio. È un animale mitologico. È metà rapace e metà minchia cane. Capito?
8: Ok.
7: Se ve la sentite, lui arriva col guinzaglio a strozzo. Se lo tende forte e gli rampate via.
8: Sì.
7: Ste unghie da pazzo.
8: Preferisce oggi?
7: Non lo so, vabbè, ce la facciamo oggi?
6: Sì,
7: va bene, dai, gli diamo una mezza sciacquata
8: oggi
7: con la canna dell'acqua in cortile, perché puzza come anche una capra, e te lo portiamo, dai. Quanto costa il servizio di limatura del mostro?
8: Solo il taglio e limatura delle unghie viene 5.
7: Minchia.
8: Se vuole fare anche la pedicure, cioè tagliare un po' le cuticole.
7: Ma no, non hai capito. Allora, cara, non hai capito. Cioè, è un mostro, cioè, è proprio devastati i piedi.
8: Ma anche se sono conciatissimi, il prezzo è uguale.
7: No, ma mi dispiace che sembra. È troppo. Vabbè, vai, vi lascio una mancia, magari anche qualche pezzata.
6: Ah, sì, diamogli 50 euro.
7: Sì, non è un problema, visto il lavoro sporco che vi tocca fare.
6: Dili che c'ha sotto i talloni un callo grosso che sembrano come dei. Perché lui, come se avesse i tacchi.
7: Sì, lui è alto 1,40 m, ma sotto il piede è 1,50 m di calli e duroni e merda che c'ha sotto quelli.
6: Vedi che camminava a scalzo.
7: Oh, se poi vogliamo tagliarli direttamente gli amputiamo, tanto no. Non deambula neanche sta merda. Oh, vabbè, dai, te lo porto a chi verso che ora ti porto lo straccio.
8: Alle 2 va bene, a quell'ora non abbiamo clienti.
7: Vabbè, dai, facciamo così. Adesso andiamo su in casa, gli tiriamo una secchiata d'acqua in faccia che lo svegliamo, perché ieri si è ubriacata a merda. Lo portiamo in cortile, diamo una lavata con la canna e poi ti dico se veniamo alle 2 o alle 3. Ti richiamo, insomma.
8: Okay, va bene.
7: Vabbè, voi preparate cesoie e tutto quello che serve. Noi magari. Sai cosa fa? Invece con l'aria a strozzo, portiamo quello col telecomando del pitbull, quello che con la scossa
6: sì,
7: elettrica.
6: Sì, quello lì è meglio con la scossa.
7: Va bene, dai, ti portiamo il nonno con la scossa elettrica, così lo teniamo buono, va bene? Ti richiamo per l'orario preciso. Con chi ho parlato che sei carina?
8: Vanessa.
7: Brava Vanessa, ti tiro un abbraccio, dai. Ah, forte stretto. Okay. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ehi, ciao, ciao.
6: Pronto? È l'estetista, pedicure?
8: Sì, buongiorno.
6: Buongiorno, volevo un'informazione. Io dovrei portare mio nonno Fabrizio a fare le unghie dei piedi, perché l'abbiamo portato dalla Puglia qua a Milano e adesso ho bisogno, si è tolto le scarpe, abbiamo pensato che forse è il caso di portarlo perché c'ha veramente i confetti sopra le dita. Volevo sapere se potevamo portarlo nel pomeriggio così o quando hai spazio, perché ce ne ha bisogno, cioè non so spiegarti che cosa. Hai presente quando la macchina da scrivere schiacci i tasti e salgono tutte le leve insieme, si incastrano, così sono le sue dita dei piedi, un tritacarne praticamente. E volevamo provare noi a tagliargli a casa le unghie, ma non è fattibile perché sono, non so spiegartelo. O gli spacco i piedi col martello, preferisco portarlo da te, magari me lo metti a posto, capito?
8: Alle 4 va bene?
6: Sì, alle 4 può andare bene. E senti, però è una cosa, cioè il nonno, mio nonno Fabrizio, lo porto io.
8: Va bene, ok.
6: Te lo porto io, però devo stare lì con lui perché lui a un certo punto impazzisce, è un po' strano. È un po' anziano, cioè di solito ti dico, se lui vedi che parla troppo ci ficchi due testate, due schiaffoni sulla testa così si riaddormenta, oppure vengo io. Preferisci che vengo io perché io so dove colpirlo, dietro la nuca gli do il colpo secco e lui si spegne.
8: Va bene, ok.
6: Senti, quanto mi
7: quindi se massaggiano i cazzi.
6: Massaggiate anche i cazzi mentre tagliate le unghie. Tipo massaggiatrici, queste robe qua.
8: Una passata della crema, così un 2 minuti
6: di massaggio. Ok, allora con la crema, sì, gli massaggiate bene con la crema, va bene al nonno Fabrizio.
7: Tanto non gli tira.
6: Tanto non gli tira. No, gli tiro.
8: Ok, ci vediamo alle 4.
6: Sì, mi raccomando, però trova una che gli faccia bene la sega al vecchio mentre gli fate le unghie. Proprio. Quando viene la sega?

0: Mamma mia, che ridere, che schifo. Poi mi immaginavo sti piedi. Ma quindi la sega nei centri di massaggio è ancora una roba normale, cioè, proprio,
1: adesso sono evolutissimi.
2: Adesso te la fanno all'entrata.
3: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: Anche i Rai sono tutti figli di qualcuno. Prima c'era Piero Angela, adesso c'è Alberto Angela. Che cazzo ci fa lì Alberto Angela? Cazzo sa fare Alberto Angela?
2: Però dobbiamo collegarci con lui, perché queste sono le ultime storiche puntate di Quark. Quark Archivio, ci colleghiamo perché oggi parliamo di un personaggio incredibile, William Shakespeare, ragazzi.
3: Avvisiamo i gentili abbonati Rai che questa puntata di Quark non è mai stata trasmessa per via dei suoi contenuti leggermente fuorvianti. Il conduttore era prossimo alla pensione e non aveva più voglia. Molti contenuti sono privi di senso e guidati da sostanze stupefacenti. Tu comunque paga il canone, figlio di Troia.
4: Buonasera, facce di merda.
2: Bene.
4: E benvenuti a un'altra puntata di Quark Archivio. Oggi parliamo di un coglionazzo.
2: Come?
4: Parliamo
2: come?
4: Di William Shakespeare.
5: No, non era coglionazzo.
6: Ma è vero che Shakespeare metteva la cipolla nella carbonara?
2: Chi se ne frega?
4: Un nome che alla maggior parte di voi bifolchi non dirà nulla, ma che per i dotti e gli eruditi, come il sottoscritto, è da sempre fonte inesauribile di ammirazione, mistero e qualche raro porco...
2: Fortuna.
4: Sono pochissime le testimonianze rimaste sulla vita, l'aspetto e la maestria nel sesso orale del bardo di Avon.
2: Sì.
4: Perciò nel corso dei secoli gli studiosi si sono potuti lanciare nelle congetture più ardite e strampalate a proposito di questo Luca Giurato d'Inghilterra.
2: Luca Giurato. Come Luca Giurato?
4: Che senso? Ed è proprio per amor di verità storica che oggi andremo a spiegarvi tutto, ma proprio tutto, sulla figura di William Shakespeare.
5: Oh,
4: dai, vai con sta merda di servizio.
5: Come con sta merda?

0: Nervoso.
1: William Shakespeare nasce un po' più a destra dell'Irlanda il 23 aprile 1564.
0: Sì.
1: Figlio di un uomo e di una donna. Figlio di un uomo e di una donna, ci tengo a specificarlo perché oggigiorno non si capisce più un cazzo, cresce in altezza fino ai 16 anni, età in cui firma la sua prima opera teatrale, quel gran pezzo di Lubalda, tutta nuda, tutta calda.
0: Celebre
1: e tormentata storia d'amore tra due giovani di famiglie rivali nella Verona del 400. Il successo della tragedia lo spinge a trasferirsi a Londra, dove si abbuffa di cazzi e fa il tutto esaurito con la sua seconda tragedia, Due mafiosi nel Far West. Dramma politico basato sulla cospirazione contro il dittatore romano Giulio Cesare. Ma il vero successo arriva con Acapulco, Prima spiaggia.
2: No, ma non è quello.
1: Ma il vero successo arriva con Acapulco, Prima spiaggia a sinistra.
0: Ma non è vero.
1: Che narra la vendetta del principe di Danimarca, Andrea, sullo zio Gigi, assassino di suo padre.
0: Ma no, è Gigi Andrea.
2: Amleto.
3: Ma è proprio all'apice del successo che la gente comincia a farsi qualche domanda su questo ricchioncello semi-analfabeta che sforna però capolavori uno dietro l'altro.
1: Proprio come Fausto Bertinotti, William Shakespeare viene bocciato per 3 volte alla scuola Radio Elettra e non disponeva certo della cultura o la finezza letteraria sufficienti a stilare una lista della spesa, figuriamoci a scrivere sonetti e tragedie immortali. Ma allora, chi è il vero autore delle sue opere? Per anni l'ipotesi più accreditata fu quella che a firmare le sue opere fu Francis Bacon, intellettuale inglese e inventore dell'omonimo affettato. E inventore dell'anonimo affettato. Mentre una corrente minoritaria tende ad attribuire la paternità al genio di Milli Carlucci. Ma sia nell'uno che nell'altro caso non si dispone di alcuna prova sostanziale.
3: Bene, con questo è tutto. Spero di avervi arricchito anche oggi, anche se è impossibile, comunque, perle ai porci. Se guardate le immagini sul vostro telefonino, cercate William Shakespeare, noterete che assomiglia a Enrico Peruschi negli anni Ottanta quando faceva il drive-in. Con una gran punta di ricchionaggine, perché si intravede anche l'orecchino. Bene, direi che è tutto. Io ho lo yacht posteggiato qua fuori, vi mando allegramente a fanculo, vado a godermi la vita, ho 3 troie che mi aspettano. Ci sentiamo alla prossima puntata di Quark Archivio. Ciao Balordi, vaffanculo Alisei, non sai un cazzo, ricordatelo. E Puccioni, prima o poi la pucciata me la faccio io, in mezzo alle tue tette.
4: Ma che
3: ciao stronzi!
1: Nella prossima puntata parleremo di una specie molto pericolosa che abita il nostro pianeta da molto tempo e che purtroppo si sta riproducendo velocemente, il represso da tastiera. Un essere totalmente inutile, con una vita infame e che invece di cercare di migliorarla passa tutto il suo tempo a scrivere cattiverie a chi invece ce l'ha fatta. Gli scienziati gli hanno finalmente attribuito un nome. Poverus Inutilis.
0: Bene.
5: E con questa scenetta termina Zoo Compilation. Ora tutti a nanna. Ci si risente domani in diretta con lo Zoo.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. E con i nuovi incentivi statali, il tuo business accelera ancora. Approfitta ora dell'offerta sull'intera gamma. Ad esempio, partner con rottamazione da 4.100 euro IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità, fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito peugeot.it per scoprire partner da 4.100 euro.
0: Radio 105. Proud to be different.

105. Bienvenidos en Mamacita Radio Show. Yeah.

0: È una delle hit latine più iconiche degli ultimi anni, firmata da Becky G e Nati Natasha nel 2018, questa bellissima Sin Pijama. Prima Neyo con Fade Princessa, Gino Meia con Tu con Eia, Plan B con Fronteo e in apertura Kiriki di Nengo Flow. Su Radio 105 è arrivato il Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Guidare un'impresa verso il futuro è complesso, ma oggi puoi scegliere la strada più semplice. Con Fiat nasce un leasing creato per la tua azienda. Rata chiara, servizi su misura e valore garantito nel tempo. Ad esempio, grande Panda a 12.600 euro oppure 139 euro al mese, 47 canoni. TAN 4,99, TAEG 7,44. Anticipo 2.500 euro. Valore di riscatto 7.553 euro, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 31 luglio. Info su Fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
3: Ma se il coraggio allora spara, spara, lacrime nella tua aranciata.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Mamma Sita Radio Show. Bonus track.

0: Si chiama Still So Icy, questo pezzo di Gucci Mane. È arrivato un po' di rap all'interno del Mamacita Radio Show. Prima Trunks di A$AP Rocky, Just Say Set di Gunna, Bada Yellow, uno dei pezzi più famosi, forse il pezzo che ha fatto esplodere Cardi B, e in apertura Don't Kill the Party di Ty Dolla $ign con Juicy J e Quavo. Il Mamacita Radio Show è ogni weekend qui su Radio 105 e ogni weekend nei migliori club italiani. Cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.

Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: con il re della scena latina, ovvero Bad Bunny con la sua nuova YOL, prima Easy Kid con Shiny, Daddy Yankee con El Toque, Russian e Rao Alejandro insieme in Santa e Lucky Brown con Che Sera. Il Mamacita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.

0: hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: 105 Frenza. Allora, buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Fatemi dare le coordinate di questo programma. 105 Friends, buongiorno Comollo.
2: Buongiorno a voi ragazzi, buongiorno
0: che
2: a tutti.
0: In regia Graziano, lo cito soltanto perché oggi siamo in pochi, quindi cito anche lui. Anche se conta un cazzo, diciamo la verità, conta quanto il
2: 2 di briscola.
0: È il 2 di picche a briscola, si dice, non il 2. E Rosario che si trova in un paese del Salento. Buongiorno Rosario.
1: Del Cilento. No, che sbagliano tutti in realtà.
0: Perché allora Salento è in Puglia, è in provincia di come si chiama? Di Lecce.
1: Prende varie province.
0: Lecce. Mentre il Cilento è il parte della provincia di Salerno e soltanto di provincia di Salerno?
1: Soltanto Salerno, soltanto Salerno, diciamo più a sud della Campania, quella che poi va verso la